0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte. La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: 5 e un minuto di questo lunedì 8 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buon inizio di settimana a tutti. Un saluto alla regia.
1: Ica, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, pronti ad affrontare questa nuova settimana insieme? Avete fatto un buon weekend? Spero di sì. Magari di lavoro o no? Insomma, raccontateci se volete anche com'è andato. Messaggi vocali di testo per dire buongiorno, presenti anche noi stamattina a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo, c'è la sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno Leti, sei in forma, si vede.
2: Formissima.
1: Tra poco sentiamo quanto. Brava, brava.

0: Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo. Che bello arrivare qui alle 5 del mattino e vedere che già fa luce, stanno per arrivare la giornata più lunga dell'anno, il 21 giugno, secondo
1: il calcolo, è vero.
0: Cioè quando scatta l'estate. Allora, buon inizio di settimana a tutti, come sempre l'apertura, ecco, vi invitiamo a mandarci un vocale perché tra poco vi sentiamo, ci sosteniamo reciprocamente, capito?
1: Sì.
0: Per chi si alza la mattina presto, dice che devo fare adesso, un problema, solo, mi sento un po' tristo, siamo in tanti,
1: e
0: ci
1: certo.
0: Sosteniamo reciprocamente, mettiamola così, quindi messaggi vocali per dare il vostro buongiorno all'Italia che è mattiniera con noi, vocali o messaggi di testo per salutarci, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Fatto buon weekend?
1: Sì, diciamo.
0: Cosa hai fatto?
1: Sì.
0: Niente,
1: No, ho riposato, ho lavorato e poi sono stata a fianco a una persona che quando sta male...
0: Chi è?
1: Non voglio dire un classico, ma gli uomini quando si ammalano, mamma mia.
0: Allora, la Leti ha fatto una lavorata e una riposata, giusto?
1: No. E sono stata a fianco a una persona con l'influenza.
0: Ma capirai, ma che sarà mai? Vabbè.
1: Davvero?
0: Allora, iniziamo con le prime pagine dei giornali, dei quotidiani, edicola questa mattina. Davo un'occhiata veloce, si apre gran parte, insomma, con Israele e Iran, il conflitto, gli aggiornamenti, ma anche con quello che potremmo definire un nuovo risico, anzi, un risico bancario che continua. E poi tanto sport, devo dire, sulle prime pagine, perché è accaduto tanto di sport. I protagonisti sono due volti, due giovani italiani, anche sui quotidiani non sportivi. Attenzione, vale a dire Kimi Antonelli e poi anche il tennista azzurro Cobolli. Bravi tutti e due. Insomma, avremo modo di parlarne tra poco quando leggiamo i quotidiani sportivi. E però sono riportate su tutte le prime pagine. Dal Corriere della Sera leggiamo, vedi, banche, parte la sfida su MPS per il Superpolo, BPM fusione, Intesa rilancia con Unipol e Biper, quindi insomma sono il risico bancario che tiene alta l'attenzione un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani. Sulla Repubblica si sceglie di aprire con l'Iran, missili su Israele, l'IDF per essere precisi, cioè l'esercito israeliano attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti. La Stampa di Torino, Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana. Intesa Unipol sul Monte dei Paschi, invece l'altro titolo, e poi il Mondiale degli altri giovedì, questa è la settimana dell'inizio dei mondiali di calcio che noi staremo a vedere ancora una volta, diciamo, dalla poltrona, dal divano. E sulla prima del Messaggero di Roma, l'offerta di Intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM, poi ripeto su tutti i giornali, grande spazio agli avvenimenti sportivi di questo fine settimana, dove va sottolineato che c'è un'Italia del calcio che si riprende, e non alludiamo solo alla vittoria in amichevole dell'Italia contro la Grecia, dopo aver vinto anche contro il Lussemburgo, come si dice, di cortomuso, no? Per usare un gergo allegriano e che è usato nel mondo dell'equitazione dei cavalli, delle corse dei cavalli, vince in due casi per 1-0 l'Italia in trasferta, ma era un amichevole. L'Italia che vince un trofeo importante è quella invece dell'Under 17, la nazionale degli azzurrini Under 17 vince l'Europeo di calcio, quindi ne siamo felici davvero. Ma ci arriviamo tra un po'. Il Giornale apre con gioie e dolori, la Domenica Italiana, Antonelli storico, vince a Monte Carlo, un Cobolli eroico, non basta a Parigi. E poi prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano, BPM propone la fusione a MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico, viene definita così da Il Giornale. Il Resto del Carlino, MPS, BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mette di traverso. E anche qua si dà grande risalto appunto agli italiani che fanno bella l'Italia nel mondo grazie alle loro imprese sportive. Kimi, principe di Monte Carlo, Parigi, amara per Cobolli, ma anche se perde il Roland Garros, Cobolli per 3-7-2, insomma, entra nella top 10. Libero, il mal di Maranza, città ricche sotto assedio, Milano in 8 tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e due feriti. I dispersi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni, invece questo è l'altro titolo, sempre su Libero. Chiudiamo con Il Sole 24 Ore, che apre con un dato interessante. famiglie, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite. Assegno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, calano del 3-6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alta la detrazione per gli over 30. E poi affitti per la cedolare secca, test in Cassazione. Queste le notizie principali. Tra poco lo sport, che diciamo è veramente ricco, perché non solo calcio, ma Formula 1 e tennis e tant'altro, ne parliamo tra poco. Buongiorno nei mattinieri. Aleti, sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Non vediamo l'ora di sentire le vostre storie. Vuoi dire, dare qualche indicazione?
1: Sì, intanto devono salvare questo numero 347 490 0042, appunto mandarci un bel messaggio vocale di testo.
0: Finita la parte formale, dai che tra poco ci tiriamo su, dai ragazzi, forza.

0: sì, lo conosco, lo conosco.
1: Lui è uno di quelli che è insopportabili, no? È bravo, canta bene, recita bene, c'ha i soldi, è giovane, è bello, hai capito? Speriamo gli puzzino i piedi almeno, un difetto, lo troviamo a sto ragazzo.
0: Cioè, dai,
1: guarda, guarda che gli puzzano i piedi però.
0: Dici?
1: Che ne so, proprio gli un difetto quando uno... insopportabile, lo fate voi donne, no? Cioè quando c'è una donna concorrente, mettiamola così, no? Cioè, sì. Sei la più bella della sala, ma ne è spunta un'altra, inizi a trovarle un difetto, pur quando...
0: Per forza, perché una persona non può essere, no? Deve per forza avere un difetto, hai ragione.
1: Tra donne lo fate, no? C'è una donna oggettivamente bellissima, c'è un'altra donna e dice, ma non lo so, guarda, vedi, c'ha le caviglie gonfie, capito?
0: Sì. Ho capito.
1: Lo fate, dai,
0: sì,
1: su.
0: Sì, sì, lo facciamo.
1: Lo ammetti, meno male. Ma che tutto
0: qua. Tutto bene, sì, ma certo. Nulla, stavo finendo l'agenda.
1: Ah, ecco, finisce l'agenda. Allora, lo sport, che cosa è accaduto tanto? La Formula 1, quinta vittoria di fila della stagione per Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo e ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo le Red Bull di Ajar, la Red Bull di Ajar, terza invece quest'ultima appunto si ritira l'altra Ferrari, Charles Leclerc, che è andata a muro alla curva 19. Grande impresa sfiorata invece per Flavio Cobolli a Roland Garros, il tenista romano si è reso, avete visto, non soltanto al quinto set, sì, contro Zverev, al termine di una finale comunque combattuta e ricca di emozioni. A vincere è stato il tedesco, ma complimenti appunto Cobolli, che entra tra i primi 10 al mondo, bravissimo. Insomma, Zverev alza il trofeo, Cobolli però alza, diciamo, l'asticella del tennis italiano, no? E porta un altro, porta se stesso e quindi un altro azzurro nella top ten. Molto bene. Cosa scrivono i giornali? La Gazzetta dello Sport, il titolo è fenomeno a caratteri cubitali proprio grandi. Kimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila. Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partenza. Il più giovane a vincere Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio. La doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso. Di spalla si scrive anche del tennis, ovviamente di Cobolli, è stato bello il primo slam di Zverev, Flavio cede solo al quinto set, dice ma ci riproverò, e noi siamo con te Flavio. E poi c'è un'Italia che trionfa, quella dell'Under 17, Italia un europeo per ripartire, impresa dell'Under 17, batte il Belgio ai rigori ed è campione. Ancora Pio Esposito invece per la nazionale di Baldini, che vince 1-0 anche in Grecia. Il Corriere dello Sport esalta Antonelli che alza il trofeo di Monte Carlo. Antonelli strepitoso dominio assoluto tra incidenti e stop, fa il vuoto davanti a Hamilton e Ajar. Kimi 5, da Kimi 5 a Kimi Antonelli, Kimi 5 padrone anche a Monte Carlo, quinto trionfo di fila. E poi Cobolli da applausi, ma sfuma il sogno Roland Garros. Su tutto sport anche qui si esalta la vittoria dei due ragazzi italiani, sembra Ayrton, scrive addirittura tutto sport, riferendosi ovviamente a Ayrton Senna, quinta vittoria di fila, il più giovane di sempre a sbancare Monte Carlo, Kimi trionfo alla Senna. E poi grazie Flavio, Cobolli con Zverev ci ha fatto sognare. In taglio basso si scrive anche di tanto calcio mercato e dell'Italia Under 17 che d'oro, campioni d'Europa, Belgio capo ai rigori 5-4. Per il calciomercato, Sordot e Juve trovato l'accordo, ancora Pio, la Baby Italia dà una lezione alla Grecia, così il titolo di tutto sport, che scrive anche di Eriksen. Eriksen shock, altro malore, il danese si accascia, spavento durante il test match con l'Ucraina, il medico, il pacemaker ha funzionato ancora una volta. È stato male Eriksen e adesso mi chiedo, la famiglia avrà detto ti vuoi fermare?

0: giocare, cioè, cioè sei stato già male una volta, il calcio è la tua vita, però insomma i familiari giustamente sì, c'hanno un po' paura.
1: È ovvio, vabbè, è normale.
0: Quindi, queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre storia e vita da mattinieri, la raffica di messaggi, di saluti, come inizia questa settimana, rispondete a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Giorgiana.
1: I got something I want to talk about.
2: Hai capito? Talk about.
3: Vabbè. Sì. Ho capito.
0: Buongiorno mattinieri, buon inizio di settimana. Lunedì 8 di giugno, Max, Aletti e tutti voi, dove siete? L'appello, dovete rispondere, vi invitiamo a rispondere a questo vocale, con un vocale a questo numero.
3: 347 490 0042.
0: Allora, partiamo, va, buongiorno, chi c'è? Vediamo, sentiamo anzi.
4: Buongiorno Max, buongiorno Aletti.
3: Ciao.
4: Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
4: Siamo già in piedi, Milano-Bologna, si va a Bologna a lavorare tutta la settimana.
0: Con rinnovato entusiasmo.
4: Weekend di montaggio mobili. Chissà tutti, ciao ciao.
0: E a volte ragazzi,
3: ciao, ciao.
0: A lunedì si arriva più stanchi anche perché nel weekend ti hanno messo a lavorare, non magari l'ufficio,
3: certo,
0: ma direttamente in famiglia.
3: Ho capito, però se non lo fai nel weekend, quando lo puoi fare?
0: Hanno messo a lavorare, montaggio mobili a casa, capito?
3: Sì, vabbè,
5: Francesco. Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Rossano. Ieri primo giorno di mare con mio cucciolo nella nostra bellissima spiaggia.
0: Dai.
5: Ieri sera pizza in famiglia, stamattina è stata dura alzarsi, però è bello stare insieme a voi. Chischissa a tutti.
3: Chischissa a te.
0: Mi sa che ci vedremo spesso lì a Corigliano Rossano quest'estate.
3: Dici?
0: Sì, abbiamo un po' di cose da fare lì, quindi come tutti gli anni. Buongiorno Amelfi.
6: Buongiorno Martinieri, buongiorno.
3: Ciao.
6: Max, buongiorno Leti, buongiorno da Amelfi. Questa settimana comincia come le altre. Per il mio camion, periodo altamente indicato per le partenze mattutine, perché godiamo di un alba spettacolare.
0: Immaginiamo ragazzi, poi stanno partendo realmente, voglio dire, non solo i lavoratori ma quelli insomma che fanno la vacanza a giugno, no? E quindi buon viaggio.
7: Buongiorno mattinieri.
0: Pasquale.
7: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
3: Ciao.
7: Pasquale da Logrotondo.
0: Ciao Pasquale!
7: Lezione di lavoro Massafra!
0: Forza, forza!
7: Animo!
0: Riccardo.
8: Buongiorno Leti, buongiorno Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Riccardo qui sulla 14, direzione Pescara.
0: Tutto bene, sì.
8: Tutto buono.
0: Bene, ottimo.
8: Si inizia una nuova settimana.
0: Forza!
9: Buongiorno da Cosenza, sveglia alle 4, sono in viaggio. Arriverò a destinazione al lavoro alle 7:30. Animo.
0: Ciao Stefania, poi andiamo da Enzo. No, Benevento.
10: Buongiorno. Benevento, direzione ospedale. Inizia un'altra settimana.
0: Ancora dormendo, vedi le pause lunghe.
3: Sì.
10: Molto tosta.
0: Dai, che ce la puoi fare, dai.
10: Buongiorno anche a tutti i colleghi che stanno per prendere servizio.
0: Forza, sembra un telecamera.
11: Buongiorno.
3: Buongiorno.
11: Carlo da Napoli, operaio, turnista dalle 6:14. E animo. Che suono.
0: Ciao sono.
3: Se chi lo
4: buongiorno
3: dici.
4: Max, buongiorno Leti.
3: Ciao
0: Matteo, sì.
4: Ah, dimenticavo. Vorremmo tutti essere curati nel weekend dalla Leti.
0: Ah, capito.
3: Vero.
12: Ciao Max, ciao Leti.
3: Ciao.
12: Buongiorno a tutti i mattinieri.
0: Andrea.
12: Sono Andrea da Rosignano Sorbè, provincia di Livorno. Ve l'avevo detto che la mattina poi sono rincoglionito.
0: Ieri però.
12: Fare il male.
0: Sto
12: andando al lavoro. Porco cane, che botte sciotte. Sono gonfio come un pitone. Buongiorno a tutti di nuovo.
3: Scusami, ma i pitoni sono gonfi, non mi capire.
0: Gonfio
3: non l'ho capito.
0: Dopo mangiato
3: cosa.
0: Sì, probabilmente. Allora, saluto Andrea che siccome venerdì abbiamo fatto il doppio turno, abbiamo sostituito la nostra amica Rita Manzo, ha detto pure la sera vi posso mandare un messaggio più reattivo perché sono sveglio la mattina, però, c'ho più difficoltà e si sentiva.
3: Però la prima volta sento gonfio come un pitone.
0: Bellissimo. Tra poco le notizie di secondo piano su Radio Kiss Kiss.

0: Abbiamo deciso di rovinare la sigla stamattina.
1: Ma no, mi stavo dicendo.
0: È arrivata la Leti. Fatele un applauso entusiasmante. Grazie ragazzi, di più, di più.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, cosa hai portato per noi la Leti?
1: Allora, due, facciamo due, va.
0: Due
1: perché
0: notizie.
1: Dico barra.
0: Anticipazioni.
1: Tre, no, due. Sì, allora parliamo del solstizio d'estate e parliamo sempre di lettura, leggere
0: come
1: fa
0: sempre,
1: bene.
0: Come
1: sì, perché no? Abbiamo affrontato diverse volte anche
0: ecco,
1: l'argomento di.
0: Diciamo,
1: sì, sì, perché vabbè. Comunque è un buon allenamento per il cervello, quindi l'abbiamo affrontato vabbè. Diverse volte e ci sono nuovi studi.
0: Mancano due settimane al momento più atteso dell'anno. Sì. Dicevo, vabbè, atteso addirittura. Il 21 giugno alle 10:24 arriva il solstizio d'estate, giorno, come dicevamo, più lungo dell'anno, quello in cui la luce regna sovrana. Le ricerche in cronobiologia, oh ragazzi, l'avete andato a scovare la cronobiologia, confermano sì. Che questi cambiamenti di luce non sono solo, diciamo, una cosa romantica, poetica, influenzano invece concretamente il nostro orologio biologico, i livelli di melatonina, no? Vengono modificati, l'umore persino, la produttività, insomma, migliorano, tutto bene. Non è un caso che in Scandinavia il solstizio d'estate sia una grande festa collettiva. Quindi se nelle prossime settimane vi sentite più energici, più solari, più pronti ad affrontare tutto, non è merito del caffè, è la fisica dell'universo che lavora per voi.
1: Quindi in teoria dovrebbe essere per me un giorno migliore. Mi rode meno il sedere, giusto?
0: Ma come?
1: Perché è positivo? Sì, questo perché comunque la mattina quando ci si alza, sai, è pesante. Vabbè. Quando fai determinate faccende, è pesante. Ultimamente sì, sono un po' nervosa.
0: Sei tu quella nervosa. Va bene.
1: Sì.
0: Altra notizia, leggere fa bene, lo dicono anche, dice, vabbè, ce l'hanno sempre detto, ma lo dicono anche dall'Istituto Superiore di Sanità e hanno inserito infatti tra i consigli per un 2026 in salute, leggere allena la mente, leggete tanto, riduce lo stress, rafforza la memoria, ovviamente migliora la capacità di concentrazione, ma soprattutto nutre l'empatia. Perché si entra nelle storie degli altri leggendo e impariamo per questo a riconoscere emozioni, fragilità e punti di vista diversi dai nostri. E con l'estate che alle porte, dicevamo, sì. Mancano pochi giorni, anche se già scattata di fatto, per il solstizio d'estate, siamo al 8
1: quindi pochi oggi giorni. È 8 giugno, sì.
0: Scusa, prendi la calcolatrice perché è il 21 meno 8, io con le dita non ci riesco. Sì.
1: No, adesso ci devi riuscire. Dai, vai al volo. Dai.
0: 13 giorni manca.
1: Sono
0: bravo, visto?
1: Vedi?
0: No, 13 più 8 fa 21, 8 e 3, sì, mi trovo, perfetto. Ho fatto la prova del 9. Allora, con l'estate le porte. Mentale. Dicevo, sotto l'ombrellone si legge tanto e quindi forza con nuovi romanzi, attualità, giornali, tutto l'importante è leggere. La prescrizione medica ufficiale è questa. Prendete un libro, mettetevi comodi e state fermi e clinicamente provato, potete dirlo ai familiari, lo dice anche l'Istituto Superiore di Sanità, che aiuta anche ad arricchire il lessico da sempre la lettura,
1: certo,
0: no?
1: È vero.
0: Per esempio, da maestro di radio si dice sempre non puoi fare la radio con 50 vocaboli, devi arricchire il lessico, capito la Leti?
1: Sì,
0: tu l'hai arricchito?
1: Beh sì.
0: Andiamo bene.
1: Ma dai!
0: La nuova di J-Ax.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss Kiss.

0: Pausa Magnetic. Mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e buon inizio di settimana e naturalmente animo, dai che ce la possiamo fare.
1: Ma sì,
0: anche questa settimana, ragazzi, un po' di ginnastica, un po' di training, un po' di sgranchimento. Ce l'hai fatta, dritta,
1: sì, sì.
0: Dritti con la schiena, ragazzi, non state lì piegati in avanti a causa dello smartphone, sempre a guardare sto maledetto, come direbbe mio nonno Marchingegno.
1: Certo.
0: Allora, pronti? Perché tra poco c'è l'agenda dei mattinieri. Scopriamo cosa ci ricorda questa data. È pronto anche l'oroscopo, perché che fai? Scopri
1: non puoi
0: come,
1: privarti dell'oroscopo.
0: Come va secondo le stelle questo giorno. Intanto volevo salutare un po' di amici che ci danno il buongiorno.
1: Sì.
0: Alessia da Torino, buongiorno ragazzi. Saluto chi scrive: sono Valeria, mi sto preparando per andare a correre, poi lavoro. Ma quando sarete
1: di nuovo in TV?
0: Quando sarete di nuovo in TV? E non lo so, ragazzi, noi abbiamo fatto la prova.
1: So. Sì.
0: Abbiamo fatto la prova ogni tanto e lo diciamo, ma insomma ai nostri vertici aziendali e la Leti vuole andare in TV e quindi ce lo chiedono gli ascoltatori per vederla anche. Quindi
1: certo.
0: La Leti, quando sei pronta col trucco?
1: Ma io adesso sono pronta in mezz'ora, guarda.
0: Ah sì?
1: Mezz'ora sono pronta.
0: Hai trovato la cremina coreana salbifuga?
1: Vabbè, adesso con la mia, capito, beauty routine, tutte sì, i miei coreani adesso.
0: Oh raga, la Leti c'ho la beauty routine, voi ce l'avete la beauty routine?
1: Certo.
0: Vabbè, è perfetto, quindi...
1: Perché tu non ce l'hai?
0: No.
1: Ormai
0: non...
1: anche gli uomini fanno questo, creme, cremine, no, maschere. Che cosa, patch per gli occhi? No, tu non le fai queste cose?
0: Non ce l'ho
1: si
0: la
1: vede,
0: patch, non ce l'ho la patch.
1: Ho bisogno in fronte di... ce l'hai la patch.
0: Vado da estetiste speciali, poi te le consiglio,
1: sì,
0: ne conosco un paio, sì.

0: Io, Gianna Nannini, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il momento di scoprire qui su Radio Kiss Kiss quali sono i tre segni più fortunati di oggi. Il nostro podio dei migliori, quelli più,
2: certo,
0: in forma, quelli più in salute, quelli con grandi opportunità di lavoro. Iniziamo dalla terza posizione, occupata oggi lunedì 8 giugno dal
2: segno del Toro. La fortuna vi accompagnerà nelle questioni pratiche ed economiche, con la possibilità di ottenere un risultato atteso da tempo. Salute al top.
0: Bene, in seconda posizione quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno del Sagittario. L'energia positiva della giornata favorirà incontri, opportunità inattese e decisioni che porteranno dei vantaggi concreti sul piano economico.
0: E al primo posto svetta
2: il segno del Leone.
0: Ma lascia fare a me sta voce da scemo, no, tu no. Devi essere... Tu sei quella che insomma è istituzionale.
2: Perfetto,
0: questo frangente.
2: Allora, coincidenza favorevole o una buona notizia vi aprirà oggi una porta interessante sul lavoro o nelle relazioni personali. Ottime le entrate di Conquibus.
0: Bil danaro, mannaggia, va bene. Allora facciamo il riepilogo. I segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno del Leone.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Subito la data, oggi 8 di giugno, cosa si celebra e cosa ricordiamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Allora, Beato Nicola da Gesturi, San Medardo,
0: grande Medardo,
2: San Fortunato di Fano e San Vittorino.
0: Bene.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi è la giornata mondiale degli oceani, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare l'importanza dei mari, che coprono oltre il 70% delle superfici terrestri e producono circa la metà dell'ossigeno che respiriamo.
0: Bene, tanto ossigeno ci dà il mare, trattiamolo bene. Poi,
2: l'8 giugno del 1984 usciva nelle sale cinematografiche americane Ghostbuster.
0: Ah, che bello.
2: Film destinato a diventare un cult mondiale. Mamma mia, che bello, no, veramente.
0: Non un filmone eccezionale, però è vero, cambiò mi piace ricordarlo, lo ricordo con piacere. Poi,
2: in questo giorno del 1987, Telefono Azzurro attivava in Italia la sua prima linea telefonica, dove una voce rispondeva alle richieste di aiuto dei bambini. L'associazione nel frattempo si è evoluta, oggi risponde all'1.9696,
0: 1996,
2: la linea d'ascolto è dedicata non solo ai bambini ma anche ad adolescenti e adulti.
0: Abbiamo fatto anche un po' un comunicato sociale. Brava Laleti, molto bene, sei in forma stamattina.
2: Sì, no, ti credo, certo.
0: Vai.
2: Ho il condizionatore in faccia, spegni questa cosa,
0: via.
2: Grazie. Oh, passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1810 Robert Schumann, tra i più importanti musicisti del romanticismo.
0: Come no, poi...
2: Auguri a Bonnie Tyler, la cantante britannica di Total Eclipse of the Heart.
0: Bella, molto bella. Poi,
2: compie 75 anni.
0: Beh.
2: Compie 49 anni, vedo che già stai ridendo, non capisco perché, il rapper Kanye West.
0: No, pensavo a lui che va in giro con la moglie, la compagna Bianca Censori, che la fa sempre girare seminuda.
2: Seminuda, insomma. Nuda praticamente, poi, perché ha un fazzoletto ogni volta.
0: È bipolare lui, insomma, l'ha raccontato lui stesso.
2: Ma tu faresti girare così la tua compagna? Ma però esagerato, però dai.
0: No, troppo, veramente. Vero. Va bene, assolutamente. A parte che è libera di fare quello che vuole.
2: No, senza dubbio, però io non so, mi sembra esagerato. Comunque, concludiamo con la storia della musica.
0: La
2: storia appunto della musica, viaggiamo fino al 1985, quando l'8 giugno usciva l'album più venduto di sempre in Italia, La vita adesso di Claudio Baglioni.
3: Sei tu che porta

0: ragazzi, i Brividi. Auguri a Claudio Baglioni, no, avete sentito, ho dovuto rimandare il tour per una polmonite interstiziale. Tanti auguri Claudio, grazie per averci regalato queste canzoni meravigliose, tra l'altro nel record il suo album, no, La Vita Adesso, abbiamo ascoltato quella che si dice in gergo la title track. Grazie, allora tra poco torniamo sugli aggiornamenti, su tutte le ultime notizie delle agenzie, e poi non vediamo l'ora ancora di sentire le vostre storie. Allora, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Aspettiamo il vostro buongiorno. Ora Forno Blondes, questa è WhatsApp.

0: di questo lunedì 8 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, Picca controlla tutto da Napoli. Sì, e sì. Ci siamo come ogni mattina tra le 5 e le 7. La nostra missione come sempre aggiornarvi su tutti i fatti d'attualità e tra poco torneremo a farlo con le agenzie, però non vediamo l'ora di sentire della vostra attualità. E allora, come inizia questa settimana? Potete condividere il primo pensiero del giorno, salutare la categoria di mattinieri alla quale appartenete con un messaggio vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vita e storia da mattinieri, forza, non siete soli, siamo in tanti, l'Italia si sposta, si muove, le tangenziali già tutte bloccate, vi aspettiamo con un vocale. Intanto Saif.

0: Saif con buona domenica, o c'è chi dice safe, ancora non si è capito, la scuola è doppia di pronuncia, ma da sempre ho detto Saif e mi attengo questa linea, vai, perfetto, buongiorno, poi insomma, la Litti sei pronta che ti vedo strana?
1: Sono stamattina. Prontissima.
0: Sai chi ti saluta stamattina?
1: Oh, mamma mia, chi mi
0: Cinzia
1: saluta?
0: Da Bergamo.
1: Ciao Cinzia!
0: No, preparatevi perché tra poco c'è la raffica dei saluti, siete con i mattinieri, ricordate questa è Radio Kiss Kiss, ogni mattina 5-7 ci ritroviamo, e la nostra missione è l'attualità, quella insomma dai giornali, ma soprattutto quella che vi riguarda. Allora, tra poco cosa combinate? Come è iniziata questa settimana? Come inizia? Avete bei ricordi da portarvi dietro dal weekend? Speriamo di sì. Per rispondere vocali a questo numero
1: 347 490 0042,
0: e poi salutate la vostra categoria da mattinieri, no?
1: Certo.
0: Allora, vi aspettiamo, intanto noi vi aggiorniamo con tutte le ultime notizie dalle agenzie. Oggi lo ricordiamo, lunedì 8 di giugno, il presidente americano Trump ha detto ieri a Netanyahu, il presidente israeliano, di non reagire all'attacco missilistico iraniano e di concedere più tempo alla diplomazia. Questa, insomma, la reazione americana arriva dopo l'attacco di Israele su Beirut e Teheran come risposta ai missili lanciati dall'Iran. Quindi la situazione resta davvero molto tesa e c'è preoccupazione per un forte terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito nella notte italiana le Filippine meridionali.
1: Sì.
0: È scattato lì l'allarme, cioè ragazzi 7.8.
1: Guarda, su NGV lo dà 7.9.
0: Addirittura, beh, comunque è un terremoto devastante. 1.37
1: italiana,
0: l'abbiamo detto, una notte italiana è scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato ad una profondità anche bassa, cioè poco profonda, 35 chilometri, cioè non profondissima, in realtà profonda ma non profondissima, sulla costa, a 35 chilometri di distanza, allora dall'isola. Stavo leggendo adesso gli aggiornamenti.
1: Io sono andato su NGV perché a quel punto vai lì a prendere le notizie.
0: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
1: La profondità è di 68 chilometri.
0: Ah, quindi però a poca distanza dal sud delle Filippine.
1: Sì.
0: E quindi è atteso purtroppo uno tsunami. Già in questi minuti, e quindi c'è l'allerta altissima sia dell'Indonesia fino a Taiwan e al Giappone, e lungo ovviamente le coste delle Filippine. Vi aggiorneremo. Poi veniamo ai fatti di italiani. I ballottaggi per le elezioni amministrative alle 23, ieri sera, dunque quasi il 40% di affluenza, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Si vota, lo ricordiamo, per le amministrative, laddove ci sono i ballottaggi, fino alle 15, e si vota anche in Sardegna per il primo turno. Poi leggiamo di buone notizie per i dipendenti statali, perché sono in arrivo aumenti medi da 160 euro lordi. La firma del contratto è prevista per oggi la riunione decisiva all'Aran con i sindacati. E tanto sport, devo dire, iniziamo dalla Formula 1, quinta vittoria di fila nella stagione 2026 per Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precede la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'alta Ferrari, quella di Leclerc, che è andata a muro alla curva 19. Grande impresa sfiorata per Coboli al Roland Garros, qui siamo al tennis. Il ragazzo, l'atleta romano, si è reso soltanto al quinto set contro il numero 3 al mondo Zverev, e quindi vince il tedesco. Ma voglio dire, Coboli ha questa bellissima notizia, oltre di aver giocato una finale, insomma queste partite bello di giocarle, ma è entrato nella top 10, top 10 del ranking ATP. Il calcio, impresa storica, e qui ci vuole un applauso dei ragazzi dell'Under 17, veramente l'applauso a sti giovanissimi, perché
1: bravissimi.
0: Ragazzi, giovedì inizia il mondiale di calcio, dove non ci sarà l'Italia, appunto, non ci saranno gli azzurri, ma intanto c'è un'Italia che vince l'europeo Under 17.
1: Che bravi.
0: Gli azzurrini, complimenti, hanno vinto ieri dopo ai calci di rigore, dopo il pareggio 1-1 nei tempi regolamentari. E vince anche la nazionale maggiore, anche se di fatto è un Under 21, quella di Baldini. Lussemburgo prima ha vinto 1-0, ieri sera anche a Creta contro la Grecia. In bocca al lupo all'Italia, che possa veramente tornare a giocare i tornei importanti. Ce l'auguriamo davvero, ma siamo in attesa di conoscere prima i vertici della PGC e poi chi sarà il nuovo commissario tecnico, visto mai che non confermino Baldini, che ha fatto un ottimo lavoro. Vero è che insomma speriamo abbia dato il là per sfruttare un po' di più i giovani, che insomma questi ragazzi che correvano non si fermavano mai, hanno dato veramente delle belle emozioni.
1: Sì,
0: mettiamo sta marcetta, vai, poi raffica di messaggi, storie da mattinieri, tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: sì, Mattinieri, una cosa devo dirla. E quale? Esternate, ragazzi. Vocali, adesso siete subito in onda. Questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Scusa, non ho capito, non ho fatto tempo a prendere.
1: 347-490-0042.
0: Quando glielo chiedo, diventa sensualona, capito? Ragazzi,
1: è normale, è vero?
2: Fa paura. È pericolosissimo.
0: Hai ragione, amico. Grazie. Allora, iniziamo da. Vediamo chi c'è. La Chiarella,
1: vai,
0: buongiorno.
1: Chiara.
3: Buongiorno ragazzi, sono Chiara da Ravenna. Vi informo che è da 2 settimane che ancora non ho trovato la voce al lavoro,
0: no.
3: L'ho persa lì e ancora non l'ho trovata, chissà dove è andata. Ho passato un bellissimo fine settimana, adesso si ricomincia a lavorare. Inizio alle 6:30 e animo a tutti e buongiorno.
0: 6:30, pronto? Buongiorno Luca.
4: Buongiorno Mattinieri, ciao Marcia, Letti.
1: Ciao.
4: Luca da Porta Visconti.
0: Che dici?
4: Segna frutta e verdura.
0: Come va oggi?
4: Oggi ultimo colloquio per il nuovo lavoro.
1: Sì.
4: Cambio reparto e visita medica.
0: Dai, in bocca al lupo, aggiornaci Marino. Buongiorno.
4: Oggi nuovo lavoro.
1: Sì.
4: Cambio reparto e visita medica.
0: Dai, in bocca al lupo, aggiornaci Marino. Buongiorno.
5: Buongiorno Max. Buongiorno Lì.

0: Anche io
1: ancora un'oretta spegniamo il camion e buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a secchio, come si diceva. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, benvenuti a Salerno. Animo animo mattiniero.
0: Dai, forza.
2: Sto andando al lavoro perché sono povero.
0: Oh, vai tranquillo.
3: Belli, buongiorno. Ciao. Mascara.
0: Ciao,
3: ragazzi, mancavo da un bel po' di poi infortunio. Mattiniero perché dovevo fornire il distributore con gasolio e benzina. Comunque sia, animo animo.
4: Animo.
0: Fai abbassare i prezzi, mettici una buona parola, basta quello alle volte.
5: Buongiorno, mattinieri, che schizza, sono Cesare. Cesare.
0: Ciao.
5: Ho appena finito di lavorare tutta la notte, torniamo a casa, ci riposiamo. Una giornata stupenda, il mare è calmo. Buona giornata.
4: Dai. Animo. Anche a te.
0: Animo, ce la puoi fare.
6: Buongiorno Max, buongiorno Vicky, Giancarlo da Vailano, direzione Ascoli. Saluto tutti i miei colleghi, il padre Angolo e Zulmona, e Antonio e Francesco. Animo, animo!
4: Animo!
0: Pronto! La Samu!
7: Buongiorno mattinieri, sono Samuela, sto andando a lavorare in aeroporto.
4: Sì.
7: Dopo un weekend libero che non mi capita mai. Dopo il concerto di sabato di Tiziano Ferro, che è stato uno spettacolo. Quindi sono abbastanza felice, inizio anche a un'ora decente alle 7 e niente. Buongiorno a tutti, animo animo,
4: animo.
7: Un bacio.
0: Ciao, avete visto sui concerti che sfida è iniziata? Ieri sera c'era Cesare Cremonini,
4: sì,
0: qui
4: Cremonini
0: a Roma al Circo Massimo. Leggevo che Ultimo farà 250.000 persone a Tor Vergata e dall'altra parte Vasco ha detto che ne farà 500.000, capito, nel 2027. Che fa? C'è la sfida dei concerti,
4: certo.
0: Sono dei numeri, ma ce ne saranno tanti altri. Allora, Leti, vuoi fare un appello finché dobbiamo chiudere?
4: Sì.
0: Questa prima raffica della seconda ora, però dopo ne facciamo altre. Allora, cosa fare per far parte di questa raffica?
4: Salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale di testo.
0: Perfetto. Buongiorno, siete con i mattinieri.

0: Chissà te, che sei imbottigliato nel traffico e fantastichi su quanto sia comodo il divano di casa. Chissà te, che riesci a cogliere dettagli che altri non vedono e nelle piccole cose trovi la felicità. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
1: Kiss Way.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
8: e a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6.17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 8 di giugno. Buongiorno da Max Poli
1: e la Leti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 noi ci incontriamo, ci confrontiamo sui temi d'attualità e c'è una notizia che, attenzione, oggi tutti quando arrivate al lavoro, in ufficio, siete già lì, sappiate che da questa mattina, da poche ore in realtà, è entrata in vigore nel nostro paese, in Italia, la nuova normativa europea sulla trasparenza salariale.
1: Bello.
0: Dice, vabbè, che vuol
1: praticamente
0: dire?
1: Ci facciamo i cavoli dei nostri colleghi, giusto? Sì, quanto guadagnano, quanto non guadagnano.
0: Sì, però non è proprio così, perché insomma l'obiettivo innanzitutto, dicevo, perché l'hanno fatto? Perché serve a ridurre le cosiddette differenze di stipendio, in particolar modo tra uomini e donne, no? Che svolgono lo stesso lavoro. Però attenzione, non sarà possibile conoscere la busta paga del collega della scrivania accanto. Quello che cambia è che i lavoratori potranno chiedere all'azienda di conoscere gli stipendi medi divisi per genere delle persone che svolgono le mansioni equivalenti alle nostre, no? Quindi c'è il prezzo
1: medio. Però
0: l'azienda
1: si può anche rifiutare?
0: No, non può rifiutarsi più. Devo sapere qual è lo stipendio medio di chi ha il mio ruolo e quindi la forbice, ok? Non esattamente quanto guadagna la mia collega la Leti, ma la media, appunto, certo, di quel genere, di quella categoria lì. Una delle novità più importanti riguarda anche le assunzioni. Negli annunci di lavoro dovrà essere indicata la retribuzione iniziale e non si potrà più chiedere al candidato quanto guadagnava nel precedente impiego, capito? Le aziende non lo possono fare più, perché questa legge, per il, come dicevamo, il divario salariale che purtroppo esiste ancora, secondo i dati più recenti, considerando le retribuzioni giornaliere, le donne guadagnano mediamente il 25% in meno degli uomini, pari a circa 6.000 euro l'anno. Le aziende più grandi dovranno monitorare e comunicare i dati sugli stipendi. Se emergerà un divario superiore al 5%, dovranno spiegare le ragioni e intervenire per correggerlo. Quindi da poche ore c'è la trasparenza salariale e legge, quindi entrata in vigore. Non è un grande fratello degli stipendi, ma un sistema, dicono dal ministero, che serve a rendere più chiari e verificabili i criteri con cui vengono pagati i lavoratori.
1: Io spero che tramite questo sistema si modificano poi i vari stipendi. Io questo,
0: va bene,
1: te lo spero.
0: Ce lo auguriamo. Allora, ragazzi, quanto pensate guadagni il vostro vicino di scrivania? Guadagna più di voi o meno? Uomini o donne che siano, dai, confrontatevi se volete. Dai, raccontatecelo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Sei Geronimo Shepherd. Sto ridendo per i messaggi che ci scrivete sui colleghi che guadagnano di più, guadagnano di meno. Da oggi trasparenza salariale nelle aziende non vuol dire che conosceremo lo stipendio del collega, però i sospetti ci sono tra colleghi: quello guadagna più di me e lavora più di me o di meno di me di solito.
1: Sì.
0: Io sto ridendo per Francesca che scrive: ho chiesto al collega quanto prende, mi ha risposto abbastanza per arrivare a metà mese, da lì ho capito che guadagniamo uguale. Francesca da Pescara. Vedi com'è, alle volte. No, fra l'altro io ho incontrato un po' di amici e di colleghi in questo fine settimana. Sai che tra colleghi spesso: sì. Oh, ma tu quanto guadagni lì a Kiss? Io qui guadagno questo, capito?
1: Ma non si, poi non si dice, mai
0: io
1: la
0: non dico nulla.
1: No,
0: non
1: ma,
0: dico
1: ma
0: nulla.
1: Comunque no, secondo me non si è mai onesti.
0: Però non so perché, poi devo chiederlo al nostro Pippo, magari. Sì. Pippo, se sei all'ascolto, Pippo e Adriana. Ma su Pippo mi chiedono sempre tutti, Pippo anche perché è il conduttore più noto di Kiss Kiss, ci mancherebbe altro, anche più forte, però sì. Dicevo mi chiedono tutti: ma Pippo guadagna bene? Ma io che ne so quanto no, guadagna
1: infatti.
0: Pippo, cioè, certamente più di me, credo, per senso, per la sua esperienza e per quanto è bravo.
1: Sì,
0: quindi
1: certo.
0: Pippo, se vuoi dire quanto guadagni, perché me lo chiedono sempre gli altri e io non lo so. Me l'hanno chiesto pure questo weekend: ma quanto guadagna? Non lo so, ragazzi, non è che c'ho il suo estratto conto, insomma, ma sicuramente è quello che merita, tutto
1: certo.
0: Qua ho risposto così in maniera vaga. Se te lo chiedono spesso, quindi c'è la trasparenza salariale. Pippo, se vuoi mandare un vocale lo mettiamo in onda di risposta. Da noi in ufficio gli stipendi sono trasparenti, nel senso che nessuno riesce a vederli perché spariscono subito. Gianluca, voi siete ironici stamattina, neanche
1: sì.
0: Tu vedo.
1: Allora, spero che le aziende si adeguino davvero e non trovino scappatoie. La trasparenza degli stipendi era necessaria da anni. Sara da Palermo.
0: Questo sì, perché dicono che aiuterà il gender gap, cioè la differenza salariale.
1: Luca da Firenze: questa norma può davvero ridurre il divario salariale tra uomini e donne. Più trasparenza significa meno ingiustizie nascoste.
0: Poi c'è che i ragazzi non cambierà nulla, lo scrive Simone da Torino. Buongiorno. Insomma, ragazzi, sospettate che il collega guadagni di più, ora che sia di scrivania, di camion, non importa, guadagna di più, fa di meno, meritate più voi. Dai, ci facciamo un po' sti conti. Vi sentiamo tra poco, mettiamo la canzone,
1: sì.
0: Poi concludiamo l'argomento al volo e poi c'è la raffica finale, quindi messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Volevo vedere se mi ha risposto Pippo, mi vedo tra poco.

0: Dai, dai. Sono curiosa di sentirlo.
1: Ma non posso metterlo adesso perché siamo in ritardo. Okay. Tra poco arriva. Trasparenza salariale. È venuto fuori questo argomento perché da stamattina, ragazzi, è legge. Praticamente dobbiamo conoscere il prezzo medio, come quello dei carburanti, che poi è stato tolto, no?
0: Sì.
1: Almeno è stata tolta l'obbligatorietà. Ma insomma, approfondiamo tra poco sull'argomento trasparenza salariale. Ora, disco nuovo.
0: Sì, dito della piaga con Businessman.
1: Businessman, bravo.
0: Businessman.
1: Molto bravo.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Yes,
1: yes. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Kiss, kiss.
10: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
11: Kiss, kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Kiss, kiss.

0: Allora, 6:46 minuti in questa radio Kiss Kiss, la nostra missione è l'attualità. Ogni mattina sì, dalle 5 alle 7 noi mattinieri, Max Foli,
1: la Leti.
0: Da poche ore è entrata in vigore in Italia la nuova normativa, attenzione, europea sulla trasparenza salariale. Sì. L'obiettivo è nobile, lo sappiamo, ridurre le differenze di stipendio tra uomini e donne che ovviamente svolgono lo stesso lavoro, stesso incarico, stessa mansione, insomma. E quindi le aziende che cosa devono fare? Non è che sarà possibile conoscere la busta paga del collega della scrivania accanto. Quello che cambia è che i lavoratori potranno chiedere, insomma, diciamo in sede anche di colloquio, certo, all'azienda, di conoscere gli stipendi medi divisi per genere delle persone che svolgono mansioni equivalenti, e quindi, certo, c'è la forbice, un po' come, come hanno fatto le pompe di benzina al prezzo medio nazionale, no? Sì. Solo che poi è stata tolta l'obbligatorietà. Però quante volte c'è stata discussione tra colleghi? Quanto guadagno io, quanto guadagna lei, quanto guadagna lui, e perché quello guadagna di me, più di me, lavora meno di me, abbiamo la stessa mansione.
1: Sì, certo.
0: Cioè, quando gli incarichi sono diversi, le responsabilità sono diverse, è ovvio che ci sia.
1: Ovvio, quello in quel caso è normale.
0: Una differenza salariale. Però abbiamo, non so perché, lo dicevo, ho incontrato un po' di colleghi questo fine settimana, sì, e mi chiedono tutti di Pippo, ma Pippo Pelo quanto guadagna? Quanto...
2: Ma non è importante quello che guadagno io, è importante sapere che Adriana sa quanto guadagnano tutti. E anche quanto guadagnate voi due,
0: sì,
2: lei lo sa benissimo, lei è, ha i suoi informatori, poi le deve sapere, perché diciamo il suo secondo lavoro oltre quello della radio è quello di parlare degli altri, quindi sicuramente sa, se volete informazioni chiedete a lei.
0: Allora, aspetta, ci stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Sì.
0: Pippo Pelo guadagna 100.000 euro l'anno, Max Poli 80.000. Ah, mi hai messo poco sotto, va bene, mi fa piacere. Allora, fanno le scommesse, ragazzi. Sì. Un saluto, secondo me Pippo 50.000, Max 40.000. E la Leti, nessuno scrive. La Leti 50.000. La Leti 50.000 l'anno.
1: Vabbè.
0: Ma parliamo, ragazzi, state ipotizzando netto lordo. Mi piace netto lordo.
1: Questo è il lordo in sogno.
0: Cinzia, quanto guadagni tu?
3: Ciao, che schisse, Cinzia da Milano.
1: Ciao.
3: Allora, un giorno ho chiesto al collega mio pari: ma tu quanto prendi di stipendio?
0: Lui che t'ha detto?
3: Lui rispose: Cinzia, non mi costringere a dirtelo, ti metteresti a piangere. Ma anche no, ciao, kiss kiss.
1: Ciao.
0: Chiaramente lì vedi il gender gap, cioè poi li pesa. C'è un direttore, pronto? Buongiorno direttore.
4: Buongiorno ragazzi, Davide da Milano.
1: Ciao.
4: Animo,
1: animo.
0: Buongiorno Davide.
4: Ragazzi, per me andrebbe benissimo che il mio collega guardi la mia busta paga,
1: sì,
4: dovrebbe guardare, guadagnare di più e via scorrendo. Ma voglio anche che si prenda le mie responsabilità. Io sono, certo, direttore di una di un reparto e ho 19 persone da dare i regolamenti, in pratica.
1: Certo.
4: Vorrei che si prendano anche tutte queste responsabilità e tutti i pensieri tra lavoro e clienti.
0: Certamente.
4: Ciao.
0: Ciao.
1: Ma in quel caso però che ci sia una differenza di stipendio è giusto.
0: Ci sta,
1: se tu hai... Se tu hai un ruolo di responsabilità a differenza di un altro, è normale che tu prendi di più.
0: Certo, quando ci sono gli incarichi,
1: certo,
0: vengono aggiunti soldi, quando ci sono più responsabilità. Finale dei

0: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però sì, c'è Pippo Pelo Show tra poco, quindi c'è da consolarsi come per i nostri ascoltatori. Noi torniamo in onda domani 5-7, certo, torniamo a parlare di questo argomento perché è stretta attualità e insomma tolto il gap, cioè si tenderà a togliere il gap salariale con la trasparenza sugli stipendi, le aziende avranno diversi obblighi e soprattutto la finalità è anche adeguare gli stipendi, certo, questa è la normativa europea, e approfondiamo l'argomento domani, vai, promesso, perché ci hanno mandato tanti messaggi, non abbiamo più tempo. Allora, grazie alla regia
1: Pica
0: che resta lì, perché tra poco inizia il Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana, quindi sentiamo anche se Adriana conosce gli stipendi degli altri tra poco,
1: sì.
0: Vi lasciamo con Blondie e Colmi dai mattinieri, Max Poli e la Leti, ottima

0: con Colmi dal 1980, chiuso i mattinieri e diciamo ci dai là le news quasi, eh?
1: Sono le 6:56, tra pochissimo arriva Umberto Pre a darci tutte le notizie più importanti, a tra poco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: A tutti una buona giornata. In primo piano il Medio Oriente. Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello di Trump che in una telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu l'avrebbe invitato ad astenersi da rappresaglie in risposta al lancio di missili di Teheran effettuato ieri sera dopo gli attacchi israeliani su Beirut. Le sirene d'allarme stanno suonando anche a Tel Aviv per l'arrivo di missili dallo Yemen. È la prima volta dal mese di aprile. Il preallarme sui cellulari è scattato alcuni minuti prima delle sirene e milioni di persone sono nei rifugi. Resta dunque fragilissima la tregua dell'8 aprile con gli Stati Uniti alla ricerca di un difficile accordo con Teheran. Il conflitto in Ucraina, Francia, Germania e Gran Bretagna sosterranno la richiesta del presidente Zelensky di negoziati diretti con il leader russo Putin, lo si legge in una dichiarazione congiunta al termine del vertice di Londra. L'attuale linea del fronte dovrà costituire il punto di partenza di eventuali negoziati, ribadendo che i confini internazionali non possono essere modificati con la forza e che deve essere rispettato il diritto sovrano dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze e i propri accordi di sicurezza. Veniamo in Italia, seggi aperti anche oggi fino alle 15 per il secondo turno delle elezioni comunali. Ballottaggi riguardano 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra questi ci sono anche 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna, dove sono chiamati al voto 400.000 cittadini. L'affluenza alle ore 23 è stata del 39,79%, in calo di circa 7 punti rispetto alla stessa ora del primo turno. La cronaca in provincia di Varese: una ragazza di 17 anni morta e 4 feriti gravi. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Maccagno. Secondo una prima ricostruzione, un'auto ha travolto alcune persone lungo la strada statale 394 del Verbano. Lo sport, calcio: l'Italia è campione d'Europa Under 17. Gli azzurrini di Daniele Franceschini hanno sconfitto in finale ai rigori il Belgio. È finita 1-0 per l'Italia invece l'amichevole della nazionale maggiore di Baldini contro la Grecia, grazie a un gol di Pio Esposito. Tennis: Alexander Zverev ha vinto il Roland Garros battendo dopo 5 set Flavio Cobolli. Il tedesco si è imposto in 4 ore e 19 minuti di gioco. Il tennista romano da oggi sale per la prima volta in carriera nella top 10. Formula 1: Andrea Kimi Antonelli ha dominato il Gran Premio di Monaco 2026. Il pilota italiano della Mercedes porta a casa la sua 5ª vittoria consecutiva, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar. MotoGP: successo numero 100 per Marc Marquez, che dopo la sprint del sabato ha vinto anche il Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.

0: buongiorno.
1: Eccoci.
0: Buongiorno a tutti, Adriana. Oggi scegliamola la canzone Compass dell'estate.
1: La canzone
0: me l'ha scritto Anna Chiara.
1: Compass, non so, non so insomma in quale ambito possa essere relegato.
0: Non so, però
1: non lo sappiamo. Allora, Pippo Pelo presente, buongiorno.
0: Molto presente,
1: Adriana
0: a me stesso,
1: Petro,
0: tra l'altro.
1: Eccomi qua, c'è Pica, c'è Anna Chiara, c'è, non vedo, Giuseppe D'Amelio.

0: Allora Adriana, l'estate è fatta anche di ricordi legati alle canzoni,
1: soprattutto,
0: lo sappiamo molto molto, più vai avanti, lo spieghiamo agli ascoltatori giovanissimi, più vai avanti negli anni più ti ricorderai delle estati precedenti attraverso le canzoni che suoneranno per la alla radio, che suoneranno sulle tue piattaforme, insomma quello che vuoi, però lì che si racchiudono, e lì proprio nella canzone che si racchiudono tanti bei ricordi,
1: e soprattutto i momenti. Hai vissuto un momento bello? Sicuramente ci sarà una canzone a supporto. Magari sei su un lido, passano quel pezzo, tu stai vivendo un momento bello o un momento di spensieratezza, ma anche qualche attimo, e quella canzone sarà la canzone della tua estate. Diciamo che gli psicologi della musica lo chiamano effetto nostalgia estiva, cioè esistono canzoni capaci di riattivare istantaneamente i ricordi nel nostro cervello. Basta sentire le prime tre note di un pezzo per avvertire sulla pelle l'odore della crema solare, il sapore del falò in spiaggia e la brezza marina.
0: La brezza?
1: Anche, era solo per dire brezza.
0: Esattamente.
1: Anche se siamo bloccati nel traffico del lunedì mattina. Quindi la musica che ci fa stare bene, che ci ricorda un momento bello dell'estate.
0: Allora io non vedo l'ora di risentire la brezza e anche l'odore dei solari che si...
1: Ieri hai utilizzato la crema solare?
0: Ieri ho utilizzato la crema solare, proprio ho fatto la doccia, perché adesso so di sapone della di bagnoschiuma.
1: Ah,
0: ma
1: sai,
0: non
1: di
0: so...
1: bagnoschiuma?
0: Esattamente. Di cosa dovrei sapere?
1: Beh,
0: scusa.
1: Ma il bagnoschiuma non è che sai di bagnoschiuma.
0: No, il mio rimane addosso.
1: Fammi
0: un po'
1: vedere,
0: di ore.
1: Un attimo solo, verifica.
0: Verifica.
2: Cos'è, jojoba?
1: Credo di sì.
0: È un po' di jojoba.
1: È un po'
0: sì.
1: di jojoba. Poi c'è una novità, vedo qualche, diciamo, particolare
0: qualche
1: estetico.
0: Pelo ho tolto i peli.
1: Sì, sì. Ha fatto
0: braccia.
1: Delle cure estetiche nel video.
0: Sì, sì, sì. Allora, no, perché è diventata una foresta sul braccio.
1: Devo dire?
0: Sì.
1: Molto, molto,
0: molto
1: meglio,
0: meglio
1: così.
2: Sta facendo il glow up.
1: Sta facendo un glow up.
0: Va bene.
1: Sì, sì, è vero.
0: Allora, sento questo odore, e questo odore me lo fa venire in mente una vacanza nel Salento. Per me

0: Dai, pensateci, la vostra canzone dell'estate,
1: la mia,
0: o di un'estate bella che vi fa vibrare,
1: sì,
0: il,
1: sì,
0: cuore.
1: Sì. Io ne ho tante, ovviamente poi le citerò, ma questa è una di quelle tra le canzoni, diciamo, dell'ultima epoca, uh-huh, che mi fanno venire in mente tanti bei ricordi di un'estate. A te?
0: Invece a me la canzone dell'estate in generale, quando si pensa all'estate, per me non si può non pensare a questo pezzo.

0: Diteci qual è la vostra canzone dell'estate, soprattutto quella che vi rimanda a un'estate precedente e che vi fa ricordare tante belle cose, fa venire in mente tante belle cose. Pica oggi è prontissimo, l'ho trovato qui con una voglia di fare,
1: sì, sì.
0: Ma veramente con una voglia di fare, soprattutto con una camicia orrenda, quindi io direi di partire immediatamente con le vostre canzoni delle estati. 347 490 0042, abbinate i messaggi vocali alla canzone e noi ve le facciamo sentire molto volentieri.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Nere, che non c'è tempo, non c'è spazio, mai nessuno capirà.
1: Vabbè, questa canzone è meravigliosa. Tiziano Ferro è in tour, qualcuno ha voluto fare il maligno dicendo che non fosse proprio in gran forma, invece
0: ma
1: no,
0: beh,
1: sta bene, sta facendo
0: ma
1: il tour, è tutto sold out.
0: Mamma, ma
4: ripenserai

0: Ma vanno ancora a scuola oggi i ragazzi?
1: No, no, almeno le scuole statali no. Chiuse,
0: no, in tutta Italia, ma non mi risulta.
1: Le scuole statali sono finite, sono chiuse, e poi ci sono le scuole private, e poi ci sono gli esami, no?
2: Però le materne sono aperte.
1: Le materne sono aperte.
0: Ma io so che anche le scuole statali superiori ancora vanno sta settimana in alcune regioni. Comunque, boh, fateci sapere se andate a scuola o meno.
1: Venerdì 5 dovrebbe essere stato l'ultimo giorno.
0: 347-490-0042 è il numero che vi serve per canticchiare le canzoni che vi fanno venire in mente le vostre estati, no? Le storie delle vostre estati. Molti stanno scrivendo anche per conoscere, diciamo, il prezzo della mia t-shirt. Mm-hmm. La vorrebbero. Se volete la t-shirt che indosso, andate sullo shop di Kiss Kiss, quindi su kisskiss.it c'è lo shop, c'è tutto il merchandising che celebra i 50 anni, perché come mm-hmm. vedete qua, no? C'è il 50 che
1: sì.
0: celebra appunto un anniversario importante, il 50° anniversario dalla nascita di Radio Kiss Kiss, che è appunto il 2026.
1: Quindi kisskiss.it, sezione shop, e potrete avere anche voi la t-shirt che indossa stamattina Pippo, ma comunque ci sono tanti colori diversi.
0: Allora in Piemonte andiamo fino al 10 giugno, sì, ci sono un sacco di scuole aperte, qua in Abruzzo le superiori chiudono domani.
1: Le superiori,
0: poi
1: sì,
0: buongiorno
1: sì,
0: a Lecce, si va ancora a scuola fino a domani, ci sono mm-hmm. tante, vedi qua, anche in Piemonte finiscono il 10, eccetera,
1: va bene,
0: eccetera.
1: In qualche
0: grazie.
1: Regione si va ancora a scuola, l'ultima campanella suonerà tra qualche giorno.
0: Vai.
1: Andiamo da Annalisa. Buongiorno Annalisa.
3: Buongiorno, ciao.
1: Ciao, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Tu sei originaria di Palermo, ma vivi ad Amsterdam. In questo momento sei lì, sì. vero?
3: Sì, sì, esattamente.
1: Ok.
0: Allora Annalisa, qual è la canzone e quale estate ti viene in mente con quella canzone?
3: Ce ne sono tante, però c'è una canzone che è Bonito di Jarabe de Palo.
0: Bonito.
3: In generale mi piacciono le sue canzoni, sì. Sì, bellissimo.
0: Questo pezzo di che anno era, Pica?
2: 2003.
3: Però mi ha accompagnato tante estati andando in motorino in spiaggia con gli amici.
1: Quindi ti viene in mente spiaggia. Il motorino in spiaggia con gli amici con questo pezzo.
0: Il vento nei capelli, il vento nei capelli che fuoriescono dal casco, no?
3: Sì,
0: bello.
3: Sì.
0: Bellissimo, bellissimo ricordo. Mentre dove eri? Sul lungomare? Su quale quali spiagge bagnavano le tue membra?
3: Stavo andando, mi pare, a Isola delle Femmine.
0: A Isola delle Femmine, a Palermo, che bello. E suonava sta canzone? Bonito? Pica, te l'ha fatta suonare.
3: Sì.
0: È stitico anche nel far ascoltare le canzoni. 3 secondi, che cavolo!
3: Parece bonito.
4: Mamma bella. Pippo, che palle che sei.
0: No, che palle che sei tu.
1: Cominciamo,
0: Mica.
1: Facciamoci il segno della croce che è lunedì. Eh? Bello,
0: brava.
1: Però vedi che la musica è un po' una macchina del tempo che non costa nulla.
0: Vedi.
1: Cioè, tu sei tornata
3: sì,
1: subito indietro in quell'estate.
3: Sì, immediatamente.
1: Appena
3: avete detto canzone dell'estate, proprio lampadina nel cervello.
0: Vedi, beh, mi fa molto piacere perché ti abbiamo restituito insomma un po' di ricordi che vanno sempre bene e fanno sempre bene al cuore. Allora grazie mille Annalisa, in bocca al lupo
3: grazie.
0: Per tutto, continua a seguirci sempre, mi raccomando.
3: Sì, ogni mattina
0: kiss, grazie,
1: kiss a te,
0: baci ciao, kiss a
1: ciao.
0: Te
1: ciao
5: bonito. Todo me parece bonito.
0: Ah, questa era
4: ciao
0: come
4: Pippo, ciao Adriana, ma che bello argomento questa mattina.
1: Ti piace?
4: Fantastico. La canzone dell'estate ne ho tantissime, però quella che è così mi è venuta all'improvviso e me la ricorda mm-hmm. l'estate bella è Magnolia dei Negrita.
0: Magnolia dei Negrita,
1: eccola.
0: Bella.

0: Tra Fango e Neve impazzirò, i Negrita, che sono anche il gruppo preferito dalle sorelle di Torino.
1: Mamma mia,
0: le protagoniste femminili di questo programma che si chiama Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Ricordate che oggi ascoltiamo le canzoni che ci ricordano le estati, quindi se vi viene in mente un'estate relativa a una canzone, a una canzone relativa all'estate, pertanto è la stessa cosa, mandateci un WhatsApp a 347 490 0042, possibilmente audio, noi ve la facciamo sentire.
1: E questo pezzo che sta arrivando probabilmente
0: 347 490 0042, possibilmente audio, noi ve la facciamo sentire.
1: E questo pezzo che sta arrivando probabilmente per molti sarà il pezzo

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss, kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro.
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto.
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
8: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Kiss, kiss.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Kiss, kiss.
18: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
19: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella la

0: è la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
2: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
2: Suona solo

0: perché tra Loco Loco che abbiamo sentito prima e questa canzone sono due pezzi che secondo me tra qualche anno ricorderemo per essere stati protagonisti dell'estate 2026.
1: Quest'anno ne abbiamo di pezzi secondo me memorabili, cioè che saranno ricordati come quelli dell'estate 2026.
0: Anche Bossa Nostra di Gaia, per
1: Bossa
0: esempio.
1: Nostra di Gaia, poi abbiamo
0: Bossa Nostra, bella.
1: The Bausa con Magnetic.
0: Sì, anche.
1: Another Talk to You. La testa gira di
0: Fred
1: De Palma.
0: Pure le palle, voglia, sì. Con Pica stamattina proprio a mille. Va bene, va. Allora, vi stiamo chiedendo le canzoni dell'estate per legare a queste dei ricordi. Ovviamente ognuno di noi ne ha, cioè tutte le persone un po' più adulte che stanno ascoltando la radio, diciamo dai 23-24 anni in su, hanno già ricordi delle estati precedenti con le canzoni.
1: Lo sai che cosa sappiamo? Che dai 15 ai 22 anni sono quelle le canzoni che ci restano particolarmente impresse. Quindi non è un caso se di canzoni belle ce ne sono sempre state ogni anno, ogni estate, ma andiamo parecchio indietro nel tempo.
0: È vero,
1: proprio in quello spazio che va tra i 15 e i 22
0: perché
1: anni.
0: Perché quella è l'età in cui l'ormone, diciamo,
1: ma
0: andava
1: anche della
0: mille.
1: Spensieratezza assoluta,
0: e
1: no?
0: L'ormone era legato molto alle canzoni, Adriana
1: certo.
0: Aveva un ormone così gigantesco.
1: Ma ce l'ho ancora Pippo l'ormone grande.
0: Ce l'ha ancora così grande?
1: Sì.
0: E questo ormone è legato a una serie di canzoni importanti.
1: A voglia. Allora sentiamo un po' cosa ci dicono e ci raccontano
2: allora,
1: i nostri ascoltatori.
2: Un ricordo che ho stampato in mente, non mi ricordo l'estate. Però fate voi, la canzone era quella di Ivana Spagna, Lo Sad Lady.
0: Lady.
1: Va bene, abbiamo capito qual è la canzone.
0: La canzone era Lo Sad Lady, era Easy Lady di Spagna.
1: Ecco.

0: bella Isilene, Casaman Lady, Lady, Lady.
1: Ciao,
0: lady,
1: Isilene, lady. Ciao Pippo, sono Ilde da Malgrate, direzione Sovico.
0: Malgrate
1: la mia
0: tutto.
1: Canzone del cuore che mi ricorda l'estate, l'avventura e basterà un pieno per andare lontano.
0: Ma chi sa ricordo?
2: Aspetta, qual è?
1: Basterà.
0: Ma chi è sta canzone?
2: Non la conosciamo.
0: No, Ilde, non te la mettiamo che la conosci solo
2: no,
0: tu.
2: No, non abbiamo capito qual è la canzone in questione.
0: Non ci ricorda nessuna estate a noi sta canzone.
2: Ma niente, ma neanche in altro periodo del...
3: Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Niente, da sempre, per sempre, la mia canzone dell'estate sarà Ti sposerò perché
0: Vabbè.
3: Di Eros Ramazzotti e mi ricorda la mia adolescenza e il mio primo amore.
2: Ti sposerò
0: perché? Che quando imitavamo Ramazzotti bisognava mettere le dita sul naso.
2: Sì,
0: esatto.
2: Ce l'abbiamo?

0: Adriana aveva l'ormone, aspetta, vediamo.
1: Dell'88.
0: L'ormone
2: sì.
0: Adriana.
2: Non c'è. No,
0: Peppino, l'ormone di Adriana era così. 88.
2: Ma che 88? Ma stai fuori.
0: Aveva già un ormone tanto.
2: Tu grande. Ce l'avevi l'ormone nell'88. Eri già sì, bello ormonato, no?
0: Sì.
3: Buongiorno Pippo.
0: Sentiamo.
3: E buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Per me non ci sono dubbi. La canzone per l'estate era Gli innamorati di Umberto Tozzi.
0: Ah, bellissima. Gli innamorati di Umberto Tozzi, bellissima canzone. Che tra l'altro lui ha cantato tante volte al tour della scorsa di questi tempi.
2: Eh beh, sì,
0: che
2: sì,
0: dice
2: sì,
0: di
2: sì.
0: essere l'ultimo, un po' come quelli di Claudio Baglioni, che sono gli ultimi tour da 20 anni, mm-hmm. diciamo. E anche Tozzi è partito con questo The Final Tour.
2: Anzi,
0: che sta durando un'eternità.
2: Facciamo un in bocca al lupo a Claudio Baglioni, che ha dovuto sospendere invece il tour.
0: Ma tornerà ovviamente.
2: Gli facciamo un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione. Allora, vi stiamo chiedendo quali sono o qual è la canzone in assoluto che vi fa venire in mente l'estate, la vostra estate, legata, che ne so, ad un flirt, ad un momento felice, ad un periodo, anche alle nuove amicizie, ad una località di mare. E quindi segnalateci la canzone che secondo voi è la più bella della vostra estate.
0: Noi ve le facciamo ascoltare con molto molto piacere, e ci vengono in mente anche a noi tanti ricordi che riaffiorano grazie alle vostre canzoni del cuore dell'estate, no?
2: Senti Emanuele cosa ci segnala. Ragazzi, per me l'estate arriva

0: Ricordiamo che Adriana in quella estate ebbe, diciamo, un momento ormonale importante.
1: Ma questa è recentissima.
0: Un momento ormonale importante, tanto da innamorarsi di Tommaso Paradiso, che per lei da quel momento è diventato Tommy. Lo ricordiamo.
2: Tommy Paradise.
0: Paradise.
1: Tommy Paradise.
0: Un ormone tanto proprio, enorme, gigantesco, grandissimo.
1: Non è più il mio tipo, non mi piace.
0: Andiamo avanti.
3: La canzone che mi ricorda l'estate è quella di Giuni Russo.
1: Andiamo parecchio indietro.
3: Voglio andare ad Alghero
0: in compagnia di uno straniero.
1: Bella.
3: Ogni volta che vado in Sardegna mi ricordo sempre quella canzone lì.
0: Mia madre non lo deve sapere. Grande Salvatore, bravo.
1: Ciao

0: grande Johnny Russo, che mi commuove sempre di sentire, lo sai?
1: Ah sì?
0: Mi manca tanto questo artista.
1: Ti fa proprio l'effetto nostalgia.
0: Era un'artista straordinaria, durata troppo poco purtroppo. Bravissima Johnny Russo, Johnny che Russo. Salutiamo e abbracciamo ovunque sia nell'etere. Magari insomma sa che facciamo ascoltare ancora ogni tanto le sue canzoni con grande piacere.
1: Queste sono canzoni proprio manifesto. Allora sono le 7:31, continuiamo la carrellata dei vostri frame dell'estate del cuore attraverso la musica. Questa è di Shaggy, Hey Sexy Lady.

0: Shaggy con un pezzo bellissimo intitolato Hey Sexy Lady.
1: Sono le 7:34. Eccoci qua, buongiorno ancora a tutti voi e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere che tempo farà oggi.
2: Salute gli amici di Radio Kiss Kiss, l'alta pressione garantisce tempo stabile sul paese, salvo per isolati e brevi rovesci a ridosso dei monti. Nelle prossime ore l'anticiclone sarà assoluto protagonista, con qualche addensamento confinato solo all'estremo nord-ovest, sereno altrove. Nel pomeriggio si svilupperà la consueta instabilità diurna tra Alpi e Appennini, associata comunque a fenomeni isolati e generalmente di debole o moderata entità. Temperature massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 25 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Kiss Kiss.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss Kiss.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Kiss Kiss.
12: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
13: Tenderli.
12: Un mondo di tenerezza.
14: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
15: Ah no, io riparto con Boscolo. Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Kiss Kiss.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
17: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Cibu, cibu, bu.
3: Kiss Kiss.

0: Dai, mi schilla la testa, gira.
1: Bello questo pezzo.
0: Questo lunedì iniziamo con una bella novità.
1: Esatto, esatto.
0: Si approfondiamo un po' grazie ai nostri amici del meteo.it che diciamo ci daranno un po' di segreti della meteorologia mondiale, no? Un po' di cose che dobbiamo sapere, visto che tutti parlano di quest'estate che sarà un'estate roventa, ma rovente.
1: Sì, sì.
0: Roventa è un marchio.
1: Rovente, cioè molto caldo, sarà un'estate torrida.
0: E beh, ragazzi, benvenuto pensando alla doppia V, non sto scherzando.
1: No,
0: un'estate
1: no.
0: rovente. Un'estate rovente, però per il momento dicevamo che noi stiamo ancora molto bene la sera, faceva un bellissimo fresco. Ieri sera ci voleva, non si poteva stare all'aperto, faceva proprio fresco.
1: Si stava ancora bene.
0: Molto, molto bene. E diciamo che questa estate potrebbe essere un'estate molto, molto calda, ma scopriamo un po' di segreti più importanti, no?
1: Diciamo che c'è una cosa che ancora nessuno vi sta dicendo: i mari italiani stanno diventando sempre più tropicali, con vere e proprie ondate di calore marino. Adesso vi faccio una domanda e ovviamente vi do tre opzioni. Al 347-490-0042, ovviamente attraverso un messaggio vocale, ci dite quale delle tre opzioni che sto per darvi è quella giusta. Quindi, la temperatura, qual è la temperatura record dell'acqua mai raggiunta lungo le nostre coste?
0: Le coste italiane, ricordiamo.
1: Esatto. 26,5 gradi centigradi, 40,8 o 30,2 gradi centigradi. Ripeto, 26,5, 40,8 o 30,2.
0: Grazie.
1: Questa è la temperatura record mai raggiunta dall'acqua lungo le nostre coste. 347-490-0042.
0: Poi scatenatevi quei messaggi e poi grazie agli amici del meteo.it scopriremo, insomma, questa notizia molto interessante che ci fa riflettere anche tantissimo.
1: Radio Kiss Kiss, arrivano i Måneskin.

0: Model su Radio Kiss Kiss, canzone del 2022 che abbiamo riascoltato con immenso piacere qui questa mattina mentre arrivavano tanti messaggi, Adriana, dei nostri ascoltatori.
1: La domanda era: qual è la temperatura record dell'acqua mai raggiunta lungo le nostre coste? 26,5 gradi centigradi, 40,8 oppure 30,2? Sentiamo.
2: La temperatura massima è 26,5, la A.
0: Okay. La A, va bene, vediamo se è la A, poi capiremo.
1: Sentiamo ancora.
3: 26,2.
1: 26,2, era 26,5, però ok, non era questa.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Secondo noi è 40,8.
0: Mamma
4: siamo
0: mia.
4: Simone, Andrea e Valentina. Ciao!
0: A 40 gradi il pesce
1: troppo.
0: Si cuoce forse.
1: Forse un po' troppo.
0: Così l'orata la troviamo già fatta al forno, in acqua pazza, diciamo. L'orata al sale.
1: Praticamente.
0: Sì, va bene.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Io dico 30,2.
0: 30,2 potrebbe essere.
1: Come
0: sentiamo
1: no?
0: Qualcun altro, attenzione, perché
6: buongiorno Radio Kiss Kiss, Benedetto da Palermo.
1: Ciao Benedetto.
6: La temperatura record per me è quella di 30 gradi registrata.
0: Sì, il record storico ufficiale per la temperatura massima mai registrata del mare in Italia, misurato strumentalmente da stazioni fisse, di 30,2 attraverso la sua rete, fonte che è CNR ISMAR, uh-huh, ha stabilito che quella è la temperatura record che il mare italiano abbia mai raggiunto. È successo sull'Adriatico, Adriana, giusto?
1: Sì, esatto, quindi la risposta esatta è 30,2 gradi centigradi. Mar Adriatico, questi sono i dettagli del record, davanti alla costa del Lido delle Nazioni, una delle perle dei Lidi di Comacchio, provincia di Ferrara in Emilia. La data, abbiamo anche la data, che è il 6 agosto 2017, durante una prolungata intensa ondata di calore.
0: Sì,
1: che c'è stata in quell'anno, in quell'estate.
0: Per chi ricorda bene questi dati, io li ricordo, quell'estate fu davvero rovente in tutta Italia, mm-hmm, il mare raggiunse una temperatura record. E che abbiamo scherzato poco fa dicendo che i pesci a 40 gradi rischiavano di uscirne cotti, ma credo che anche a 30 più o meno, diciamo, abbiano vissuto male quel
1: beh,
0: momento,
1: certo,
0: i pesci che sono nel mare Adriatico, che appunto a 3 metri di profondità, entro i 3 metri di profondità, aveva raggiunto questo tipo di temperature veramente impressionanti.
1: Comunque bravi i nostri amici che si sono cimentati nelle risposte, molte erano le risposte esatte. Abbiamo davanti allora un'estate calda, lo confermano i dati del meteo.it, non solo in città ma anche al mare. Quindi oramai non viviamo più nell'Italia mediterranea di una volta, ma lo sappiamo, no? Nella nuova Italia caraibica.
0: E se volete sapere tutte le notizie, scaricate l'app del meteo.it, dove il fa la differenza.
1: E intanto sono le 7:49, questa mattina siamo partiti alle 7 come al solito, chiedendovi: qual è in assoluto la canzone della vostra estate? Cioè, qual è il pezzo? Ce lo menzionate e noi cerchiamo di farvelo anche ascoltare. Vi facciamo ascoltare i piccoli frame delle canzoni proprio manifesto di tutte le estati.
0: Lionel Rich è stato un artista che ci ha, uh-huh, accompagnato per tanti estati, per tante estati, un po' ovunque nel mondo. Questa canzone meravigliosa è del 1983 e, uh-huh, suona come History Kiss su Radio Kiss Kiss e si intitola All Night Long.

0: A Napoli conosciuta come il nylon, questa canzone, ovvero Nylon, oh nylon, ed era All Night Long di Lionel Richie.
1: Bello questi History Kiss, tra pochissimo arriva nuovamente Umberto Aprea ad aggiornare la nostra attualità. Vi aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. In primo piano il violento terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la regione di Mindanao nelle Filippine meridionali. Il bilancio provvisorio è di almeno 5 morti e diversi feriti, ma le autorità segnalano anche il crollo di numerosi edifici. È scattato anche l'allarme tsunami. Medio Oriente, un'ondata di missili iraniani su diverse aree di Israele ha fatto scattare le sirene d'allarme per la prima volta dal cessate il fuoco dello scorso aprile. E la risposta di Teheran agli attacchi su Beirut, che anche ieri hanno causato vittime. Tel Aviv ha colpito diverse città della Repubblica Islamica, nonostante l'appello di Trump di non colpire l'Iran per non compromettere le trattative per un accordo. La guerra in Ucraina, ieri a Londra l'incontro tra il presidente Zelensky e i leader di Francia, Regno Unito e Germania, i tre paesi europei, elaborano un piano in diversi punti con garanzie per Kiev, il mantenimento degli asset russi fino ad eventuali risarcimenti e la tutela degli interessi di sicurezza del vecchio continente. Siamo in Italia con le elezioni amministrative, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Si vota anche in 6 capoluoghi di provincia, ovvero Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In Sardegna primo turno di elezioni in 148 comuni. Ieri alle 23 l'affluenza era del 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata. La cronaca, una sedicenne morta in seguito a un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Maccagno in provincia di Varese. Un'auto ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo la ragazza e ferendo in modo grave altre 4 persone. Un ragazzo di 15 anni, 2 donne di 20 e un uomo di 31 ferito ma non in pericolo di vita. Anche il trentenne alla guida della vettura. Siamo allo sport con il tennis al Roland Garros. Niente da fare per Flavio Cobolli che in finale ha perso contro il tedesco Zverev che ha vinto il suo primo slam. L'azzurro ha ceduto al quinto set dopo oltre 4 ore di gioco. Calcio, impresa storica dell'Under 17 che ha battuto il Belgio e ha trionfato nel secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini hanno vinto ai rigori 5-4. E nella seconda amichevole, la nazionale del CTA Interim Baldini ha superato la Grecia 1-0, a segno ancora Pio Esposito. Formula 1, Kimi Antonelli ha trionfato per la quinta volta di fila nel 2020. Il bolognese della Mercedes, scattato dalla pole, ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo davanti alla Ferrari di Hamilton e alla Red Bull di Ajar. Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria firmando il successo numero 100. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il connazionale Acosta su KTM e Pecco Bagnaia sull'altra Ducati. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: petto questa mattina, Adriana, vedi? Porto
1: sì,
0: qua
1: sì.
0: Radio Kiss Kiss.
1: Celebrando grazie. I 50 anni di
0: I
1: Radio
0: 50
1: Kiss
0: anni,
1: Kiss.
0: Celebrating 50 uh-huh. anni di Radio Kiss Kiss. Siamo molto orgogliosi anche dello shop di Radio Kiss Kiss, dove potete trovare questa t-shirt e tante altre cose belle che celebrano i nostri 50 anni.
1: Tra un po' carrellata dei vostri messaggi rispetto alla vostra musica dell'estate. Radio Kiss Kiss. Qual è la canzone rappresentativa, no, dell'estate, anche di un momento vissuto pure qualche mese fa, eh? Attenzione, non vogliamo fare una puntata solo nostalgia, ma una canzone che vi è piaciuta talmente tanto in quel periodo di tempo che va, che ne so, da maggio a settembre, ottobre,
0: e che poi riascoltandola vi fa riaffiorare tutti i ricordi che, diciamo, a quell'estate rimandano con momenti indimenticabili. Sentiamo qualche messaggio.
1: Abbiamo Luca da Milano.
0: Ciao,
1: no, Luca.
0: Sentiamo direttamente un ascoltatore.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo, ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, come stai?
2: Bene, bene, grazie. Voi allora. Sento tutte le mattine, state benissimo, quindi è un
1: grazie,
2: piacere.
1: Grazie, grazie mille.
0: Voi. Grazie Luca, tu sei un ascoltatore fedele?
2: Assolutamente sì.
0: Sì,
2: assolutamente
0: vediamo, sì. Una domanda difficilissima.
2: Sentiamo.
0: Allora, come mi chiamo?
2: Ho detto ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ah, già, scusami, no, vabbè, è una cosa. In genere, da che ora ci ascolti?
2: Io vi ascolto quando vado in ufficio, quindi normalmente quando iniziate la trasmissione fino a circa le 8, 8 e un quarto.
0: Quindi dalle 7 alle 8 e un quarto, va bene?
2: Più sì, o meno, più
0: va
2: meno bene. Sì.
0: Esatto. Non sbagliare mai, non cambiare mai abitudini, mi raccomando.
2: Assolutamente.
1: Perfetto. Però Luca, quando stamattina abbiamo fatto la domanda qual è la canzone che vi riporta immediatamente ad una delle estate più belle della vostra vita, tu non hai avuto dubbi.
2: Assolutamente, nessun dubbio. Figli delle stelle.
1: Figli delle

0: di quando ero ragazzo, quindi
1: erano belle perché erano spensierate, i primi flirt. Ti è venuto in mente anche qualche ragazzina del tempo?
0: Ma in realtà io sono fidanzato da quando avevo 17 anni, quindi
2: ah vedi, quindi questa canzone era la colonna sonora anche del tuo amore.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Vedi?
0: Sì,
2: bello.
0: Sì.
1: Questa canzone del 1977.
2: 77. Sì. Tu quanti anni avevi nel 77?
0: Nel 77 avevo 14 anni.
2: 13 anni, perfetto. Sei del 64, quindi.
0: Esatto,
2: esattamente,
0: sì.
2: Perfetto, va bene.
1: Luca, allora, grazie per avercelo raccontato, grazie per aver condiviso con noi questo pezzo che è
0: un
1: meraviglioso.
0: Bacio a voi, un bacio a Radio Kiss.
2: Un grande abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Luca, grazie. Adriana, hai notato che era nell'età che abbiamo citato prima?
1: Sì, sì, l'abbiamo detto.
2: Più
1: perché
2: o meno, sì, 13 anni, però andava dai 15, ma già a 13 anni, poi dipende anche dall'ormone che avevi. Tu che ce l'avevi già enorme a 13 anni, l'ormone
1: No, però è dai 15 che
2: Ho capito, però tu mi hai detto che a 13 anni già eri,
1: sì,
2: era già importante l'ormone.
1: Sempre
2: di Adriana.
1: Sempre una ragazza molto ormonata, diciamo.
2: Sì, sì, sì, sì,
1: sì, perché lo studio neuroscientifico ha dimostrato che le canzoni ascoltate tra i 15 e i 22 anni rimangono legate alla nostra memoria emotiva in modo indissolubile.
3: Brava!
1: È il periodo in cui le emozioni sono più vivide, ecco perché i tormentoni della nostra giovinezza ci sembreranno sempre i migliori in assoluto. Ed è quello che succede.
4: Buongiorno, sono Ettore da Villanova del Battista. Il mio brano dell'estate è Simply the Best.
2: Simply the Best di Tina Turner.
1: You're
2: simply the best. L'hai mai vista Tina Turner cantare dal vivo?
1: No, dal vivo non l'ho mai vista.
2: Io l'ho vista.
1: No.
2: A
1: ho
2: Cava
1: visto
2: dei Tirreni,
1: il video dei suoi live
2: allo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni.
1: E lei quanti anni aveva?
2: Concerto meraviglioso, eh?

0: appunto lega un ricordo dell'estate a questa canzone The Best di Tina Turner. Poi l'estate è anche la stagione dei concerti, no?
1: Certo,
0: ieri sera
1: della musica
0: Cremonini
1: dal vivo
0: ha riempito il Foro Italico a Roma e c'erano decine e decine di migliaia di persone. Poi c'è stato anche Liberato qui
1: Liberato
0: a Napoli
1: al,
0: questo weekend
1: allo Stadio Maradona,
0: che
1: sì,
0: ha fatto
1: sì
0: veramente proselita. E poi c'è il Kiss Kiss Way, ragazzi, con migliaia di persone che scendono nelle piazze italiane. Il primo è stato a Torino, sabato prossimo saremo a Baia
1: Questa
0: Domizia.
1: È la settimana che ci vedrà poi andare a Baia e quindi ci incontreremo sia venerdì che sabato sera a Baia Domizia.
2: Bella d'estate. Wow.

0: ho detto Foro Italico, ma intendevo Circo Massimo poco fa, ovviamente.
1: Ah,
0: sai,
1: per Cesare Cremonini.
0: È un lapsus, diciamo. Mm-hmm. Però pensavo al Foro Italico per un altro motivo. Però era il Circo Massimo, il concerto di Cremonini, ovviamente.
1: Questa canzone è bellissima, ha fatto venire i brividi a tanti ascoltatori. Bella d'estate, appunto, di Mango. Canzone intensa e veramente anche a tratti struggente.
0: Molto,
1: no? E ci
0: struggente.
1: Fa commuovere.
0: A me mi ha strutto un po'. Andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony, let's come together.
0: Bella anche questa canzone.
1: A proposito di estate, anche questo potrebbe essere in assoluto uno dei pezzi dell'estate, no?
0: E ci ricorda l'estate 1993. Questi ragazzi si chiamavano The Beloved e la canzone portò veramente un'aria nuova nella musica anche in Italia. Era Sweet Harmony, pezzo bellissimo che è stato cantato da qualcuno sotto la doccia questa mattina.
1: E grazie a tutti voi che canticchiate i nostri appuntamenti con le canzoni. Yes, yeah.

0: Sweet Harmony su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno e un saluto a Carmen e Roberta di Ravello in Costiera Amalfitana. A proposito delle estati che stiamo ricordando, la Costiera Amalfitana è stata anche colonna visiva, perché noi parliamo della colonna sonora, poi ci sono le colonne visive, Adriana, dell'estate, no? Tu ti fai delle immagini.
1: Beh, certo.
0: Legate all'estate, per esempio io del Salento ho l'idea di quella spiaggia bellissima che si chiama, che è a Punta della Suina.
1: Anche Punta Prosciutto.
0: Punta Prosciutto, bellissima, uh-huh. Sì, sono dei luoghi. Ho l'altro posto, aspetta, quello con la sabbia, Porto San Cesareo.
1: Porto San Cesareo, poi ovviamente parliamo anche delle Maldive,
0: delle
1: Salento,
0: Maldive del Salento, sì. Sì, sì, sì.
1: Insomma,
0: e ho delle idee di quelle immagini là, per citare alcuni luoghi come la Riviera Romagnola,
1: sì,
0: no? Di Milano,
1: sì,
0: Marittima,
1: sì.
0: Che mi viene sempre in mente quando penso all'estate.
1: Quando pensiamo alla musica, ovviamente la collochiamo anche geograficamente rispetto al posto in cui abbiamo sentito quella canzone o per la prima volta, o quella canzone per la prima volta ci ha risvegliato, insomma, qualche emozione in particolare.
0: E quindi baci a Carmen e Roberta che vivono a Ravello, che è uno dei posti più belli del mondo, conosciuta,
1: certo,
0: in tutto il mondo. Ravello lì dove Wagner ha composto opere molto importanti. Ma torniamo a noi, cara Adriana.
1: Abbiamo Gaspare. Cara. Ciao Gaspare, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno, come stai Gaspare? Tu sei siciliano, vero?
2: Io sono siciliano, anche se ormai da tanti anni vivo al nord, come si dice.
1: Vivi a Cuneo, per essere precisi.
0: Sì. Però okay. Quando ascoltavi la canzone che hai citato nel 90, eri dove?
2: Ero nella mia meravigliosa Palermo. Infatti vi ringrazio per questi ricordi che ci avete permesso di riaprire.
0: Ecco.
2: Ero giovanissimo, ero a Palermo e non posso che ricordare notti magiche.
0: Le notti magiche.

0: ieri sera l'Italia dei giovani ha vinto, Grecia.
1: Voglia di vincere.
2: Questo pezzo è del 1989
0: ed era la colonna sonora di Italia 90,
2: sì,
0: il
2: sì,
0: nostro campionato è del 90 il pezzo, credo, perché è la colonna sonora di Italia 90, quindi non è dell'89, credo.
2: 1989, credo, insomma siamo sulla fine del 1989, inizio anni 90.
0: No, i mondiali erano d'estate, per cui il pezzo uscì d'estate, evidentemente forse Bola l'avranno scritto un po' prima, però
2: sì,
0: sicuramente
2: sì.
0: Diciamo, questa canzone ci riporta Italia 90 con l'omino tricolore, insomma, che era il nostro simbolo. Qui a Napoli c'è un'uscita della tangenziale che si chiama Italia 90, proprio per celebrare quell'epoca lì. Comunque, tornando invece a te, ieri sera abbiamo detto dell'Italia che ha vinto, tu hai scelto questa canzone, ma anche Cobolli possiamo dire che è un vincitore morale, no? È riuscito nella finale del Roland Garros ad arrivare a 4 ore di gara. Con come si chiama quello che l'ha sfidato?
3: Sì, Zverev.
0: Ecco, ho messo i nomi, faccio fatica a pronunciare.
3: Sasha Zverev.
0: È finita appunto 3 a 2 su 5.
3: Cobolli è entrato in top 10.
0: Sì, Cobolli adesso è nella top 10 dei tennisti mondiali.
2: Tu hai seguito un po', Gaspare?
4: Assolutamente sì, ho seguito al pomeriggio la partita di Cobolli, anche le sue lacrime alla fine, anche insieme a quelle di Zverev, comunque significano uno sport, quello del tennis, che secondo me, dove comunque la voglia di partecipare è veramente bella. Comunque
2: ed è cresciuta
4: tennis
2: sempre di più, ovviamente.
4: Sì, sì. Però se posso permettervi,
0: veloce,
4: permettermi, io velocissimo vorrei ricordare il grandissimo e compianto Totò Schillaci. Per noi a Palermo ogni suo gol era
0: A proposito delle notti magiche che hai ricordato. Grazie mille, Gaspare. Un abbraccio. E abbiamo al telefono adesso anche
2: Mattia.
0: Ciao Mattia.
2: Buongiorno.
0: Mattia, spegni la radio, grazie mille, ascoltaci al telefono. Mattia?
5: Eccomi.
2: Allora, eccoti.
0: Mattia,
5: ciao, buongiorno.
0: La canzone che ti ricorda l'estate qual è?
5: È questo piccolo grande amore del grande Claudio Baglioni.

0: questa canzone? Perché i ricordi legati a questa canzone, Mattia?
1: Beh, le fidanzatine, la spiaggia, la musica, il fuoco, il mare.
2: Sì. È rimasto nella tua memoria fermo a quell'estate lì, è
0: questa
2: vero?
0: Canzone era il falò, giusto? Era proprio il
1: questa
0: falò.
1: Era la canzone del falò, era
0: del
1: la falò, canzone della notte
0: sì,
1: del 15 di agosto.
0: Della notte del 15 di agosto. Bellissimo ricordo,
1: tempi,
0: Mattia, grazie,
1: tempi,
0: grazie mille. Grazie per avercela
1: grazie
0: ricordata. Kiss kiss a te, buona giornata.
1: Un abbraccio, ciao,
0: ciao grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Allora, bello perché stiamo un po' rispolverando anche i ricordi, no, di tutti gli italiani in merito all'estate. L'estate è sempre accompagnata dalla musica giusta, una che ci rimane magari particolarmente impressa. Ecco, è tornato anche Irama a proposito di pezzi da spiaggia o comunque di tormentoni, no, dell'estate, con questo che si chiama Cabana.
3: Ubriaca, mi sorride appena.
2: Comunque di tormentoni, no, dell'estate, con questo che si chiama Cabana.

0: Chissà te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso:
1: la colazione.
2: La colazione.
0: Chissà te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita.
2: Nuova vita. Nuova vita.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Kiss. Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su Generali.
6: Kiss, kiss. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Kiss, kiss.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Kiss, kiss.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Kiss, kiss.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Kiss, kiss.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Yes, yes.
17: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici a

0: km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Abbiamo citato Antonelli che a 19 anni continua a vincere, ha vinto il quinto Gran Premio consecutivo, questa volta il Gran Premio di Monaco. Complimenti, bravo Antonelli.
1: Giovanissimo, tra l'altro, quindi
0: bravo, bravo.
1: Complimenti a lui e in bocca al lupo per il futuro. Allora, torniamo alle canzoni, quelle che vi fanno venire in mente la vostra estate o comunque un'estate bella della vostra vita.
0: È vero, sì, e noi abbiamo ovviamente citato Antonelli adesso che ha 19 anni e abbiamo detto anche che quella età, diciamo tra i 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anni, 22, sono le età, diciamo, che poi restano impresse anche relativamente all'estate, no?
1: Sì, sì, ci sono i ricordi più spensierati, più vividi, insomma, di momenti particolari vissuti. Al 347-490-0042 ci state inviando anche un sacco di note vocali.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
2: Sono Maria.
1: Ciao,
2: ma
1: Maria.
2: Che estate sarebbe senza i Righeira?
1: Hai ragione.
2: L'estate sta finendo, vamos alla playa, ragazzi.
0: Ma solo che adesso
2: mi evocano dei ricordi dell'adolescenza meravigliosi.
1: Vedi?

0: successi uno dietro l'altro, insieme a Vamos a la Playa per due estati consecutive diventarono, diciamo, il duo dell'estate per antonomasia, un po' come Paola e Chiara in un altro periodo, no?
1: Con
0: Vamos a Bailar, che è stata un'altra canzone dell'estate assolutamente da ricordare.

0: tantissimi messaggi di ricordi, prego, vai.
1: L'estate per me è legata non a una canzone, ma a tutto un album. Nord, sud, ovest, est.
2: Gli 883, ma certo.
3: Nord, sud, ovest, est.
2: Ma che nostalgia.
0: Adriana L'Ormone qui come stava?
2: Beh, ero molto piccola.
0: Eri troppo piccola.
2: Mio padre però me li faceva sempre ascoltare in auto.
0: L'Ormone di tuo padre era mille.
2: Era mille, voglia, voglia. Oh,
0: quella è tuttora mille, pensa all'epoca. Allora, Nord, Sud, Ovest, Est era la canzone che dava il titolo a quell'album citato dall'ascoltatrice come ricordo di un'estate indimenticabile.
4: Buongiorno,
0: prego.
4: Pippo, buongiorno Adriano.
2: Buongiorno.
4: Andrea Da Vinci. La canzone che mi ricorda la mia infanzia è quella degli Europe, The Final Countdown.
0: The Final Countdown.
4: La pelle d'oca qualche volta che.
0: Ma ti ricorda
4: che
0: l'infanzia?
4: La radio. Buongiorno e chi schissa.
2: Va bene.
0: Grazie. Non era estiva proprio, The Final Countdown. Quindi ricorda l'infanzia.
5: Sì. Il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Baci da Gabri Ostuni.
0: Bene,

0: ascoltatori, ricordiamo che Anna Chiara, talmente grande aveva l'ormone all'epoca, che ci viaggiava a ridosso, quindi viaggiava sull'ormone, e poi diciamo ha scritto quel testo famoso che ha avuto tantissimo successo con 4 ristampe già, volevo farmi Giuliano San Giorgi. Prego Anna Chiara,
1: e
0: grazie.
1: E questa era Nina Gramaro con l'estate.
2: Ciao Pippo, appunto. Ciao Adriana.
1: Ciao,
2: la
1: buongiorno.
2: Mia canzone che mi ricorderà sempre l'estate è Ci vuole calma e sangue freddo
0: di Luca Di Risio. L'abbiamo messa qualche giorno fa,
1: qualche
0: è vero?
1: Giorno fa.

0: 4, 22 anni fa.
1: Mamma mia.
2: Calma, è sangue freddo, calma.
0: Il sangue, ricordiamolo, di Luca Dinisio poi si è sciolto.
1: Che è San Gennaro? Luca Dinisio come San Gennaro.
0: Dopo 22 anni, immagino, questa calma.
3: Buongiorno Radio Kiskissa.
1: Buongiorno.
3: Da Milano. La mia canzone dell'estate è sempre stata Believe di Cher. Mm-hmm. E quella mi fa volare proprio.
0: Ah, fa volare?

0: Questo è stato usato da Adriana mentre faceva una doccia seminuda. La doccia veniva svolta, diciamo, in un luogo a noi sconosciuto. E lei usava come colonna sonora questa canzone.
1: Ah sì, luogo mentre, sconosciuto. Perché
0: sì,
1: luogo
0: mentre
1: sconosciuto?
0: Insaponavi, diciamo, le membra.
1: Sì, sì, l'ho fatta veramente la doccia.
0: Certo che l'hai fatta, è famosissima.
1: Nel Salento.
0: L'ha vista chiunque.
1: Però non ricordo quale fosse il pezzo legato a questa doccia.
0: Questo, era questo, vabbè. Allora, va 347-490-0042, stiamo parlando delle canzoni dell'estate, di quelle che vi ricordano le estati trascorse, e ci raccontate anche, appunto, quali ricordi avete legato a questa canzone e perché siete così legati ad essa. Grazie.
2: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss Kiss.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss Kiss.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
2: Kiss Kiss.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss Kiss.
11: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Se resto allaccia la libertà!
2: Kiss Kiss.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Kiss Kiss.
15: Una canzone.
0: La musica più bella suona solo.

0: con la canzone estiva, anche qui è un titolo, diciamo, che può restare, perché noi parliamo di canzoni estive oggi e questo titolo ci doveva essere nel nostro programma, no? Questa canzone sicuramente contrassegnerà l'estate,
1: ma sì,
0: 2026,
1: ma
0: no?
1: Il pezzo da spiaggia, il momento dell'aperitivo al tramonto, no?
0: Assolutamente
1: sono tutte,
0: sì,
1: tutte emozioni, sono tutti bei momenti che sicuramente saranno accompagnati dalla musica giusta. Intanto abbiamo ancora un po' di note vocali dei
0: mamma
1: nostri
0: mia,
1: ascoltatori.
0: Quanti, prego,
1: sentiamo.
0: Prego, vai.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
2: La mia canzone dell'estate,
1: qual è?
2: Indimenticabile. Il mio primo viaggio a Sharm el Sheikh per i miei 18 anni,
0: Where is
2: the love, the Black Eyed Peas.
1: Oh.

0: la sua estate legata a questa canzone e andiamo avanti.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Beh, la mia canzone dell'estate sono gli Snap, Rhythmic is the Dancing.
0: Niente.
2: Una cosa così.

0: L'estate 1992, ne azzeccarono un paio una dietro l'altra. I got the power, e poi questa canzone che era Rhythm is a Dancer, bellissima, degli Snap.
1: I magici anni 90, anche per quanto riguarda la musica dance. Molti ricordano pure, per esempio, Pippo, la maturità, no? Il momento della maturità, il primo viaggio da soli, questi sono tutti accompagnati da pezzi precisi e della musica.
0: E poi le storie d'amore.
2: Ciao, sono Simona da Bologna.
1: Ciao Simona.
2: La mia canzone del cuore, che ricordo di un bel po' di anni fa, è I Wanna Dance with Somebody di Whitney Houston.
0: Bella.

0: Allora, su questa canzone dovevi sudare, Adriana. Se non eri sudata o sudato, era un problema, veramente, perché questa era la canzone, il video.
1: E se non sudavi ti dovevi bagnare, appositamente.
0: Faceva molto sexy, Whitney Houston, fantastica, bellissima.
1: Che meraviglia.
0: Grazie a chi ce l'ha ricordata per la sua estate con questa canzone.
2: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Però io ricordo perfettamente l'estate 2002, avevo 16 anni e due canzoni del cuore.
0: Raff.
2: Della stessa estate.
0: Ah, no.
2: A Sere Fede, la SketchUp,
1: certo.
2: E Toda di Malù.
0: Toda, okay. Di Malù.
1: Vai, sentiamo.

0: Grazie alla SketchUp, grazie ai ricordi di questa ascoltatrice. Ho citato Raff poco fa, interprete italiano di canzoni dell'estate indimenticabili.
1: Adesso arriva Daddy Yankee con Calma.

0: l'autore del pezzo.
1: Titolare del pezzo del 1992. Eccola.
0: E io che già ero a Radio Kiss Kiss mi sono ritrovato ad annunciare la canzone che dopo tanti anni ha riportato, diciamo, in auge quella canzone che era stata già un grandissimo successo.
1: Bella.
0: Ilenia da Torino, protagonista assoluto, assoluta del nostro programma, dice, rotolando verso sud dei Negrita, ricorda un suo viaggio in Brasile.
1: E chi se ne frega?
0: Rientra, lei che ha viaggiato il mondo, ritorna con questa canzone dei Negrita che fu un grandissimo successo, intitolata Rotolando verso sud.
1: Questa però resta una canzone meravigliosa, eh?
0: Bellissima. Era il giugno 2025, eh? Il suo 2005. Ho detto 2005.
1: Vai. Allora, continuiamo con i vostri ricordi della musica più bella della vostra estate.
2: Canzone dell'estate, Primavera, Marina Rei, fine anni 90.

0: che hai ricordato questa canzone come canzone dell'estate? Assolutamente sì.
1: Promosso. Pippo Adriana, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Salve, Beppe, la mia canzone che mi fa ricordare in modo immediato l'estate. Adesso non mi subviene il titolo, ma quella di Vasco Rossi che fa "Ti voglio bene, non l'hai mica capito".
2: Eccola. Ti voglio bene.

0: Sì, allora posso dire grazie a tutti gli ascoltatori che stamattina ci hanno proprio regalato dei sogni, veramente belli.
1: E noi vi abbiamo regalato dei piccoli frame dei vostri pezzi del cuore, ma soprattutto della vostra estate preferita.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Bene, su Radio Kiss Kiss si chiude un'altra puntata del Pippo Pelo Show. Siamo partiti alle 7, abbiamo fatto un viaggio attraverso le estati degli italiani con le canzoni che sono rimaste nei nostri ricordi e che hanno lasciato nei nostri cuori segnali indelebili, segni veramente profondi.
1: E questo bel viaggio musicale termina qui, sono quasi le 9, arrivano Max Giannini e Max Vitale, sono le 8:51 per l'esattezza, noi ci diamo appuntamento a domani mattina alle 7 su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV.
0: Level 42 era il 1985 e questa è Something About

0: Pim, 11:42. Oh, chi c'è? A chi stiamo per dare la linea? A Antonio Mercurio. Io vorrei sapere se c'è o non c'è il figlio il prodigo stamattina. Ce lo chiediamo tutti qua. Ci sarà secondo te?
1: Secondo me non viene neanche oggi.
0: Ma chi lo sa, dai.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: i gioielli della collezione Kidult by You. Ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Non si è fatta attendere la rappresaglia di Israele dopo il lancio di missili da parte dell'Iran in risposta agli attacchi in Libano. Esplosioni avvertite a Teheran, Tabriz e Isfahan. L'esercito israeliano dichiara di aver mirato obiettivi militari. I Pasdaran denunciano usati missili balistici. L'agenzia di stampa Fars riferisce che è stato colpito il complesso petrolchimico di Mashar. La contraerea dello Stato ebraico ha invece abbattuto un razzo lanciato dallo Yemen. E Donald Trump ha chiamato Netanyahu, cui ha espresso il timore che la nuova escalation faccia saltare l'accordo con l'Iran che la Casa Bianca giudicava imminente, e chiedendogli di non continuare con gli attacchi. Il premier israeliano, seppur con riluttanza, avrebbe accettato, ma la tregua ormai da giorni resta solo sulla carta. Recapitata dai mediatori pakistani a Teheran una lettera da consegnare a Mojtaba Khamenei, Trump si dice ancora disposto a parlargli e afferma di sapere con buone probabilità dove si trovi attualmente la guida suprema iraniana. Ucraina, congelare la linea del fronte resta la via più rapida per un cessate il fuoco e un serio impegno nelle trattative, lo ha detto Volodymyr Zelensky a margine dell'incontro a Londra con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, che ribadiscono il sostegno a negoziati diretti tra Kiev e Mosca e preparano un piano con garanzie per Kiev e la tutela degli interessi di sicurezza dell'Europa. Veniamo in Italia, erano diretti ad una piccola spiaggia del Lago Maggiore e camminavano a bordo strada i cinque ragazzi investiti da un'auto sulla statale 394 del Verbano tra Maccagno Compino e Veddasca in provincia di Varese. Morta una ragazza che tra qualche giorno avrebbe compiuto 17 anni, feriti gravemente altri quattro giovani tra i 15 e 20 anni. Ferito invece in modo lieve l'uomo alla guida, un trentenne che avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da chiarire. Elezioni amministrative, si vota anche oggi per il secondo turno, i seggi resteranno aperti fino alle 15 nei 42 comuni con più di 15.000 abitanti che eleggono i sindaci al ballottaggio. 1 milione gli elettori chiamati alle urne, affluenza in calo, ieri sera alle 23 era del 39,8% contro il 46,3% del primo turno. La pagina sportiva del lunedì, iniziando dalla Formula 1 e dal successo di Kimi Antonelli, il quinto consecutivo, stavolta al Gran Premio di Monaco. Il 19enne bolognese della Mercedes precede Monte Carlo, la Ferrari di Hamilton e Ajar con la Red Bull. Verstappen fuori subito per un problema al motore, Leclerc a 14 giri dal termine quando era in lotta per il podio, Russell nelle retrovie. Antonelli allunga così in testa al mondiale, ora 66 punti di vantaggio su Hamilton. MotoGP, Marc Marquez al Balaton Park coglie la vittoria numero 100 in carriera, aggiudicandosi il Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo della Ducati vince dopo un bel duello con il connazionale Acosta della KTM, terzo Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale, Bezzecchi con l'Aprilia, costretto al ritiro dopo una maxi caduta al via, conserva la testa del mondiale. Tennis, lotta ma cede al quinto set Flavio Cobolli, Roland Garros al tedesco Zverev, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio dopo oltre 4 ore di gioco. L'azzurro si consola con l'ingresso nella top 10 ATP. Infine il calcio, dopo il Lussemburgo, la giovane Italia di Silvio Baldini vince anche l'amichevole in Grecia e per di più con un uomo in meno da metà del secondo tempo. Finisce 1-0, decide la rete del solito Pio Esposito. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno signori e signori, vi presento il ritorno di Max Vitale.
8: Niente applausi. Ma
1: soprattutto niente fiori ma opere di bene,
0: ma che,
1: diciamo.
0: Ma che fiori?
1: Sono tornato,
0: ma faccia la persona seria, è stato via quattro giorni, lo sappiamo tutti che i pacchetti vacanze durano quattro giorni, lo sappiamo tutti.
1: Sono stato malissimo, l'unico problema, lo ripeto, è che non è facile trovare le farmacie in Egitto. Detto questo, non sto ancora bene bene, ma sono tornato apposta oggi, per una cosa sola, per dire buon lunedì, ci tenevo.
0: Signore e signori, preparati? Siete pronti? Perché sta per partire la sigla.

0: Serena Francale, Levante Delia, questa è Radio Kiss Kiss, 9:04 del mattino, si riunisce, si ricompatta, ecco, la coppia Max e Max.
1: Levati quel sorrisino, non ce l'hai fatta, non ti sei liberato di me neanche a sto giro.
0: No,
1: tutto
0: no.
1: Bene, che io voglio fare il giovane, poi mi accorgo che a una certa età basta aprire il frigorifero, un po' più tempo ti viene la polmonite.
0: A proposito di giovani, si è appena conclusa la scuola per milioni di ragazzi che adesso sono lì a casa ad aspettare i genitori che ritorna, i nonni.
1: Ma non tutti sono a casa, molti già sono a far qualcosa, riesci a tenerli a casa.
0: Bravo, allora siamo già al countdown per l'esame di Stato, però vi chiediamo a proposito di scuole chiuse, di scuole in genere, siete team solo scuola, quando si va a scuola si pensa solo alla scuola, oppure scuola più attività extra, i ragazzi devono solo studiare, oppure dopo la scuola è meglio che seguano anche corsi di calcio, tennis, basket, chitarra, pianoforte, danza, inglese,
1: a questo punto 347 490 0042, segnatevi il nostro numero, aspettiamo un vostro vocale. Come siete messi voi? Solo scuola oppure scuola
0: anche
1: e tanto
0: attività
1: altro
0: extra per i vostri ragazzi? E se ci hanno qualche attività extra, quale?
1: Eccola. Quale? Non valgono i fidanzamenti.
0: Ma che fidanzamenti?

0: nel 2002 il Gruppo Armada. Ma dove sono il Gruppo Armada? Porca miseria, ma...
1: in coda intangenziale.
0: Chi lo sa. My friends, anzi, my friend, questa è Radio Kiss Kiss 9:09 del mattino. Vi abbiamo chiesto: siete team che i ragazzi devono andare solo a scuola oppure una volta tornati da scuola devono fare tante attività extra, come che ne so, basket, chitarra, pianoforte, danza?
1: Varie attività. Anna, per esempio, dice: però ragazzi, avete dedicato il team solo attività extra. Ex studenti come noi.
0: Sì. Sentiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno a tutti, io sono Angela, della provincia di Brindisi. Io sono per l'attività extra e mia figlia fa pallavolo.
0: Brava.
2: Me i ragazzi devono fare oltre lo studio qualche altro sport, qualche attività, giusto per stare fuori anche dalla scuola.
0: Brava.
1: Stavo dicendo fuori dalle scuola, dentro la mamma, a casa, via.
3: C'è anche quella cari componente. Max e Max, vi parlo sia da genitore che da docente. L'impegno pomeridiano degli studenti non dovrebbe mai superare un terzo dell'impegno orario della mattina, perché scuole da 5 o 6 ore di mattina, se ci mettiamo altre 2 ore, praticamente abbiamo raggiunto le 8 ore lavorative. Dopodiché, sti ragazzi, una vita privata, un po' di divertimento, un po' di arte, un po' di sport, glielo vogliamo dare.
0: Bravo, vedi, infatti. Detto da un insegnante, parole sacre davvero. Tra poco ascolteremo altri messaggi. Ragazzi, devono vivere!

0: Francesco Campani, questa è Radio Kiss Kiss. Continuiamo a sentire i vostri messaggi, dai.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vabbè, una volta che finivo io la scuola dovevo andare a lavorare, ma i nostri figli giustamente, obbligatoriamente devono fare un'attività fisica.
0: Ecco, certo, devono fare un'attività fisica.
2: Ma obbligatoriamente, è consigliato.
0: No, la devono fare,
3: devono fare. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao.
3: Roberta da Brescia, team attività sportiva dopo scuola.
0: Ecco, bene.
2: Era indecisa, era.
0: Ultimo ma non ultimo, dai.
4: Buongiorno, io fino a qualche anno fa che andavo al liceo ho sempre fatto qualche corso extra di mia spontanea volontà, non so perché. Che da un lato mi dava un qualche... Che da un lato mi dava qualche nozione in più, facevo inglese, facevo matematica.

0: charme per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
1: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
0: Crea, combina, cambia look.
1: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
0: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss. Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: bella, bella questa canzone di Mace. E dietro c'è anche Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Questa è una buonissima abitudine, quella di ascoltare Radio Kiss Kiss al mattino tra le 9 e mezzogiorno con Max e Max.
1: Bravo. Attenzione poi, questa sera, ore 19, Sport Match, cioè, canale 158, ne parleremo anche dopo. Ma
0: A proposito di sport e di scuola, molti hanno detto che come attività extra c'è tanto, tanto sport. Recentemente una grande sportiva, Sofia Goggia, ha raggiunto un altro grande traguardo nella sua straordinaria carriera, la laurea in scienze politiche alla LUISS di Roma. Però
1: laurea speciale o gigante?
0: No,
1: perché lei sa, fa solo quelle cose lì.
0: Però ha rimarcato durante le interviste che quanto sia difficile in Italia per i giovani sportivi far conciliare allenamenti con lo studio. Allora, se
1: come
0: tu
1: mai
0: sei uno sportivo e vuoi insomma approfondire, diventare un campioncino,
1: o provarci,
0: la scuola italiana non ti dà la possibilità, perché se ti vuoi assentare per un torneo te le segna tutto come assente.
1: Come no?
0: Se vuoi allenarti un po' di più in maniera professionale, ti caricano i compiti, non ti danno l'opportunità di poterlo fare. Insomma, è davvero, davvero molto difficile.
1: E poi per la mia nostra generazione, all'ora di ginnastica ero libera per noi. Però bisognerebbe pensarci, che tanti fenomeni abbiamo.
0: Purtroppo
1: piccoli, ma
0: gli Stati Uniti invece ti prendono a volte proprio perché sei un campione. Pensa un po'.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Allora, senti quanto è bello sto messaggio.
1: Sì.
0: Ma c'è verità quello che hai detto: mia figlia di 18 anni è partita per gli Stati Uniti, ha fatto il primo anno universitario nell'Indiana, studia ingegneria informatica e nello stesso tempo ha la possibilità di nuotare. Lei è una nuotatrice professionista. In Italia questo non verrebbe, sarebbe stato possibile, impossibile conciliare entrambe le cose. Vedi?
1: Ed è vero, io per esperienza personale ti raccontavo un ragazzino che doveva far tennis, poi ha mollato da 2 mesi perché era un fenomeno, a detta loro, ma con la scuola, i compiti e le 4 ore al giorno di tennis ha dovuto scegliere. E la scuola non gli dava il permesso, dice scarica un po' i compiti. No, eppure abbiamo, è importante questa cosa.
0: Esatto, anche Carlo Anzini, che salutiamo,
1: sì,
0: il commentatore di Formula 1, lui era un campioncino, l'ha detto proprio da questo microfono, un campioncino di sci, però la scuola l'ha sempre osteggiato perché andava a fare campionatini, queste gare.
1: Per andare in montagna servono giorni.
0: E lui ha dovuto mollare per la scuola.
1: Allora, mettevano i bastoni fra gli sci.
0: Ve lo chiedi, bravissimo, bastoncini. Quanti di voi, a caso della poca conciliabilità tra scuola e sport, hanno dovuto sacrificare uno dei due obiettivi? Cioè, per allenarsi hanno trascurato gli studi, oppure per eccellere negli studi hanno trascurato una possibile carriera sportiva? Io, secondo me, tanti.
1: Secondo me, tanti sì. Adesso, molti adesso faranno la famosa. Io, purtroppo, ho rotto il ginocchio quando giocavo in Serie A, che l'Italia ha 80 milioni di.
0: La scuola, per i campioni sportivi è studiata male. Guarda che...

0: Kasabian. Attenzione, ritorna a Brescia. Lui.
1: Ah, era un po' che mancava, eh?
0: Sì, però sta arrivando l'estate, giustamente.
1: Beh, giustamente
0: si droppano i singoli.
1: E adesso, appunto, ascoltiamo Brescia e il titolo è D'addio, eh? New Kiss.

0: Fresh da Dio, New Kiss.
1: E adesso è arrivato il momento del meteo.
0: Bravo.
1: Sì. Ti fidi di me?
0: No.
1: Meglio gli amici del meteo.it.
0: Certo.
1: E allora diamo a loro il buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Contesto di stampo anticiclonico in Italia. Bel tempo su quasi tutte le regioni. Nelle prossime ore, grazie al dominio della stabilità atmosferica, avremo cieli sereni e sottili velature sulla penisola, con qualche nube in più solo sui settori di nord-ovest. Nel pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni molto localizzati. Temperature massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 25 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero. Kiss,
5: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato. Nato dal rivenditore. Kiss,
7: kiss. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Kiss, kiss.
9: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Kiss,
12: kiss. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Yes,
13: yes. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Yes, yes. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Sombra Potential. This is Radio Kiss Kiss, 9:48 del mattino. Quindi, quanti di voi, a causa della poca conciliabilità tra scuola e sport, hanno dovuto sacrificare uno dei due obiettivi, cioè o studiare o fare sport? Ascoltiamo questo messaggio su tutti.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Io ho fatto il professionista di ciclismo e quando ero alla scuola superiore, al quarto anno persi l'anno perché la mia professoressa di italiano mi diceva di non perdere tempo in bicicletta.
0: Vedi,
2: vedi. E beh, ci sta pure anche altri tempi.
0: Però ci sono delle novità. Vai.
3: Buongiorno e Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao.
3: Io sono una docente delle superiori e vi posso assicurare che esistono dei piani didattici personalizzati per i ragazzi che praticano sport a livello agonistico. Quindi noi docenti ci tuteliamo appunto questi ragazzi affinché loro riescano a praticare entrambe le cose, la scuola e lo studio.
0: Per evitare l'abbandono, però si chiama
2: progetto
0: didattico studente atleta di alto livello del Ministero delle Istruzioni. C'è da dire che riguarda le scuole secondarie.
2: Infatti, così, e poi anche l'università, sono tanti iscritti. Comunque il progetto è ottimo. È un aiuto, ma
0: c'è un piccolo particolare che a 11-12 anni un campioncino, un futuro campione ha già, cioè, quindi
2: già diciamo instradato, perché mentre i nostri fanno il progetto studente alto livello, gli altri vanno alle Olimpiadi.
0: Esatto.
2: Però è già un passo avanti.
0: È già un passo avanti.

0: te lo dico anch'io, vacci in bocca.
1: Sì. Vacci in bocca. Ma ci vado con gli amici del Los Locos.
2: Allora, per farvi capire quanto sia influenzabile la mente umana, questa canzone fu lanciata nel dicembre del 1983. Allora, tu l'ascolti e immediatamente ti viene in mente il Natale,
1: il freddo, la neve.
2: E poi il fatto di preparare i regali, tutti ci vuole più bene. Allora, immaginate ovunque voi siate con il caldo che c'è stamattina. Sì.
1: Sta botta di fresco.
2: 1983. Sì? Paul Young con Love of the Common People.
1: E buon Natale a tutti.

0: Young, Paul Young, Love of the Common People, 1983.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: E ci siamo. Voilà, Nelson, come stai? Sei pronto?
0: Prontissimo.
3: Perché questo è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max al finale 12. Stasera, ore 19, sport match sul canale 158.
0: E nell'ultima ora ne parleremo, certo, di questo sport. Daremo delle anticipazioni.
3: Siete voi i protagonisti. Stamattina sono nella pelle che ha vinto l'Italia ieri con la Grecia.
0: Ma parliamo di caccia alla bufala, perché c'è anche Carolina, ci aveva l'annutolo che gli voleva fare il giocatore di rugby, invece ha detto vai, devi andare alla stalla, capito?
3: Poi voleva fare il lancio del disco, solo che il disco se lo autoproduceva e non andava bene. Ma preparatevi che fra poco tocca a voi.

0: Questa canzone posso nostra con Gaia, questa radio chi scrisse?
1: Cazza alla bufala.
2: Siamo pronti, eccola qua. Guarda com'è allegra la nostra Carolina.
0: Nonostante sia lunedì.
2: No, ma lo so, che gli annutoli non vanno più a scuola, però li ha mandati a fare sport.
0: Sì.
2: Non ti dico che sport fanno, lo dico dopo perché adesso giochiamo a caccia alla bufala. Siete pronti? Perché leggiamo tre notizie. Una bufala e premiamo chi indovina.
0: Esatto. Il numero a cui mandare la risposta è 347-490-0042. Memorizzatelo. Adesso il più veloce o la più veloce vincerà non solo i nostri gadget, ma anche un campo estivo per i vostri ragazzi. Va bene?
2: Mamma, arriveranno di persone, che ho visto quello che costano ultimamente.
0: Bravo.
2: Siamo pronti? Aspettate il via di Giannini. Prima ascoltate le tre notizie. Cominciamo dalla notizia numero uno. È una citazione questa del film di De Crescenzo. E sentite qua. In India è stato scoperto un finto casello autostradale che deviava il traffico su una strada privata. La struttura è stata allestita bene in un'area industriale dismessa in uno stato del Gujarat. Gli automobilisti passavano e pagavano i pedaggi al finto casello credendo che fossero veri. Oh. La truffa è durata circa neanche tanto, li hanno beccati subito lì in India, è durata sì e no 18 mesi e ha fruttato 75 milioni di rupie. L'hanno beccati perché c'è passato per sbaglio una macchina della polizia e gli ha chiesto i soldi. Ho detto, ma come ci chiedete i soldi?
0: Oh,
2: ragazzi, grande De Crescenzo. E adesso tocca a voi con la notizia numero uno.
0: Notizia numero 2, a 12 anni Jackson Oswald è riuscito a realizzare una fusione nucleare a 12 anni per un progetto scolastico. Ha allestito un fusore in camera sua con strumenti fatti in casa e incredibilmente l'esperimento ha funzionato. Il ragazzo lo ha comunicato ai suoi insegnanti che però preoccupati hanno allertato le forze dell'ordine. L'FBI si è presentato a casa il ragazzo con un contatore Geiger e poi gli hanno sequestrato il fusore. Ma non è in Cina, è negli Stati Uniti. Pensate.
2: Ma ricorda Giannini che se fai esperimento ogni mese c'è la paura della sindrome cinese.
0: Questa è la notizia numero due, vai.
2: Notizia numero tre. I geni non sono solo quelli che usano i fusori e fanno le bombe nucleari, ce ne sono altri, perché per esempio ha solo 21 anni ma ha già conseguito 9 lauree.
0: Porca miseria.
2: E il ragazzo che studia deve tenere la testa al solito posto, cioè sul collo.
0: Oh.
2: È un prodigio africano, frequenta l'Università di Londra, ha appena preso 9 lauree e la cosa bella è che la mamma continua a dire: allora studia, t'ho detto studia. Ragazzi, non c'è mai il limite. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Secondo voi, appena dal via Giannini, qual è la bufala? È la numero uno, il finto casello? La numero due, piccoli Oppenheimer crescono? O la numero tre, il super laureato?
0: Allora, anche oggi oggettivamente non è facilissimo, però le bufale sono subito. Allora, pronti? Partenza, via! 347-490-0042, abbiate cura di dire il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto stamattina, qual è la bufala? La numero uno, la numero due o la numero tre?

0: snake.
1: Yeah.
0: Strikes in the dark.
1: Mi ha colpito.
0: This is Radio Kiss Kiss.
1: Snack, sarà sì. L'orario, sarà. Ma a questo punto c'è la premiazione, caro Giannini.
2: Ah, certo.
1: Sai chi ha vinto oggi?
2: No.
1: Una persona meritevole, secondo me. Yeah. Mary. Meritevole, vediamo. Pronto?
2: Ciao, meritevole.
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ma schissa te, Mary, giusto? Detto
3: sì.
1: Bene? Da dove? Sì.
3: Roma.
1: Ah, sei proprio Roma Centro?
3: No, sono a Cilia.
1: Ah, Cilia.
2: Ah, Cilia
1: nell'occhio, un fastidio. Ma che ti dico?
2: Senti, Mary, allora qual è la soluzione? La 1, la 2 o la 3 la bufala?
3: È la 3.
1: Ma certo, figure. 21 anni, 8-9 lauree sono troppe anche per lui. Che tu sei arrivata
3: certo.
1: A 7, no? Giannini ne ha 7, ma aveva 22 anni, ricordiamoci. Tu sei laureata?
3: Sì.
2: Ah, brava. In che cose? Che cosa sei laureata, Mary?
3: Economia e commercio.
2: Oh, brava.
1: Ma sei più per l'economia o più per il commercio?
3: Oddio.
1: È dura, questo periodo. E allora ci salutiamo, ci vediamo a questo punto alla rotonda all'obelisco sulla Colombo a Roma. Dai, a metà strada, va bene?
3: Va bene.
1: Ti portiamo tutti i gadget.
2: Ciao Mary, buona giornata.
3: Ciao, buona giornata a voi. Kiss kiss a tutti.
1: Ma kiss kiss a te.
2: Su economia e commercio c'era una battuta classica.
1: E dopo la voglio sentire.
2: No.

0: Dopo la scuola, al netto chiaramente dei compiti a casa, no? Dopo la campanella, per milioni di studenti comincia praticamente una seconda giornata. Allora, lo sport resta grande protagonista, lo pratica il 75% dei ragazzi tra gli 11 e 14 anni.
1: Ottimo, dai. Ottimo.
0: Tra i 15 e 17 la quota resta alta, 66%, e tra i 15 e i 24, quando sei più che adolescente, quasi uno su due si allena almeno 3 giorni alla settimana. Gli sport più seguiti sono palestra e fitness, e poi calcio, pallavolo, piscina e ultimamente sta rimontando ovviamente anche il tennis.
1: Certo, va a periodi, fra poco rimonterà anche la vela, perché funziona così, va a ondate.
0: E poi oltre allo sport ci sono anche corsi di danza, corsi di lingua, di musica, teatro, pittura e
1: inglese.
0: Beh,
1: allora i ragazzi si danno da fare, dobbiamo cercare di aiutarli, no? Di accomodargliela un po'.
0: Il motivo principale per cui i genitori iscrivono i figli a queste attività non è solo imparare qualche cosa,
1: no, ma per levarseli dalle scatole a casa.
0: No, e soprattutto di farli stare meglio. In pratica, certo, non si cerca tanto il campione di calcio, la futura pianista o il futuro cantante, ma un ragazzo più sereno, meno isolato e più capace di stare con gli altri, capito?
1: E quei pochi che si stressano è per colpa dei genitori, che invece lo vogliono far diventare grande calciatore,
0: bravo,
1: grande cantante.
0: Bravo, bravo.
1: Fateli divertire, poi quel che sarà, sarà.
0: Non fate così.

prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Dolce Nera e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia.

0: 11 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
5: Kiss, kiss.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss, kiss.
10: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
11: Yes, yes. Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Friends, questa è Radio Kiss Kiss, 10:28 del mattino. E a proposito di scuola, in questi giorni ci sono stati tanti saluti a insegnanti, molti ragazzi non li incontreranno più perché cambiano scuola, molti altri andranno in pensione. Io per esempio sono andato a prendere per l'ultima volta mio figlio alle scuole elementari, quinta elementare.
1: Finita? L'anno prossimo chiave della macchina vai da solo, Lorenzino.
0: Qualcuno si è anche emozionato, qualche papà, qualche mamma ha pianto, ma anche qualche ragazzino per la verità.
1: Beh, quello è per la gioia.
0: E ci ha fatto molto emozionare un video che è diventato virale per il saluto a sorpresa organizzato da un professore che si chiama Gennaro Capriati, docente di matematica e fisica al liceo scientifico Salvemini di Bari.
1: Matematica e fisica, tanto amore allora verso il professore.
0: Esatto. Entrando in aula, il professore ha trovato i suoi studenti in piedi sui banchi mentre gridavano: "Oh capitano, mio capitano". Ah. Abbiamo anche le immagini. Guarda, è stato un momento molto particolare perché
1: chi in questo momento sta guardando il canale 158 lo può vedere, se no potete andare sul nostro sito dopo. Immagine bellissima, guarda il prof, non se l'aspettava.
0: Il prof si è emozionato, ha pianto anche lui perché
1: tutti in piedi sui banchi
0: come
1: e
0: il
1: guarda
0: film.
1: Il prof, tutti dal preside, scendete dai banchi. Immagine, nota sul registro.
0: Che bello, che bello. Allora,
1: si sta asciugando gli occhi.
0: Gli insegnanti sono un po' i secondi genitori, diciamo.
1: Forse addirittura in un certo periodo i primi quasi, perché li diamo ai bambini e ce li ripigliamo già fatti.
0: Belle storie, bravi gli insegnanti che ci credono veramente, che non vanno lì soltanto per tirare.
1: Quindi vogliamo avvisarvi, preparate tutti voi che ci state ascoltando, iniziate a mettervi sui banchi in piedi, così ci salutate quando ci cacceranno noi due.

0: Unconditionally, questa è Radio Kiss Kiss. E il saluto fatto al professore Gennaro Capriati, fatto commuovere un po' tutti quanti, no? E molti stanno citando i loro maestri, i loro insegnanti a cui sono rimasti legati anche dopo la scuola.
1: Tu ne avevi parecchie, hai detto che salutare?
0: Uno in particolare.
1: Dai. Franco, il bidello, mi ha salvato la vita, altro che i professori. Grazie Franco, non ti dico, sigarette e compiti non mancavano mai.
0: Ma il bidello è un'istituzione. Io saluto il maestro, sì? L'insegnante Contaldo, che era insegnante di tecnica commerciale, ma più che insegnante, maestro, perché è stato veramente un maestro di vita su tante cose, ci ha insegnato come comportarci.
1: A volte sono come i genitori, no? Quando non ce l'hai più, te li ricordi e ti accorgi quanto avevano ragione, certo, di tante cose che ti hanno detto e ti hanno insegnato. Come per esempio quando arriva Mr. Rain.
0: Mr. Rain significa, sì? Quando arriva una canzone Mr. Rain, significa che un paio di mesi, due o tre mesi prima è piovuto forte.
1: E sai di che giorno ha piovuto? Di lunedì, infatti è lunedì nero. New Kiss.
2: Noi due siamo bravi.

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile. Kiss,
1: kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss,
6: kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss,
8: kiss. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Se resto allaccia la libertà! Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss, kiss.
12: Excellent nella tecnologia. Esclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Kiss Kiss. Love you.

0: Le American Girls sono più emancipate perché casomai a scuola parlano e studiano.
1: In America ultimamente occhio, lo sai, no? Legata a... lì basta una statua nuda e i genitori
0: anche
1: ti
0: questo fanno... è vero.
1: Ti denunciano e ti arrestano.
0: A proposito di scuola, ne stiamo parlando qui a Good Morning Kiss Kiss. Giovedì scorso il Senato in Italia ha definitivamente approvato un disegno di legge sull'educazione sessuale nelle scuole. Ragazzi, una nuova legge che vieta di affrontare temi attinenti all'ambito sessuale nelle scuole primarie, nelle scuole dell'infanzia, e ci sta, ci può anche stare.
1: Sì.
0: E stabilisce che per affrontarle alle scuole medie e superiori servirà un'autorizzazione firmata dai genitori.
1: Anche se medie e superiori ormai che insegni? Ti insegnano loro, ti insegnano.
0: La richiesta di consenso deve comunicare gli obiettivi educativi dei corsi, gli argomenti trattati, poi il materiale didattico da far visionare ai genitori prima di rendere disponibile ai ragazzi. Se i genitori decidessero di non dare il consenso, la legge impone alla scuola di garantire comunque un'attività formativa alternativa agli studenti.
1: Sarebbe l'ora di religione 2.0. Ti ricordi? Chi faceva religione e chi fuori.
0: Con questa legge l'Italia si allinea alla maggior parte dei paesi europei, soprattutto alle indicazioni dell'OMS, cioè che raccomanda l'educazione sessuale a scuola per ridurre gravidanze precoci, aborti, infezioni sessualmente trasmissibili, nonché episodi di violenza, bullismo e discriminazione legate al genere.
1: Perché noi pensiamo che l'educazione sessuale sia solo come si fa. No, c'è tutto un mondo, no?
0: Secondo me è giusto. Allora, già a partire dalle scuole medie vanno insegnate, anche se molti bambini, insomma, precorrono, come è successo anche a noi.
1: Beh, noi eravamo figli di Postal Market, qual è stata la lezione?
0: Insegniamogli le cose come funzionano, dai, che va bene. Tiro a girare,
1: dai.

0: Come tutto è a metà, anche questo studio di Good Morning Kiss Kiss la mattina tra le 9 e mezzogiorno, tutto a metà, anzi sì. Tutto a metà della metà.
1: Sì. Io sono la metà.
0: Della metà.
1: Manca l'altra metà della metà.
0: Si è una spy.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Ulla,
3: siamo già...
2: Siamo già all'History Kiss.
3: Come vola il tempo quando arriva l'estate, che ancora non è arrivata.
2: 1986, la colonna sonora di un film Top Gun, che ci fa ricordare tante cose, due in particolare.
3: Sì.
2: Una l'ho avuto anche per un anno e gli ho fuso le bronzine.
3: Ah, la moto?
2: La GPZ 900, mi permetto di menzionarla perché non la fanno più.
3: E io invece ho bruciato, ho strappato il giubbotto in pelle.
2: No, però c'erano anche gli occhiali.
3: No, quelli non li ho strappati, ma il giubbotto non era mio, era di un mio amico. Fammelo provare, io l'ho aperto.

0: My Breath Away, 1986, quanti ricordi, Berlin!
1: Quanti ricordi? Che dici Berlin, tutti a Berlin. Non ci andremo mai più con la nazionale. Però a proposito di sport, preparatevi.
0: A proposito di sport, tra poco parleremo anche di sport match. Diciamo insieme, sennò sembriamo due.
1: Anche se lo diciamo insieme, sembriamo due.
0: Stasera alle 19 ci sarà Sport Match.
1: È cambiata la giornata dopo questa pronuncia.
0: Ma tra poco parleremo prima degli episodi Sport Match di una notizia.

0: Nodger.
1: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, 11:03 del mattino con Max e Max. C'è una notizia prima di cominciarvi ad elencare gli episodi che poi potrete vedere stasera a Sport Match con tanto di immagini e video, certo, e quant'altro.
2: I soliti 4 episodi, 2 miei, 2 tuoi.
1: Che poi potete già votare stamattina, tra poco vi spiegherò come funziona. Ma c'è questa notizia che riguarda lo sport, che riguarda un grande campione di basket.
2: Ah, come no?
1: LeBron James.
2: LeBron.
1: Che nella giornata internazionale dell'ambiente ha fatto una cosa, ma veramente
2: un omaggio. Ha fatto un omaggio, sì, cosa ha fatto?
1: Allora, si è fatto riprendere a bordo di uno yacht.
2: Intanto già si è fatto riprendere sullo yacht, il giorno dell'ambiente, acceso, già, ovviamente.
1: Già lo yacht quando lo accendono e lo portano in giro.
2: Sono usciti 4 delfini, hanno salutato così con la pinna e sono affogati.
1: Si trovava al largo in darsena di Capri. E con lo sfondo dei faraglioni si vede LeBron James, campione di basket, che gioca a golf
2: sul pontone
1: di questo yacht. Ecco, vediamo il filmato.
2: Guarda. Eccolo qua, attenzione.
1: C'è il pad, bello, sì. E lui tira con la mazza da golf le palline. Sei in acqua, in mare, con i faraglioni sullo sfondo. E lui a un certo punto fa PAM! E ne tira una, poi PAM! E ne tira un'altra.
2: Ecco, attenzione, tum!
1: PAM!
2: Guarda.
1: Allora, le palline andavano a finire in acqua, in mare, le palline da golf, quelle dure, quelle.
2: Che non galleggiano, che se galleggiano le riprendo. La pallina da golf.
1: Morale della favola: rischia dai 10.000 ai 100.000 euro di multa.
2: Si è preoccupato subito.
1: E anche la reclusione dai 2 ai 6 anni.
2: Questo già.
1: Nella giornata mondiale internazionale dell'ambiente. Perché? Perché le palline sono di plastica, non sono biodegradabili.
2: Con tutti i posti che ci sono. Poi gioca a pallacanestro, no? Pare che sono talmente forti che le palline sono tornati in America, che
1: volete? Ma che imbecille.

0: Stop beginning, queste Radio Kiss Kiss.
1: Quando sento quei rumori di strada io mi preoccupo sempre, invece senti anche fai le cover.
0: Allora,
1: bravo,
0: i due episodi, i primi due episodi che vedremo stasera, vedrete stasera alle 19 su Sport Match.
1: Sì, canale 158, poi dopo voterete voi l'episodio che merita. Due Giannini e due Vitali.
0: Allora, io comincio a scegliere il Gran Premio di Monaco, che stranamente questa volta l'ho visto. Me lo sono goduto.
1: Ecco perché è andato a sbattere Leclerc, che ha già dato testa visto che aspettava
0: Leclerc, guarda, secondo me, guarda, si vergogna ancora mentre cammina per le strade.
1: Ma era una scusa. Vabbè, non è vero che andava a sbagliare, lui ha parcheggiato perché era l'unico tabaccaio aperto alla curva del tabaccaio a Monte Carlo.
0: Attenzione, perché Kimi Antonelli, il nostro italiano, che tra l'altro si è diplomato l'anno scorso nonostante il grande successo in Formula 1 e ha preso anche la patente, questi
1: che
0: due esami,
1: un paradosso, la patente l'ha presa dopo,
0: ha vinto per la quinta volta consecutiva, entrando veramente in una rosa esclusiva di corridori, veramente
1: pochi. Di seguito. Bravo.
0: Kimi Antonelli, la buona notizia è che c'è anche una Ferrari al secondo posto a 6 secondi di differenza, un Hamilton che chi lo sa come è arrivato al secondo
1: posto. Come è arrivato? Si è portato la Kardashian, non l'hai visto nei box.
0: Io ho scelto questo, tu che cosa scegli?
1: Allora,
0: l'episodio?
1: Io scelgo a sto punto, vediamo un po', beh, il tennis, per forza, è finito il Roland Garros, Coboli e anche Zverev, perché merita, perché gli mancava questo slam, lui è un grande campione, ha sempre accusato di essere il più grande campione che ha mai vinto uno slam.
0: Che ha vinto senza spaccare nemmeno una racchetta, voglio
1: stranamente.
0: Dire. Stranamente.
1: Sì, però ragazzi, Flavio Coboli, bravissimo, bellissima partita. Ho partecipato anch'io, Io però ho fatto il Roland Garros.

0: senza di te.
1: Cioè, l'ho conosciuto la settimana scorsa, il Scioffi.
2: Sì.
1: Era sì, simpatico, sì. Non si è montato la testa nonostante il successo.
2: Questa scelta, come mai ti viene questo scelto strano? Perché Scioffi? Viene il dubbio.
1: Beh, di Roma lui, pensa un po'.
2: Beh, allora cadenza è giusta, perché vai a Roma, parlano tutti così. Uè, allora, sì, lei che devo andare a San Pietro.
1: Tra poco altri due episodi, io ce n'ho un altro che riguarda i motori, te invece?
2: E io ne ho un altro che riguarda la palla rotonda. Calcio nazionale. Ma quelle vere, non quelle lì, tipo Nazionale A. Quelle serie.
1: I Sei Motal.

0: Che schifo a te, che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Chissà te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, e solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Vince, si muove! Vai, accendi e parti, dai.
1: Spingi. E good morning, kiss kiss a tutti quanti. Max e Max ancora con noi fino alle 12. Stasera 19 sport match.
0: Abbiamo già dato i primi due episodi. Ci sono gli altri due episodi. Poi tra poco vi spieghiamo anche come poter già votare.
1: Che si può già votare, oltre poi l'appuntamento importante di stasera. I primi due episodi abbiamo detto Gran Premio di Monaco.
0: Esatto.
1: E il Rolando Garros per me.
0: Esatto.
1: Rolando
0: io rimango in tema motore perché prendo il MotoGP di Ungheria, la gara dell'Ungheria. Mamma mia, che gara anche questa, che ha visto vincitore il ritorno dell'uomo che sussurrava le fratture, ovvero Marc Marquez, che ha vinto, e Bagnaia al terzo posto con la corsa al secondo posto.
1: Il Bez è stato preso da Martin proprio come bowling.
0: Bez rimane in testa alla classifica, sì. Con 180 punti, però è stata veramente una garantezza, soprattutto con le cadute proprio all'inizio.
1: È stato una gara di bowling all'inizio, però tanto ha vinto anche la sprint, grande ritorno.
0: Certo.
1: Mentre allora questo è il tuo secondo episodio e io come secondo episodio scelgo la nazionale italiana per festeggiare.
0: Guarda.
1: Non quella inutile.
0: Quella che ha vinto contro la Grecia?
1: No, quella che doveva andare ai mondiali dal 74, non ce n'avevo più. La nazionale che vince, l'Under 17.
0: Bravi.
1: Campioni d'Europa.
0: Bravi.
1: Ho visto la partita, ragazzi, fulmine godone, il cuore che batteva, che fra l'altro contro il Belgio abbiamo vinto ai rigori, questi rigori li battono e li segnano e vanno anche a casa, hanno vinto. Quindi Under 17.
0: Ottima scelta.
1: Campioni!
0: Allora andate subito, se volete cominciare già a votare, sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale. Andate nelle stories, troverete l'elenco dei quattro episodi che vi abbiamo già menzionato e scegliete quello che più vi piace. Domani lo premieremo in diretta. When you

0: Benson Boone, Manimi, prima tu hai parlato di calcio e facendo i complimenti ai 17enni della nazionale italiana.
1: Ma come giocano? Ma anche quelli del Belgio, ragazzi giovani. Poi in Italia a 17 anni sì, facciamoli fare le ossa fino a 28-29. Larga ai giovani!
0: Però c'è una buona notizia che riguarda i mondiali di calcio, anche se noi non ci siamo e non siamo stati ripescati.
1: La buona notizia, che non ci siamo.
0: Per una volta e per tutte, finalmente sono state abolite le vuvuzela. Le vuvuzela, basta. Sono 20 anni che abbiamo le vuvuzela nelle orecchie.
1: Ma da Sudafrica era una novità. Il primo giorno, secondo giorno. L'Italia, infatti, uscì dal Sudafrica perché non voleva sentire più le vuvuzela.
0: Allora, oltre alle vuvuzela, la FIFA ha anche vietato altre cose, tra cui fischietti quelli che
1: perché sono, non può andare fischietti a vedere.
0: No, fischietti, quelli che degli arbitri, poi le trombe ad aria comprese. E poi altoparlanti, altri strumenti che mettono rumori.
1: Le bandiere, le sciarpe, i cappellini.
0: Le bandiere si possono tenere, però quelli che emettono rumori forti possono confondere i giocatori, ma anche gli stessi spettatori sono vietati. E se vi trovano in possesso, per esempio, una tromba ad aria compressa,
1: c'è scritto, ti arrestano.
0: Non vi fanno entrare.
1: Puoi entrare, puoi portare un Kalashnikov, quattro pistole in America.
0: A testa.
1: Sì, a testa, dei mitragliatori, ma non ti presentare con la vuvuzela, che va in carcere.
0: Giren.

0: che sono attesissimo il concerto lì a Caserta, però a proposito di concerti c'è anche l'attesa per quello al Circo Massimo di Ultimo.
1: Ah, è Ultimo? Io pensavo Tony Dall'Aragon, tu sei romantica, invece no, è proprio lui, è Ultimo con Romantica. New Kiss.
2: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo Romantica New Kiss in attesa del grande concerto di Tor Vergata, che mamma mia, 250.000 persone.
1: Guarda, se supera il Papa, lo fanno vescovo, lo fanno.
0: Allora, però prima parlavamo di mondiali, sì, che sono state insomma vietate le vuvuzele e anche altre storie.
1: Meno male.
0: E non per una questione scaramantica, invece per una questione scaramantica, perché stanno partendo tutte le nazionali, stanno arrivando.
1: E alcuni sono già là, alcuni stanno partendo. Che hanno fatto? Che hanno fatto?
0: La Seleção brasiliana, prima della partenza, ha fatto benedire in una maniera particolare un battezzo con l'acqua santa l'aereo che con la Seleção all'interno.
1: E noi immaginiamo l'acqua santa, sai, giustamente, no? Due
0: vediamo
1: gocce.
0: L'immagine, perché benedire un aereo, guarda,
1: eccolo,
0: come l'hanno
1: lì. Ma pensa a Lourdes, come sono rimasti male, gli ha portato via tutta l'acqua. Due autopompe.
0: Sì, due autopompe.
1: Sì, acqua benedetta.
0: È un rituale particolare che si fa generalmente per i nuovi aerei,
1: certo.
0: Invece qui si fa per la partenza.
1: È il battezzo dell'aereo. Guarda, battezziamo l'aereo e chi c'è dentro. Lo sapete che non porta bene la scaramanzia nel calcio, no?
0: No. Meno male che non hanno fatto una macumba. Attenzione.
1: Sì, attenzione, non è detto, perché dentro l'aereo non si vede. Ci saranno, tipo, che ne so, le bambole dell'Argentina con gli spilloni.
0: Chi lo sa?
1: Benedetti.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Camrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Kiss.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenderli.
8: Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: È inconfondibile, la riconoscerei tra mille anche mentre passeggia per le strade di New York, che ne so,
1: sì.
0: Paris Hilton.
1: Ah, strano, è sbucata lì all'improvviso.
0: Signori e signori, c'è un grande evento che è veramente lì dietro l'angolo e stiamo parlando della seconda tappa del Kiss Kiss Way.
1: Che si dove,
0: terrà
1: dove?
0: A Baia Domizia, in Campania.
1: Grande.
0: Mamma mia.
1: Sei pronto?
0: Sì, tu sei pronto.
1: Sono prontissimo io.
0: Un'altra due giorni fantastica, venerdì 12 e sabato 13 giugno, il venerdì dedicato al Village, dove è possibile vincere premi, poi c'è la consola con la musica, i DJ e quant'altro.
1: C'è anche la possibilità di partecipare qualche gioco e recuperare qualche biglietto, che siccome sono già tutti esauriti, lì c'è la possibilità di recuperare qualche biglietto partecipando ai
0: giochi. E sabato il grande show con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, dove si esibiranno Baby K, Elettra Lamborghini, Camerade, Eddie Brock, Rosa Chemical, Dolce Nera, Noemi, Malika Ayane, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e anche Samurai J. Guarda,
1: ah, ce l'abbiamo.
0: Samurai J, guarda questo.
1: Allora, Samurai J, Kiss Kiss Way. Questa. Sei nessuno se non ci sei, eh?

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Ragazzi, è volato questo buon lunedì.
1: E allora vi salutiamo proprio con questa canzone del 1991,
0: sì,
1: che ha fatto conoscere i Ten Sharp in tutto il mondo. Erano già famosi negli Stati Uniti, ma quando girano per il mondo cantano questa, fanno questa, il tris e la chiusura e l'apertura.
0: Patrice più remix, però grande canzone. Ringraziamo il dottor Pica.
1: You, sì.
0: Ringraziamo anche la Control Room, la nostra Lucilla. Marta è pronta.
1: È pronta, è arrivata proprio, sì, in questo momento.
0: E mi raccomando, ore 19. Sport Match, canale 158.
1: Bravo, bravo.
0: Max e Max, a domani, eh?
1: Chi?

0: 1991, il nostro History Kiss, e noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il settore bancario in subbuglio per l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria lanciata da Intesa San Paolo su tutto il capitale Montepaschi. L'OPAS prevede un corrispettivo formato da 1,6 azioni Intesa San Paolo di nuova emissione ed un euro in contanti per ogni azione MPS ed una valorizzazione di 10,091 euro per azione. E con l'acquisto del 3,01 di Generali, l'operazione in caso di adesione integrale supererebbe complessivamente i 30 miliardi. Intesa San Paolo ha inoltre un accordo con Unipol Assicurazioni perché acquisisca oltre 600 filiali da MPS, la cui unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo istituto che sarebbe il secondo polo bancario nazionale. Immediate le reazioni in borsa con rialzi a due cifre del titolo dell'istituto senese a Piazza Affari. MPS guadagna il 10,9%, gli altri titoli della galassia, da Generali a Mediobanca, guadagnano dall'1,5 al 9%, la stessa BPER segna più 4%. Intesa San Paolo cede invece il 4,7 per l'enorme sborso dovuto all'OPAS. Medio Oriente, dopo i raid israeliani su Teheran, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei fa sapere che il processo negoziale con gli Stati Uniti continua e che la Repubblica Islamica insiste sullo sblocco dei fondi. Donald Trump si dice sicuro che gli attacchi iraniani in risposta a quelli di Israele in Libano non avranno alcun impatto nell'accordo e sul colloquio con Netanyahu, che avrebbe accettato con riluttanza lo stop ai raid su Beirut. Non altra scelta, decido io, taglia corto il tycoon. Sarebbero una quindicina le vittime, oltre 200 i feriti del terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito le Filippine, epicentro l'isola di Mindanao, secondo quanto riferisce l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Non ancora rientrato l'allarme tsunami nell'Oceano Pacifico, il presidente Ferdinando Marcos Jr. ha chiesto alla popolazione di evacuare verso zone più elevate. Torniamo in Italia, elezioni amministrative, si vota anche oggi per il secondo turno, i seggi restano aperti fino alle 15 nei 42 comuni con più di 15.000 abitanti che eleggono i sindaci al ballottaggio. Tra questi, 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne, affluenza in calo all'ultima rilevazione di circa 7 punti rispetto a 2 settimane fa e comunque sotto il 50%. In Sardegna si vota invece per il primo turno in 148 comuni. La cronaca: un cittadino turco di 31 anni è morto a Livorno dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Il delitto in un parcheggio accanto al circolo anziani e ad un'area destinata alla realizzazione di un nuovo parco giochi. A trovare l'uomo a terra è stata una coppia di fidanzati che ha chiamato il 118. Inutile il trasporto in ospedale, indagine in corso e caccia al responsabile dell'omicidio. Lo sport: calcio 2-2 per la giovane Italia di Silvio Baldini. Dopo il Lussemburgo, la nazionale del commissario tecnico ad interim vince anche in Grecia e per di più con un uomo in meno dalla metà del secondo tempo. Nella doppia amichevole, 2 successi con il minimo scarto, nessuna rete subita e 2 gol segnati, entrambi da Pio Esposito, che dovrebbe essere il centravanti titolare anche a settembre nel gruppo che esordirà in Nations League, con quale CT è ancora da capire. Intanto alle spalle di quest'Under 21 crescono i più giovani. L'Italia Under 17 di Daniele Franceschini vince il titolo europeo di categoria, superando il Belgio ai rigori. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

8 giugno, 12 in punto. Allora, sono arrivata in radio, Lucilla mi ha salutato e mi ha detto che sono sexy con questa voce. Cioè, Luigi Fischetti non la pensa allo stesso modo. Sono sexy? Ecco, sono sexy almeno per la voce, mettiamola così, spero, e poi ditemi voi. Buon pomeriggio a tutti, saluto Max e Max, saluto Luigi Fischetti in regia, staremo insieme, se Dio vuole, fino alle 14, accompagnati dalla musica più bella. C'è la nostra tripletta, subito i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Radio.

Anche Kamrad sarà con noi durante la tappa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way, non vediamo l'ora. A proposito, tra poco vi spiegheremo ancora come poter accedere ai biglietti nel caso non siate riusciti ancora ad accaparrarveli. Allora, io torno a dire, dicono che la mia voce sia sexy, ma in effetti pensavo a tutte le cose strane che noi magari troviamo sexy e che agli altri potrebbero non piacere, no? Accade che ci piacciono delle cose che a molti trovano magari poco carine, ma che noi troviamo particolarmente sexy. Ognuno è fatto in un modo, quindi mi auguro che la mia voce possa piacere a qualcuno, perché resterà tale, penso, almeno per oggi. Speriamo che domani possa tornare un tantinello meglio, chiaramente. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Beh, lei ce l'ha bella, sdoppia la voce, Elisa Amore.

0: scattare una foto.
1: Allora c'è Mario che dice: trovo molto sexy le donne con i capelli corti, look che non tutti amano, anche io devo dire. Non penso di avere il viso giusto, perché secondo me devi avere dei lineamenti molto particolari, molto regolari, per poterti permettere un capello corto. Però le donne col capello corto le trovo veramente molto, ma molto affascinanti. Dunque, parliamo di cose meravigliose. Che stile la nuova DR5 Stil Novo, impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti, e dentro è ancora più sorprendente, con doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD. Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio, ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
2: Su una grande nave.
1: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

Saif con buona domenica. Allora, inizia la stagione più pericolosa per le sole. Si può dire sole? Sì, noi i soli delle scarpe, no, i soli, i fregature. Succede, allora abbiamo parlato settimana scorsa del fatto che tante attività riservino menù con costi differenti per i turisti, ma non solo in Italia, ragazzi, in tantissime città del mondo particolarmente turistiche. Ma occhio a non esagerare, perché poi il turista mica è fesso, ecco, la dico adesso alla napoletana. Anche noi quando viaggiamo siamo turisti e cerchiamo ovviamente, no, di fare attenzione a non essere infinocchiati. Ma può succedere, ed è successo a due turisti americani a Roma, due coppette di gelato. Quanto le avranno mai pagate? Ci tengo a precisare che i due non si sono accomodati al tavolo.

0: Io ho pagato 2 caffè
1: sì?
0: in centro a Milano, seduti al tavolo, purtroppo non ci ho pensato, ma mi sono seduta al tavolo, 7 euro.
1: Beh, aspetta un attimo a lamentarti, amica mia, perché ora non so se fossero costi riservati ai turisti o costi standard quelli di questo bar, ma fatto sta che una coppia di americani ha pagato 2 coppette di gelato in un bar a Roma, a Piazza di Spagna però, 44 euro. Ripeto, 44 euro. Ma il servizio costa? No! L'hanno preso da sport, l'hanno mangiato in piedi. Allora era un cono super maxi? No! 2 coppette piccole con 3 palline di gelato. La commessa però ha aggiunto sopra 2 macaron e un cannolo al pistacchio non richiesti, dicendo fossero gratuiti. E invece conto di 44 euro. Insomma, le foto dei 2 gelati con tanto di scontrino sono state pubblicate dai turisti su una pagina Facebook dedicata ai viaggi a Roma e hanno subito fatto il giro del globo. Ma 44 euro, ragazzi, cioè con tutto il bene, ma è una cosa veramente inaccettabile. Adesso Teddy Swims.

Radio Swim ti adesso novità, e mentre la canzone napoletana si candida a diventare patrimonio UNESCO, arriva questa novità che si intitola proprio Partenope. Merck & Cremont con il featuring di Serena Brancale e The Colors, un'altra canzone che farà parte di questa estate qui.

0: Catherine Serena Brancale, The Colors Partenope, il nostro New Kiss. E adesso è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ci affidiamo agli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone è ben saldo sul Mediterraneo, ma alcune correnti più fresche lambiranno l'estremo nord. Nel pomeriggio tanta instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali, specie tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Più schiarite verso le pianure, al centro-sud, in serata e nella prossima notte ancora precipitazioni. Sui rilievi dell'estremo nord, molto più tranquilla invece la situazione altrove. Temperature massime comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 27 e 32 al centro, tra 27 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Kiss, kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Kiss, kiss.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Kiss, kiss.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
15: Kiss, kiss!

con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Vi capita, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, soprattutto nel momento in cui vi facciamo ascoltare gli Story Kiss, ecco, quando si ascolta una vecchia canzone, come quando si guarda un vecchio film, è un po' come infilarsi all'interno della macchina del tempo e tornare ad un periodo preciso della nostra vita. E non so a voi, ma a me piace, perché ci permette di accedere alla nostra memoria in maniera molto semplice, molto naturale. E mi spiace molto che quest'anno non vada in pensione un programma che per molti era una sorta di macchina del tempo televisiva. Dopo 14 stagioni, oggi la voce non ce la fa proprio. Te che te esce dal palinsesto estivo Rai e saluta il pubblico che per anni ha rivissuto la storia della TV italiana attraverso le immagini d'archivio. Riproponeva, insomma, lo ricorderete sicuramente, no? Spezioni di varietà, musica, interviste, grandi personaggi della TV e momenti che hanno segnato la storia della televisione italiana. Andava in onda soprattutto in estate, come tanti altri programmi che un po' possiamo dire, sì, ci mancano, siamo nostalgici. Adesso The Calling.

Allora parliamo del Kiss Kiss Way, grande successo per la prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino, tappa che abbiamo anche riguardato al 158 del digitale terrestre, che potete anche riguardare andando sul nostro sito oppure tramite la nostra app. Ancora non avete scaricato la nostra app, ma fatelo subito che è assolutamente gratuita ed è un modo per entrare in tutto quello che è il magico mondo Kiss Kiss. Ma ci prepariamo anche a vivere la seconda tappa del Kiss Kiss Way, che sarà appunto questo fine settimana, il 13 giugno a Baia Domizia, all'Arena dei Pini. Ci saranno tantissimi artisti: Baby K, Bambole di Pezza, Chiello, Cioffi, Eddie Brock, Elena Delia, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Giordana Angi, Kamrad, Noemi, Malika Yan, Rosa, che ne volete ancora? Samurai J. Io continuo all'infinito perché c'è veramente ma un'infinità di bella musica. Cose importantissime, i biglietti sono già disponibili, quindi potete prenderli andando sul nostro sito. Sono come sempre assolutamente gratuiti ma limitati, quindi veloci per assicurarvi un posto e assistere allo show magico e unico, quello del Kiss Kiss Way.

di splendido, se la mia voce fosse un tantinello più normale. Va bene, adesso è arrivato il momento del nostro meraviglioso History Kiss, insomma una canzone bella che invita a lanciarsi, cioè è proprio un inno all'incoraggiamento, perché a volte ci vuole un po' di coraggio per lanciarsi nel vuoto, metaforicamente parlando, è chiaro, ci vuole coraggio per affrontare qualcosa che non si conosce. E allora godiamoci Van Halen con Jump dal 1984.

0: Maiden con Jump dal 1984, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: Dicevo stamattina un articolo in cui si parlava di liti di coppia. Quali sono le motivazioni che portano maggiormente le coppie a litigare? Parlo di coppie però che vivono sotto lo stesso tetto, perché cambia in quel caso. E al primo posto c'è, vabbè, vi lascio così riflettere. E qual è il luogo in cui si litiga maggiormente? Ah, questa non l'avrei mai immaginato. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, c'è la nostra tripletta. Subito ci godiamo l'Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

Lover con Back to Friends su Radio Kiss Kiss. Leggevo stamattina un articolo in cui si parlava di coppia, come dicevo. Intanto la motivazione per cui le coppie che vivono però sotto lo stesso tetto litigano maggiormente sono: al primo posto l'errata comunicazione, quando uno dei due non ascolta, e purtroppo capita spesse volte; pari merito, denaro e finanze tra le cause più frequenti e tra quelle associate a conflitti chiaramente più intensi, più duraturi rispetto a una lite magari per altre motivazioni. Questo accade soprattutto quando uno spende e l'altro risparmia, o quando uno dei due fa un acquisto importante senza consultare l'altro. O io questa la mettere al primo posto per la divisione delle spese, quindi discussione su chi deve pagare l'affitto, chi paga le bollette e io ho pagato la vacanza, spese comuni, chi ha pagato la spesa. Insomma, questa è una motivazione che porta spesso a litigare. Ma c'è un posto in cui si litiga tantissimo. Qual è questo posto?

Rocco Hunt con La più bella del mondo. Allora, in tanti ci state scrivendo e dite che insomma avete smesso di litigare per questioni finanziarie o economiche, però possiamo dire che queste sono liti che si fanno credo i primi anni di convivenza, poi ci si setta sulla, anche sulla ripartizione, no, delle spese, che restano un po' così, restano tali per sempre, ci si stabilizza in questo senso, però sicuramente insomma si litiga quando ci si deve dividere le spese o quando soprattutto c'è uno dei due che tende a risparmiare e l'altro che c'ha, com'è che si dice, le mani un po' bucate, come ti piace spendere. Ma come dicevo, c'è un posto in cui le coppie litigano maggiormente. Qualcuno dice davanti al televisore, no, non è quello il posto. Allora è un posto piccolo e si litiga in particolar modo dopo i 22 minuti.

0: all'inizio. Questa era The Chamber.
1: Chissà te che prima di un debutto respiri a fondo e ti concentri sulla parte. Chissà te che ami fare passeggiate con i tuoi amici a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show

0: gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Celsius. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: qual è il posto in cui le coppie litigano maggiormente, per quale motivo?
1: Salve ragazzi, ma naturalmente il bagno.
0: Ma tutti hanno detto il bagno.
2: Cioè, secondo me è ovvio che si tratta del bagno.
0: Ma perché? Scusatemi. No, io non litigo in bagno.
3: Buongiorno Red Kiss Kiss. Secondo me è la macchina.
0: Ma è la macchina. Esattamente, secondo questo sondaggio ci vogliono in media soli 22 minuti prima che scatti la scintilla. Il resto del viaggio lo si trascorre poi nella maggior parte dei casi senza aprire bocca, con il broncio. Le motivazioni delle liti in auto sono: al primo posto i disaccordi sul tragitto da prendere. Gira, ti avevo detto gira. Secondo posto la frenetica ricerca per trovare un parcheggio. Terzo posto per lo stile di guida: troppo veloce, troppo lento, ti stai avvicinando troppo e metti la freccia. Poi al quarto posto c'è la scelta della musica e per finire c'è la questione aria condizionata. Per cosa litigate voi in auto maggiormente? Chi rompe di più le scatole, voi o il partner?

0: Devi mantenere la distanza di sicurezza. Esiste la distanza di sicurezza. Io per questo litigo, perché mio marito si avvicina sempre troppo alla macchina davanti e mi fa innervosire terribilmente.
1: Io ho risolto. Guido sempre io. Mio marito si mette a fianco, dopo un quarto d'ora dorme. Quindi qualsiasi peggio faccio, in macchina non si litiga mai.
0: Benissimo.
2: Ciao Marta, io litigo con mia moglie quando siamo in viaggio.
0: Ecco, per cosa?
2: Se trova un ostacolo, un cane, sembra che vuole frenare lì, vuole sterzare.
0: No, pericolosissimo.
2: Ma se sono io alla guida.
0: No, non puoi intervenire.
3: Ciao Marta, io sono Davide.
0: Ciao.
3: Niente, noi litighiamo per tutto quello che hai detto praticamente. Forse solo sulla musica siamo d'accordo.
0: Beh, già una cosa.
3: Sempre su Radio Kiss Kiss.
0: Ma siete grandi. Vi amo.
4: Io le ho tutte praticamente. Le ho beccate tutte.
0: Benissimo.
4: Quelle che hai elencato in macchina.
0: Sì.
4: Ho fatto l'amplay.
0: Benissimo.
5: Io litigo soprattutto per l'aria condizionata con mia moglie.
0: No, vabbè, allora poi litighiamo perché io quando mi addormento, raramente, quando non guido, mio marito inizia a farmi video. Questo è il suo divertimento cretino che poi pubblica e mi fa fare delle figure di niente.

E poi posso confessare, io quando sono passeggera mi aggrappo alla maniglia e lo trovo comodissimo. Luigi, non mi guardare in quel modo, prova e poi mi dici se non è veramente comodissimo. Va bene, un po' di rap, un po' di country, un significato sicuramente importante. J-Ax con Hippie Yayo, però anche no.

0: con i Piglia Io anche, però anche no, il nostro New Kiss. Comunque provare per credere, lo so che la maniglia serve per facilitare la discesa e la salita in auto, però viaggiare con il braccio aggrappato alla maniglia fa viaggiare molto meglio.
1: Io con la mia ex appunto litigavamo sempre in macchina, poi un giorno il viaggio era verso un negozio di scarpe, quindi non te ne dico proprio, perché
0: io mi
1: in macchina, il negozio di scarpe, 8 miliardi di paio di scarpe, e non riusciamo a trovare paio di scarpe per andare a una cerimonia e niente, ci lasciamo.
0: No!
2: Io alla guida sono Ray Charles, per mia moglie non vedo niente, non guardo niente dopo 45 anni di guida, di patente.
0: Vedi che si litiga in macchina.
3: Quando io guido, cioè, e la mia compagna, che anche lei guida, fa da passeggero, nella maggior parte dei casi lei frena, fa le cose, cioè, ma con i piedi, magari mi avvicino troppo alla macchina destra, sposta le gambe. Io gli dico, ma guarda che non è che si sposta le gambe perché ti viene addosso la macchina.
0: Ragazzi, quando si è abituati a guidare è molto complicato dover essere un passeggero.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Yes, yes.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Yes, yes.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
13: Kiss, kiss.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Yes, yes.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Kiss, kiss.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
13: Kiss kiss.
21: La musica più bella. La musica più bella.

Ma a proposito di auto, vogliamo invece parlare del fatto che sulla tre Napoli-Salerno una Fiat Panda viaggiava contromano in direzione Napoli, una cosa pericolosissima, ma che per fortuna non ha portato a conseguenze gravi. Ha ovviamente costretto diversi automobilisti a frenare di colpo, sterzando per evitare l'impatto. La segnalazione è arrivata subito alla polizia stradale, che ha bloccato la Panda vicino a Castellammare di Stabia. Chi c'era alla guida? Una suora, che si è giustificata dicendo agli agenti di essersi distratta ascoltando il rosario alla radio. Madre, ascolti Radio Kiss Kiss, per amor del cielo, che è meglio. Ci ridiamo su perché è andato tutto bene, ma è una cosa assolutamente pericolosissima.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Non trovo più il numero dell'otorino laringoiatra, mi serviva per andarci oggi e capire come posso fare per recuperare le mie corde vocali, però va meglio rispetto a inizio, vero? Vero? Mi trovi meglio? Dai, meglino. E allora noi ci lasciamo, ma lo facciamo con una canzone stupenda che ci mette proprio di buon umore, Wham con Club Tropicana 1983, il nostro History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati ugualmente con me nonostante la voce, grazie a Luigi Fischetti, vi lascio con Marco e Raffa e da

0: Iniziamo al meglio questo lunedì, sì. 8 giugno 2026. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, le 14 in punto. Significa che inizia Daddy Kiss. Anna Chiara Mansino pronta in redazione, Pasquale Spider-Man Viola in regia. Puntata di oggi dedicata al body count.
1: Inglese, inglesismi, Englishman.
0: È un'abitudine oramai normalizzata, soprattutto tra noi ragazzi, quella di chiedere: oh, ma con quanta gente sei stata tu? Ma con quante persone?

0: cioè il modo più efficiente per conoscere una persona e chiederle: ma tu con quante persone sei stata nella tua vita?
1: Non è efficiente, maleducato. Cioè, oddio, dipende che rapporto stai instaurando. Però

0: comodi, è lunedì, nessuno ha voglia di far niente.
1: Confermo.
0: Nessuno ha voglia di lavorare.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Ma comunque lo dobbiamo fare, cerchiamo di trasformare questo primo pomeriggio in un pomeriggio più allegro, più spensierato.
1: Bravo, bravo.
0: Partendo da questa notizia, perché il body count, qualcuno potrebbe dire che significa body
1: bravo,
0: count?
1: Definiscimi body count.
0: È il numero di partner sessuali e non che una persona ha avuto nella propria vita. In pratica, fare body count è una cosa
1: che
0: è una cosa che
1: Non è body shaming, no, è un'altra cosa.
0: Non è, non è considerato maleducazione, è considerato un modo per conoscere una persona in un modo approfondito.
1: Allora, diciamo che è molto sviluppato nella Gen Z. Qualcuno di voi, se ha figli della Gen Z, magari lo può già sapere. Se siete della Gen Z, lo sapete pure voi. Diciamo che quelli di altre generazioni custodiscono proprio gelosamente il numero di persone con cui si è stati.
0: Non oggi.
1: Cioè, nel senso, quasi si fa fatica a parlarne.
0: Non
1: no?
0: Oggi, oggi ne parliamo alla radio.
1: Al massimo tu dici, sai, sono stato fidanzato una volta.
0: Va bene,
1: poi
0: va
1: la
0: bene.
1: Mia ex adesso è un'altra fidanzata. Stop.
0: Vabbè.
1: Cioè, nel senso, al massimo sì, ho avuto due relazioni importanti.
0: Va bene.
1: Finisce là. Oggi invece pare essere proprio quasi una moda dire no, sì, io sono stato con X persone, sono stato con Y persone. Cioè, è molto più facile parlarne perché pare appunto sia diventato un trend da seguire per quelli nati proprio nella, quelli nati nelle ultime generazioni.
0: Noi ascoltiamo ma non giudichiamo oggi. Con quante persone siete state? Vi hanno mai chiesto, scusami, ma tu a letto e non a letto? O quante persone è capitato di...

0: ovviamente la domanda di oggi: quante relazioni avete avuto nella vostra vita? Magari ci ascolta chi ha 40 anni, chi ha 50 anni, chi ha 30 anni, chi ha 20 anni, chi ha 60 anni. È una domanda che può prendere qualsiasi tipo di pubblico. Quante relazioni avete avuto? 347-490-0042, se vi va. Questo è l'argomento di oggi. Potete mandarci note vocali, messaggi scritti. Potete condividere un pezzo della vostra vita con noi.
1: Ragazzi, ma me la togliete una curiosità. Sì. Se i millennial arrivano fino al 95 e la Gen Z comincia nel 97, ma i 96 come voi, come sono messi? Fanno una generazione a parte?
2: No, noi siamo ancora millennial in realtà. Non sapevo perché. Nessuno ci definisce Gen Z e quindi siamo ancora millennial. E quindi noi non abbiamo problemi in realtà anche noi nel dire sì, ho avuto due relazioni, ho avuto tre relazioni.
0: Relazioni serie? Serie proprio io? Quattro.
2: Serie,
0: tra
2: proprio
0: due convivenze,
2: cioè che tu dici che sono fidanzamenti per te,
0: tre matrimoni,
2: quattro relazioni, quindi le frequentazioni tu non le consideri quando ti chiedono con quante persone sei stato?
0: No, perché le frequentazioni sono un modo occasionale per scambiarsi, capito,
2: affetti. Effusioni,
0: di
2: piaceri,
0: fluidi, diciamo,
2: di piaceri, dai, di piaceri.
0: Però effettivamente relazioni serie io nella mia vita quattro.
2: Di coccole. Io tre, dai, io. Perché adesso sta cosa triste dalla regia? Scusa un attimo. L'ha detto col sorriso sulle labbra, Raff. Non
0: tra
2: è che
0: le
2: è
0: quattro.
2: vabbè, dai. E le?
0: Mi mancano tutte.
2: Ti mancano tutte le tue ex.
0: Era così bello. Io tutte insieme.
2: Ce le avevi insieme, non avevi tempo per te stesso, perciò le hai lasciate, mi rendo conto.
0: Dai la domanda e metti un pezzo.
2: Va bene, dai, allora, quante relazioni avete avuto nella vita? Se vi va, messaggio scritto vocale al 347 490 00.

0: Buongiorno a tutti da Marco e Giraffe, come ci suggerisce un bambino che sta guardando la televisione sul 158.
1: Lo salutiamo.
0: Sì, per lui sono Giraffe.
1: Benissimo.
0: Andiamo al telefono da Federica, pronto?
2: Pronto, ciao.
1: Eccola Federica.
0: Ciao, benvenuta su Kiss Kiss.
1: Visto che oggi, Federica, stiamo parlando di relazioni, ma non solo. In realtà siamo partiti da questa domanda: con quante persone sei stata nella vita? E ci sembra di capire che per te c'è una persona in particolare che vale tutta la vita tua.
2: Sì, per ora sì, speriamo per tutta la vita.
0: Dici di più, così capiamo, sono curioso.
2: Allora, io ho conosciuto quello che è il mio attuale marito all'età di 19 anni,
1: okay.
2: Adesso ne ho 32.
1: Sì.
2: Siamo andati a convivere dopo 6 mesi, eravamo già amici prima di fidanzarci ufficialmente, quindi ci conoscevamo già.
1: Ok.
2: E poi dopo... non mi ricordo più quanti anni di convivenza ci siamo sposati, comunque nel 2007 ci siamo sposati e siamo attualmente, 2017 ci siamo sposati.
0: Quindi
2: e siamo attualmente sposati.
0: Tu hai visto solamente lui e lui ha visto solamente te?
2: No. Io ho visto solamente lui.
1: Lui
2: no, non ha visto solamente me.
1: Ah, lui ha delle amanti, chiaro, adesso si spiega.
2: Non lo so, devi sapere questo.
1: Quindi tu è l'unico tuo amore della vita in generale, proprio su tutti i fronti.
2: Allora no, considerando che ho un figlio, no, non è l'unico amore della mia vita.
0: Anche tuo figlio, chiaramente, sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: No, certo, però nel senso, tu non potrai mai dire a qualcuno
2: uomo,
1: il mio ex, riferendoti a qualcuno del passato, perché tu non hai un ex.
2: Esatto.
1: Incredibile se ci pensi, cioè nel senso che stare con una sola persona fino a 32 anni, ma il fatto è che lei non ha un ex.
0: Andare a convivere dopo 6 mesi, quindi tu lo consigli? Bisogna secondo te andare a convivere subito con una persona?
2: No, io credo che bisogna analizzare ogni singolo caso. Nel nostro caso sì.
1: Vi conoscevate, ci poteva stare.
0: E allora potremmo analizzare i casi oggi in diretta alla radio per quanto riguarda la convivenza. Ti salutiamo Federica e grazie per ascoltarci.
2: Grazie a voi.
0: Dalle 14 alle 16.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao. Non male il tema di Federica oggi, eh?

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss.
8: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss.

0: Di Annalisa su Radio Kiss Kiss, 2:30 in questo lunedì 8 giugno. Siamo Marco e Raffa, oggi stiamo dedicando la puntata alle coppie, ai partner, in realtà anche al numero di partner, e abbiamo al telefono Carmen che voleva replicare la telefonata di prima.
1: Sì, perché Federica prima diceva che è stata solo ed esclusivamente con un uomo nella sua vita, e Carmen vuole dire la sua. Pronto?
2: Ciao.
0: Eccola, Carmen. Ciao. 30 anni da Cosenza.
1: Prego.
0: Dici un po'.
2: Allora, immaginate di mangiare un dolce.
0: Okay, no, sì.
2: Voi siete, vi piace tantissimo il tiramisù.
0: Allora, sì. Come mi piacciono le metafore, che non hai idea.
1: Vai.
2: Però, se non hai mai assaggiato la cheesecake, non hai assaggiato la torta della nonna, non hai assaggiato la crostata,
1: sì,
2: come fai a dire che il tiramisù è il dolce più buono del mondo?
0: Quindi tu dici, ho le transaminasi a 2000 in questo momento.
1: No, però. Le transaminasi, il colesterolo.
0: Scusa, va bene, sì.
1: Quindi tu dici, io amo il tiramisù, però devo anche provare altre cose.
2: Gli altri dolci, esatto.
1: Di nascosto, poi... di nascosto.
0: No, non ha detto,
1: quindi.
0: Di nascosto. No, no, non ha detto, no, di nascosto.
2: No, no, no.
0: Non mettere cose in bocca che non ha detto. Abbi
1: quindi
0: pazienza.
1: Io amo il tiramisù, devo provare anche gli altri dolci per poi dire che il tiramisù però è il dolce
2: è
1: preferito.
2: Più buono. Sì, perché la ragazza prima diceva no, è il migliore del mondo, cioè il concetto era quello. Io sono stato con lui,
1: e allora
2: spero tutta la vita, ma come fai a dire che...
1: Ti devo fare una domanda.
0: Ok, ok, no, no, ma ci sta, il tuo ragionamento fila, attenzione.
1: Ti devo fare una domanda che ci suggerisce un ascoltatore che si chiama il Barba.
0: Vai.
1: Quindi tu hai assaggiato tutti i dolci?
2: No, oddio, mo tutti i dolci no, però il menù è fatto per scegliere.
1: Ok, quanti dolci hai assaggiato tu?
2: Allora, prima di andare a convivere, qualche frequentazione l'ho avuta, e poi alla fine... ho capito cosa mi poteva stare bene
0: ho
2: e
0: capito.
2: Cosa no.
0: Sì, sì,
1: la glicemia.
0: La glicemia. Tra cheesecake, torta della nonna, e quindi quella di mele, e tiramisù.
1: Il tuo dolce come si chiama?
2: Si chiama Leo.
0: Ecco, e qua. Si chiama Leo, il tuo è un bel Leo. Va bene, allora Carmen, grazie per avercelo raccontato. Kiss kiss a te, perché il confronto è sempre fondamentale in questa trasmissione. Un abbraccio.
2: Sì, sì.
0: Ciao Carmen.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Gino Massari come stile di vita comunque.
0: Perfetto.

0: Ciao Michela da Terni, non
1: Ciao.
0: sempre assaggiare tutti i dolci o quasi tutti ti fa scegliere quello più buono.
1: Ah, questo
0: nel
1: anche
0: mio
1: vero.
0: Caso ho scelto quello più cattivo e quello meno buono, diciamo, dai. Magari invece quella ragazza, avendo assaggiato uno, ha azzeccato subito a prima botta.
1: Che bello però questa analisi di quest'altra nostra ascoltatrice.
2: È una metafora.
1: In questo vocale. Ma quanto sono belle queste metafore oggi comunque, no?
2: I dolci intesi come esperienze di vita
1: esatto.
2: I partner. C'è un'altra nota vocale. Chi c'è?
3: Ho ascoltato la ragazza di prima. Anch'io sono dalla provincia di Cosenza. Sinceramente quello che ha detto mi fa venire l'orticaria. Perché io sono con mio marito da quando eravamo ragazzi. Io ne avevo 15 e lui ne aveva 18.
1: Okay. Bello.
3: Siamo sposati da 37 anni. E a me mi sta bene il tiramisù. Io se mi avvicino ad un altro dolce mi sento male, cioè mi viene, non lo so come
2: l'orticaria.
3: Mi sento. E quindi io non cambierei mio marito per nessun altro dolce.
1: Ma vedi? Infatti tu tuo marito non lo devi cambiare con nessuno.
2: Se ami tuo marito è giusto così. Guarda, quasi quasi provo un po' di invidia, nel senso che non esistono più le coppie oggi che stanno insieme da 37, da 40 anni. Se mi sbaglio scriveteci. Però ne conosco veramente pochissime che magari stanno insieme da quando avevano 15 anni, lui 15, lei 18, oppure viceversa.
4: Che poi, secondo me, dopo aver assaggiato tutti i dolci, potrebbe essere che a una persona piace anche la crostata di frutta, però con base pasta reale.
1: Allora,
4: chissà.
1: Mi piacciono le metafore.
4: Fare un mix.
1: Mi piacciono le metafore. Ma questa non riesco ancora a capirla sull'aspetto partner.
2: Ho la glicemia a mille.
1: Era una roba fluida.

0: Appuntamento con l'intelligenza artificiale, l'hai mai sentita, dove voi siete i protagonisti? Intanto protagonista della musica più bella è Malika Ayane,
1: che ci sarà anche sabato per la seconda tappa del Kiss Kiss Way a Baia Domizia, anche con la nuova dal titolo Una possibilità.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss. Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
4: Kiss, kiss.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Kiss, kiss.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss, kiss.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Cibu, cibu, bu.
9: Kiss, kiss.
11: Soft

0: l'hai mai sentita, sì, su Radio Kiss Kiss di Daily Kiss alle 14.45, dove voi siete i protagonisti, siete i giudici con i pezzi fatti dall'intelligenza artificiale.
1: Sapete che ogni settimana prendiamo un grande pezzo, storia della musica, e ovviamente preso da YouTube, quindi pezzi che esistono, e lo sentiamo fatto con l'AI, fatto però in modo diverso. A volte è cantato da un altro cantante famoso che appunto con quella canzone non c'entrava nulla, altre volte è semplicemente fatto in modo diverso.
0: Oggi abbiamo scelto Eye of the Tiger, che conosciamo tutti quanti.
1: Mamma mia, che pezzo.
0: Cioè, beh, certo, non c'è bisogno di dire niente.
1: Ti dà già una carica come se fossi tu un pugile.
0: Io sento Eye of the Tiger e vedo automaticamente Rocky.
1: Certo, vabbè, è chiaro, no? Anche quella roba lì, quel sound lì, quella gloria lì di vittoria con questa canzone.
0: Ci siamo chiesti, se The Eye of the Tiger fosse stata creata, fosse stata fatta in versione country, sarebbe comunque stata una grande hit? Sarebbe comunque stata la hit di Rocky Balboa?
1: Beh, dovremmo immaginare Rocky Balboa a cavallo. Sì, sai, country, comunque in America il country va fortissimo, no? Anche Beyoncé fa molto country, se ci pensi, no?
0: Quindi,
1: come artista pop. Però esatto, ce lo siamo chiesti, abbiamo trovato questa versione su YouTube e abbiamo detto, visto che non possiamo fermare il progresso, vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori di Eye of the Tiger versione country fatta con la AI, quindi con l'intelligenza artificiale.
0: Voi siete i giudici, promossa oppure bocciata. Messaggi scritti o note vocali al 347 490 0042. Eye of the Tiger versione country, vi piace oppure no? Yeah!

0: Country realizzata dall'intelligenza artificiale con L'hai mai sentita, il nostro format di Radio Kiss Kiss. Sentiamo le note vocali che stanno arrivando, ma leggiamo anche i messaggi, perché voi siete i giudici di questo format.
1: Sì.
0: Rispetto alle altre, ce lo scrive Nello, ci sta, si può accettare, ma mai sostituire l'originale
1: con
0: l'intelligenza artificiale.
1: Gregorio dice, vista la premessa pensavo peggio, invece bella e mi è piaciuta. Qualcun altro invece ha scritto, ma è una prova per Ballando con le Stelle. potrebbe anche essere.
0: Non bisogna toccare però la sigla di Walker Texas Ranger, ce lo scrive Chris, visto che prima l'ascoltatore ha detto mi ricorda molto Walker Texas Ranger anziché Rocky.
2: Ciao Radio Kiss,
1: ciao
2: Cinzia da Peccioli.
1: Ciao Cinzia.
2: Un po' da Chuck Norris.
1: Sì, sì, sì, infatti.
2: Che faceva.
1: È vero. L'abbiamo detto finora.
0: Marco, Alan da Siracusa.
1: Vai.
0: Ecco, questa è una bella soddisfazione per noi, perché
1: vai.
0: Dice, pensavo fosse una cagata quando avete detto l'intelligenza artificiale Eye of the Tiger versione country, ma effettivamente è orecchiabile, anche se l'originale però resta insostituibile.
1: No, infatti non è mai un paragone con l'originale, uno perché siamo troppo affezionati, due perché stiamo parlando di un pilastro proprio della musica mondiale, è semplicemente un gioco fatto con l'AI. Non fermiamo il progresso, al massimo ci giochiamo.
3: Wow, si sente molto cool. Mi piace.
1: Bene. E anche Giuseppe, il nostro ascoltatore su WhatsApp, ci ha scritto promossa, pieni voti, mi è piaciuto. E qualcun altro invece ha detto spacca di brutto, ma meglio l'originale. È chiaro, sì, lo stiamo dicendo, non è un paragone.
0: Mi sembra di capire che per ora però è più promossa che bocciata questa versione.
4: Beh, per i miei gusti è quasi meglio dell'originale.
1: Ecco, addirittura. E noi ovviamente come sempre ascoltiamo ma non giudichiamo. Un nostro ascoltatore che non si firma ha detto, beh, se ci metti il video con Shrek che cavalca Ciuchino trasformato da cavallo, allora
0: vero,
1: ci sta a pennello. Devo dire, veramente altissimo livello questo paragone.
0: Voglio chiudere con questo messaggio. Ruggero da Foggia dice che manca la grinta rispetto diciamo alla versione originale. Ovviamente oggi possiamo dire che allora è stata promossa questa versione country di Survivor Eye of the Tiger,
1: che piace anche così. Dalla regia Pasquale ci dice che c'è un altro vocale, lo sentiamo, vai.
5: Sì, su questa bella canzone ci vedrei Beth Dutton seduta a cavallo che va a fare guerra come
1: ecco,
5: suo solito.
1: Infatti Raffi, il bello
5: bellissima
1: è anche...
5: a me è piaciuta tanto. Ciao Dallello, Danilo.
1: Ciao. È anche proprio quello che i nostri ascoltatori se la immaginano proprio sotto un altro punto di vista, proprio che ricorda un altro momento.
0: L'originale diciamo ti carica molto, mentre quella country ti ammoscia, lo scrive Andrea da Roma. Promossa oggi questa versione country, l'hai mai sentita? Come sempre torna settimana prossima, lunedì a partire dalle 14.45, dove voi siete protagonisti e dove voi siete i giudici.
6: L'hai mai sentita?
7: L'hai mai sentita?
6: L'hai mai sentita?

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Tutti da Marco e Raff, 14:56. Ciao a tutti gli amici che ci seguono alla radio, ciao a tutti gli amici che ci guardano in televisione sul 158, chi fa il babysitter, chi magari sarà con i propri

0: Boy.
1: Anche perché in seconda ora continuiamo sui partner, lunghezza di rapporti, segreti per farli durare, ma anche canzoni, storia della musica, protagonista Tina Turner, e questa è We Don't Need Another Hero, 1980.

0: i vostri messaggi scritti, ma soprattutto le vostre telefonate.
1: Sì, un minuto dopo le 15, perché oggi stiamo dedicando l'argomento in generale ai partner, anche perché siamo partiti partendo proprio scusate il gioco delle parole.
0: Siamo partiti partendo.
1: Esatto, proprio dalla notizia.
0: O siamo partiti arrivando?
1: No, siamo partiti dicendo proprio quanti partner, quante relazioni avete avuto nella vita, e qualcuno diceva anche una relazione ma lunga, quindi ci sarà un segreto appunto per far durare una relazione?
0: Ce lo dice Rio Ferdinand, ex calciatore

0: al mio paese, loro che sono state protagoniste a Torino del Kiss Kiss Way, la prima tappa. Seconda tappa sarà a Baia Domizia, 12 giugno e 13 giugno. I biglietti sono sul sito kisskiss.it, basta che andate Kiss Kiss Way e lì troverete tutte quante le info. Info che vi possiamo dare adesso è sui segreti per avere un matrimonio barra per avere una vita, un rapporto di coppia turgido.
1: No, turgido.
0: Bello,
1: duraturo.
0: Che intenso. Maturo.
1: Maturo, non lo so. Duraturo.
0: Duraturo.
1: Rio Ferdinand, gli appassionati di calcio già sanno a chi ci stiamo riferendo, perché è stato un grande difensore della nazionale inglese e del Manchester United. Ha proprio detto in un podcast, in un'intervista, ha detto: io ho il segreto per far durare una relazione.
0: Qual è? Qual è?
1: Cioè, non uso lo stesso bagno di mia moglie per evitare che il nostro amore si rovini. Alcune cose possono spegnere la passione, tipo appunto litigare per il bagno.
0: Sì, però non penso che possa spegnere la passione. Cioè, la passione si spegne se magari tu non dai più attenzione a lei o lei non dà più attenzione a lui. Se magari vai con un altro o vai con un altro. Se lei sgama qualcosa o lui sgama qualcosa. Non se vai nello stesso bagno e fai le stesse cose, no, che fa lei o che fa lui, no, però in un unico bagno.
1: Ti spiego, secondo me Rio Ferdinand, il calciatore, appunto in questione che ha detto questa frase, ha voluto dire questo per dire: noi così evitiamo gran parte delle litigate inutili da fare in coppia.
0: Io gli avrei voluto chiedere: Rio, ma è possibile amare la stessa persona per tutta la vita? Però devi rispondere in modo sincero. Tu sei sposato da tanto tempo, non l'hai mai tradito? Non hai mai avuto magari un momento di difficoltà, visto che comunque nelle coppie, nei matrimoni e nelle relazioni lunghe sono fatte di alti e bassi?
1: Vabbè, sai quante volte mi sono innamorato, amore a prima vista, sai quante volte mi è capitato un battito di ciglia così mi sono innamorato per un attimo?
0: A me basta che sento il respiro e dico: oh, perfetto, innamorato.
1: Com'è la domanda che avessi fatto a Rio Ferdinand? Me la ripeti un attimo?
0: È possibile amare la stessa persona per tutta la vita?
1: Ma perché non giriamo questa domanda ai nostri ascoltatori? Visto che oggi comunque parliamo di partner. Sì, ok, quanti ne avete avuti? Abbiamo parlato di questo. Ma in realtà le coppie durature ci sono ancora, e soprattutto ci sono ancora all'ascolto di Radio Kiss Kiss in questo momento.
0: Se sì, scriveteci o mandateci note vocali. Anche perché mi sembra di capire che il per sempre, oggi nel 2026,
1: è più difficile sicuramente.
0: Si trova a 40 anni.

0: Vabbè ragazzi, ma io perdo anche le dita per il bagno, avrà 5 bagni a casa sua, di cosa
1: questo pure
0: parlando?
1: È vero però.
2: Un po' come perché... i Beckham che avranno 18.000 sì. bagni nella, sì, sì, sì. nella struttura dove vivono.
1: Beh, in effetti è vero, perché comunque parliamo di un calciatore che è stato molto importante, quindi avrà anche guadagnato molti soldi nella sua carriera, quindi questo è vero. Però posso dire, anche per le persone normali ha dato un buon consiglio, sì. cioè se riuscite dividete i bagni, perché magari così evitate un mucchio di litigate inutili.
2: Ci e può chi, anche però, stare. Chi però non ha la possibilità di avere due bagni in casa e vive solo con un bagno,
1: questo sì,
2: e la fa uno nel lavandino e uno nel bidet, uno nel bagno.
3: A 40 anni, ma manca 50 lo trovi.
1: Questa penso sia
2: Di risposta a quello che ho detto prima.
1: Esatto, sia un'ascoltatrice che ancora non ha trovato, o comunque se l'ha trovato purtroppo non è andata bene, dico il partner della sua vita, proprio perché dicevamo che si è alzata la media in cui si trova un partner ideale, che pare essere sui 40 anni.
2: Allora, prima noi parlavamo di dolci, vi ricordate che abbiamo parlato di dolci, di tiramisù? L'ascoltatrice di prima ha detto che è importante, se a me piace il tiramisù, io però devo anche assaggiare prima la crostata, prima magari il babà, prima magari un altro dolce, per capire e per sapere che amo il tiramisù. C'è un'anonima che ci scrive: noi stiamo insieme da 33 anni, io e mio marito. La nostra coppia dura perché continuiamo entrambi ad assaggiare i dolci. L'amore è una cosa, il sesso è totalmente un'altra.
1: Beh, questo comunque è un punto di vista che hanno molte persone. Per molti non è sbagliato, dico è sbagliato perché non sono d'accordo. Per altri invece sì.
2: Quindi e il quindi segreto è aprire la coppia per loro.
1: Per loro sì,
2: caso.
1: In questo caso con la metafora dei dolci, e assaggiare un altro tipo di dolce. Quindi la sera non solo tiramisù, per esempio dopo cena, ma anche, che ne so, cannolo, che ne so, cheesecake, che ne so, torta di mele,
2: troppi,
1: crostata.
2: Troppi dolci.
4: Ma la volete sapere la verità?
2: Sì.
4: Il tiramisù potrebbe essere anche il dolce più buono al mondo, ma mangiato tutti i giorni, stanca.
1: Eccola

0: Ciao raga, quest'anno sono 42 anni di matrimonio. Per resistere, chiamiamo così, per tutto questo tempo ci vuole un bel sano, diciamo, senso di sopportazione e avere la mente elastica e non essere rigidi nelle proprie idee.
1: Allora, lui dice una cosa giusta, se ci hai fatto caso, dice tutte cose giuste, però 42 anni di matrimonio significa che avrà 60 anni, ok? Si sarà sposata a 20,
2: più o meno,
1: 30, 40, 50, 60, okay,
2: comunque più di 50, sì.
1: Oggi, poiché è più accessibile ed è più facile confrontarsi e conoscere persone, noi ragazzi, e noi intendo anche noi che abbiamo quasi 30 anni, ci scocciamo. Cioè le persone oggi si scocciano facilmente, e noi intendo anche noi che abbiamo quasi 30 anni, ci scocciamo. Cioè le persone oggi si scocciano facilmente, dopo 5 mesi, sai quanti dicono,

0: telefonate, messaggi scritti. Da 42 anni sto insieme, da 50 anni sto insieme, da 30 anni sto insieme.
1: Ciao Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Sposata da quasi 25 anni.
0: Vedi?
1: Con Vedi? Il mio primo e unico fidanzato, e avevo all'epoca 17 anni.
0: Addirittura lei unico fidanzato.
2: Come l'ascoltatrice che abbiamo avuto all'inizio puntata. Quindi vedi, c'è più di una persona che ha avuto anche un solo partner.

0: Chissà te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Chissà te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
3: Kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
5: Tenderly.
4: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Posta nostra Gaia su Radio Kiss Kiss 15:30. Allora, stiamo dedicando, tra le cose, la puntata del giorno anche alle coppie, alla duratura, cioè a quanto può durare una coppia, un amore, perché Rio Ferdinand, questo ex grande calciatore della nazionale inglese, ha detto: il segreto per me è avere due bagni, almeno due bagni in casa, separare i bagni tra marito e moglie.
1: Sentiamo Valentina dalla provincia di Novara, che tipo di segreto ha e vuole consigliarci, visto che è sposata da 12 anni, fidanzata da 16, ha due figli ed ha 38 anni. Pronto?
2: Ciao.
0: Eccola, ciao Vale, benvenuta. Il tuo invece, grazie, qual è? Di bagni averne anche due?
2: Questo è una, il... Sì, beh, quello assolutamente, perché se no non te la cavi più.
0: Ok, ma in realtà tu cosa ci volevi dire, oltre magari questo sottolineatura
2: ma
0: del bagno?
2: Ma no, quello che avete detto prima è che i ragazzi d'oggi dicono che si annoiano.
0: Si annoiano?
2: L'avete detto prima.
0: Sì, sì, sì.
2: Bisogna sapersi divertire, sì, ovvio, alti e bassi, però bisogna sempre ridere, scherzare.
1: Okay. Come, secondo te, visto che oggi noi ragazzi, voglio mettere in mezzo anche io, anche noi, ci annoiamo durante una relazione, il segreto che è divertirsi, ma in che modo? Cioè magari facendo esperienze?
2: Togliere magari il telefono quando si sta assieme. Una delle prime cose,
1: sai, alcune volte quando andiamo a cena fuori, Marco ed io vediamo coppie che non parlano proprio,
2: ecco,
1: e che è bruttissimo, cioè quello secondo me è il primo sentore e tu dici sta per finire qualcosa,
2: ma non inizia neanche, perché stanno sempre tutti a guardare i social al posto di godersi la persona che comunque alla fine è scelto.
0: Però posso dire una cosa per chiudere, poi Vale, tu dici divertirsi insieme, cosa giustissima, ma divertirsi come? Cioè voi cosa fate nello specifico? Ecco, anche per avere un esempio magari per quelli che ci stanno ascoltando e magari hanno un periodo così, un po' di sofferenza.
2: Ah, noi ci facciamo spesso gli scherzi in casa, piuttosto che gavettoni, piuttosto che
0: gavettoni in casa,
2: bambini, fare un po' di gavettoni in casa, poi c'è da pulire, però
0: vabbè,
1: capirate. Trovate sempre uno stimolo per andare avanti. Ti salutiamo,
2: sì.
1: A te.
2: Grazie
0: ciao,
2: mille,
0: ragazzi. Ciao. Sì, è vero, dopo devi pulire il gavettone, però almeno ti stai divertendo.
1: Vogliamo provare a chiamare Anna Chiara, quel ragazzo che dice: se volete che intervenga, dovrei avere 5 minuti liberi. Il ragazzo di 22 anni che dice che le coppie oggi
0: si annoiano facilmente.
1: Sì, proviamo a chiamarlo.

0: Raffa, per esempio, un'ascoltatrice dice: il segreto di un rapporto duraturo è conoscersi ogni giorno, riscoprirsi nelle piccole cose, ridere, ridere, ridere.
1: Te lo dico io qual è il segreto per un rapporto duraturo. È non prendere mai il cellulare del proprio partner in mano. Non perché lui o lei possa nascondere qualcosa.
0: No, no, infatti.
1: Perché inevitabilmente tutti nascondiamo qualcosa, che sia una chat con un amico, che sia magari un like, che sia magari un mi piace, un commento. Quindi meglio non prendere il cellulare del proprio partner e si vive meglio.
0: Comunque è molto difficile poi trovare una persona che ci piace veramente. Pensate cosa fanno negli Stati Uniti: utilizzano un sito web dove le persone inseriscono i filtri per trovare il partner ideale, cioè mettono l'altezza che vorrebbero, il reddito che vorrebbero nel partner, l'età, e ovviamente l'età mi sembra la cosa
1: più scontata.
0: Come si
1: chiama questo sito?
0: Non lo so, però ti dico, il sito che cosa fa? Ti genera la percentuale di quante probabilità ci sono di trovare questa persona che tu hai inserito, cioè i dati di questa persona. E spesso sai qual è la risposta?
1: Qual è?
0: 0,1% di probabilità di trovare la persona.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Yes, yes. Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
3: e a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Yes, yes.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Yes, yes.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Kiss, kiss.
8: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
9: Figurati, me ne trovano un altro.
8: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
9: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: Yes, yes.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Cibo, cibo.

0: Francia.
1: Gioco e vinco, gioco e vinco, vinco,
0: e si vince.
1: Gioco e vinco, gioco e vinco, vinco.
0: Perché? Ma perché sta
2: questo
0: cosa?
2: È il mio tributo agli amici che seguono il wrestling.
0: Va
2: per
0: va bene il tributo lo facciamo così.
2: Oba Femi.
3: Ma più che altro ricordiamo il nostro appuntamento, perché è una nuova settimana, magari c'è qualcuno che ascolta per la prima volta Dedi Kiss, che è il nostro appuntamento anche con Gioca e Vinci, cioè con la password del giorno 15:46. Da questo momento potete provare a indovinare la nostra password portandovi a casa i nostri gadget.
2: La parola di oggi la trovate in una camera d'albergo. Quanti amori nascono così, nelle camere d'albergo? Forse sì, forse no. Insomma, è un oggetto o un qualcosa che si trova in una camera d'albergo, quindi scriveteci tutte le parole che vi vengono in mente, non le parolacce. Il numero invece è il numero di stelle di un hotel che però è di lusso. Quindi il lusso quante stelle ha? Non cadete nei tranelli.
3: Però può darsi pure che non c'è il tranello. Attenzione, attenzione, attention please.
2: Qual è la password di oggi?
3: Lo ripetiamo, la potete trovare in una camera d'albergo.
2: La parola.
3: E voglio dare un altro piccolo indizio. Non è detto che ci sia sempre.
2: 347-490-0042. Il più veloce di voi, la più veloce di voi, vincerà i gadget di Kiss Kiss.

0: dato diversi indizi. Il numero invece è il numero di stelle in un hotel di lusso. La password di oggi che vi fa vincere i gadget è
1: Frigo Bar 5 stelle.
0: Quanto mi piace il frigo bar negli hotel. Beh, che trovi tutto di più dentro.
2: Bellissimo, bellissimo. Filippo ci ha scritto, visto che ho dato anche un piccolo indizio, cioè non sempre si trova, ha detto macchinetta, cialde, capsule, caffè 5. Vabbè, ha messo tutta una roba.
0: Password troppo lunga. La nostra password di solito è molto più breve e molto più corta. Chi c'è?
1: Wi-Fi 5 stelle.
3: Accesso negato.
0: Però non in tutti gli hotel ci sono i wifi.
2: Il wifi in tutti, non scherzare.
0: No,
2: oggi
0: mi è capitato anche di andare in alcuni hotel.
2: Non è possibile, era uno scrauso, abbi pazienza.
0: Era un hotel.
2: E che era?
0: Di cortesia.
2: Ah, ecco.
0: Che tu vai quella mezz'ora.
2: E tecnica, che devi fare mezz'ora? Scusa. Tecnica, tecnica per chi?
0: Per tutti.
2: Ma tu mezz'ora e saluti anche, però.
0: Il wifi, però. Che serve lì, sempre.
2: Ma lì non serve
0: perché
2: in quel caso.
0: Nella mezz'ora sono 15 minuti più 15 minuti di relax.
2: E allora sì, poteva servire. Poteva servire.
1: Climatizzatore 5.
2: Beh, che non sempre. Accesso
3: negato.
2: Cioè, allora vi devo anche dire che Vale, cioè questa nostra ascoltatrice si chiama Vale, ci manda sempre 2000 messaggi sulla password scritti.
0: Dici
2: prima o poi lo becca. Vale, ti devo dire, è inutile che li leggo tutti, ne ha scritti 2000, non ha indovinato, ne leggo uno a caso. TV 5.
0: Accesso Voglio dare un indizio sulla parola che abbiamo scelto oggi. All'interno della parola che abbiamo scelto,
2: sì,
0: alcune volte ci sono creme, spazzolini,
2: quindi
0: forbicine,
2: quindi
0: cotton fioc.
2: Quindi non potrebbe essere saponetta 5 come qualcuno ci ha scritto.
3: Accesso
0: Puoi
3: negato.
0: Trovare all'interno di. Qualcuno scrive pochette 5.
2: No.
3: Accesso negato.
0: Non ci sei andata vicino, ma non è pochette 5. Pronto?
4: Pronto?
0: Chi è? Chi è?
4: Ciao, sono Andrea.
2: Andrea.
4: Sì.
2: Buonasera.
0: Dica.
4: Buonasera.
2: Buonasera a lei.
4: Sì, dica. Allora, la password di oggi è 7 di cortesia 5.

0: Allora, bravo il nostro Andrea da Sciacca, ci scrive Anna Chiara che ha vinto i gadget oggi di Radio Kiss Kiss. In effetti il set di cortesia non c'è proprio sempre in tutti gli hotel, a volte lo devi richiedere, a volte in omaggio, dipende anche insomma dal tipo di hotel. Vuoi salutare qualcuno, caro Andrea?
1: Sì, saluto mio figlio Mattias che vi segue sempre.
2: E allora salutaci. Perfetto. Tuo figlio Mattia, un abbraccio e Kiss Kiss da Marco e Raffa. Ciao.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: Figurati, a partire da un cancello. Ragazzi, esatto, esatto. Si è rotto il cancello automatico di Ciro. Abbiamo rischiato.
1: Ragazzi, abbiamo rischiato il peggio.
0: Di non averlo qui in onda oggi. E come avremmo fatto, chissà, cosa sarebbe stata la sigla senza di lui.
1: Vai, vai!

0: comunque volevo dire a The Colors che anche a noi piacciono i Rolling Stones, ma non è che ci mettiamo a fare una canzone.
1: Ma
0: su
1: come
0: questo.
1: Per me? Ma quelli no, sono i The così. Colors, vabbè, capito?
0: Hai ragione.
1: Questi 16. Si svegliano la mattina e creano una hit. Tu sì. La mattina ti svegli e vai a fare lo speed alla posta. Ma ti allora, voglio bene.
0: Vabbè, guarda, ma magari fosse così semplice. 16.05, lunedì 8 giugno, i Corrieri di Kiss Kiss con una storia da raccontare che ovviamente rende lunedì ancora più lunedì, soprattutto per
1: ragazzi,
0: Ciro.
1: Ma come si fa? Cioè qua tu aggiusti una cosa in casa e si scassa un'altra cosa.
0: Come le cose si rompono.
1: Mettimi vabbè. Un tappeto musicale adatto,
0: dai,
1: mi
0: mettiamolo.
1: Dicono. La tristezza, eccolo qua.
0: Ma che esagerazione.
1: Ragazzi,
0: dai.
1: Incredibile, stavo per uscire per venire in radio e stamattina ho detto me la prendo comoda che dovevo fare delle cose in casa.
0: Certo.
1: Mannaggia la miseria, non funzionava il cancello elettronico.
0: Ok.
1: E dentro c'avevo la macchina.
0: Posso chiedere? Gli hai detto cose brutte ultimamente?
1: Io ho detto pure che è tanto bello quando si apre con un'eleganza incredibile.
0: Ah, no, cerchiamo
1: poi
0: una spiegazione.
1: Cosa bella, capito che ho messo quella chiave di plastica.
0: Lo sblocco. Lo sbloccone, certo.
1: Quando sono andato a sbloccare facendo un movimento veramente importante, sai che è successo? Si è spezzato lo sblocco.
0: Allora, ma scusami, ma chi ti ha montato il cancello? Ti ha detto che lo devi infilare molto piano, altrimenti
1: l'ho
0: fai danni.
1: L'ho infilato molto bene, è successo altre volte, quindi ero pratico del movimento.
0: Benissimo, il cancello della Lego.
1: Non era il cancello della Lego, fate pochi simpatici voi.
0: Vabbè, comunque.
1: Quindi si è spezzato e sono rimasto dentro. È venuto il buon Peppe Maradona a prendermi. Mi ha lasciato la sua macchina.
0: Ma che meraviglia.
1: Io l'ho accompagnato a casa. Lui sai che ha detto?
2: Vabbè, stasera vero.
0: No, bisogna chiusare. Peppe Maradona è il papà di Ciro, per chi non lo conoscesse, in quanto personaggio iconico di questo programma.
1: Esatto.
0: Così va detto.
1: Quindi stasera quando esco da qui devo andare a portargli la macchina.
0: Guarda il lato positivo.
1: E domani mattina sarò di nuovo nella stessa situation.
0: Guarda il lato positivo delle cose. Cioè, vedi in una sola giornata due volte Peppe Maradona.
1: Incredibile.
0: Male non è. Come sta comunque adesso il cancello? Posso sapere?
1: Sta così. Comunque, domani pomeriggio dovrebbe arrivare l'elettricista.
0: Va bene, ok.
1: E
0: dai,
1: te faccio sapere.
0: Speriamo bene, speriamo che l'elettricista ti insegni a infilarlo meglio.
1: No, si è spezzato. Mo' ho bisogno di un'altra chiave.
0: Ai. Comunque. Giusto per dire, ha chiamato me per andarlo a prendere, ma io non potevo. E Ciro si è incazzato con me.
1: No, non mi sono incazzato. Ho detto che cavolo, arrivi sempre tardi.

0: Benedetto Me.
1: E io insisto nel dire sempre Benedetto Fulminacci, che ha cantato Maledetto Me su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio.
2: Allora, salve.
1: Abbiamo una giornata mondiale, sì, ovviamente, da celebrare. Anche stavolta te la sei inventata di sana pianta.
2: Ma
1: però
2: non è vero, esiste proprio, cioè è stata proprio istituita da quelli là.
1: Ma per carità, solo che niente sarà mai peggio della sua sigla.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Qualcuno direbbe giornata mondiale oggi lunedì 8 giugno,
1: se
2: dei cancelli elettronici che non si aprono.
1: Potrebbe.
2: Ma in realtà non è così.
1: Non è così.
2: Oggi è una giornata mondiale importantissima, dedicata a tutte quelle persone che per attirare l'attenzione schioccano giovane,
1: lo snap.
2: E alzano pure un po' il collo per dire voglio.
1: Allora dipende
2: di
1: dal
2: una
1: tono.
2: Volgarità,
1: hai ragione,
2: incredibile. E Alfio lo fa spesso,
1: ma come ti
2: soprattutto
1: permetto? Allora
2: ragazzi, soprattutto quando è con Adriana.
1: Ascolta
2: Alfio,
1: ehi,
2: e Adri, ti do un pugno,
1: ascolta
2: in petto, ti faccio la nicchia di Padre Pio.
1: Ehi, bello, bello.
2: Allora vi prego, quando incontrerete un giorno per caso Alfio Battaglia con Adriana, Adriana del Pippo Velo Show, scappate.
1: Ma come?
2: Scappate, sono vergognosi.
1: Ma non è vero, anzi.
2: Bonnie e Clyde.
1: Siamo dotati.
2: Vergognatevi.
1: Siamo dotati di estremo buonsenso. Tant'è vero, e io qui stavo specificando, che quando io vado in un ristorante, e giuro non lo sto inventando, quando si avvicina il cameriere che poi sarà l'addetto al mio tavolo, io come prima cosa chiedo il nome. Dico, come ti chiami?
2: Sì.
1: E sembra quasi invadenza, ma in realtà è
2: no,
1: perché...
2: No, su questo è vero, su questo.
1: No, perché per il resto della serata...
2: Lo sapete perché? Ne so, quello... Come ti chiami? Francesco. Ok,
1: esatto.
2: Francesco, ci puoi portare questo? Ok. E
1: allora,
2: se ne va.
1: Esatto.
2: Quando poi Francesco viene in ritardo, sapete che fa?
1: Che faccio?
2: No, Francesco!
1: Non uso le dita! Ma non esiste! Ma è una cosa caffonissima!
2: Comunque sei un caffone. Signori, torniamo fra poco con voi e il caffone di Alfio. Ciao!

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
2: È alla portata di tutti.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un

0: riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto, allaccia la libertà!
3: Kiss, kiss.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Che c'è?
1: Giovanni!
0: Eppur si muove. Buon vento, Giovanotti Alfa, su Radio Ghischis alle 16.25, quando è arrivato anche il momento di rassegnarci.
1: Esatto, perché ci sta sempre, ma noi ci rassegniamo con la nostra siglettina.
0: Purtroppo, vai.
2: Ragazzi, scusate, geografia, che cos'è? Italiano o matematica?
1: Matematica.
0: No, ok, è geografia.
1: Sì.
0: È geografia, punto e basta.
1: No, perché geografia astronomica, che cos'è?
0: È un'altra cosa. Va bene, allora, ci dobbiamo rassegnare per quanto accaduto a Roma, video diventato subito virale perché un uomo, per non incappare in sanzioni, visto la zona di
1: ZTL,
0: zona traffico limitato, per non incappare in sanzioni, cosa fa? Copre la targa in una maniera molto singolare.
1: Ecco, che cosa fa? Praticamente dal cofano, dal baule, portabagagli, mette un passeggino
0: che copre
1: direttamente la targa. Diciamo che questi sono escamotage che tutti abbiamo un po'

0: visto, no che abbiamo fatto, ma che abbiamo visto. Io ho notato veramente tanti escamotage per far sì che le telecamere non prendano il numero di targa.
1: Sono d'accordo, perché adesso il caso eclatante è quello di Roma, perché è diventato virale, ma in realtà in qualunque città dove ci sia una ZTL, se ti fermi anche solo un'ora, magari anche in un'ora di punta, qualcosa lo noti.
0: Certo, c'era un amico mio per esempio che guidava lo scooter, no?
1: Sì.
0: Sai che faceva? Cosa per faceva? Non farsi beccare da... cioè lui impennava.
1: Cosa?
0: Lui impennava e copriva la targa.
1: Ah, ci sono gli estremi per una sanzione per guida pericolosa.
0: Lo so che è ovvio, ma guarda che già solo il fatto che tu voglia coprire la targa c'ha delle sanzioni importanti.
1: Ma io,
0: così come
1: guarda,
0: quegli adesivi che quando poi fai la fotografia, quando c'è la telecamera che scatta, sono catering frangenti, una cosa
1: sì,
0: del
1: sì,
0: genere, non ti fanno vedere la targa.
1: No, allora, con tutta l'esecrazione per il gesto ci mancherebbe anche, però io apprezzo sempre molto la fantasia, perché avevo un amico che ogni volta che doveva tornare a casa, prima sai cosa faceva?
0: Che faceva?
1: Aveva un sacchetto di terra nel bagagliaio e una bottiglia d'acqua, creava una poltiglia di fango
0: e sporcava
1: e
0: la targa.
1: Infangava, sì, infangava la targa. Ma che bello cosa,
0: bello,
1: che criminale
0: bello.
1: È, ma scusa.
0: È Art Attack, era
1: Art Attack, è un criminale.

0: Chi è? Chi è?
1: Madonna.
0: Ah, è lei.
2: Sì. Giampiero.
0: Sì, no. Sì.
1: I got something I wanna talk about.
0: Che ha detto?
3: Madonna e Giampiero su, no, Radio Kiss Kiss.
0: Madonna.
3: Grazie.
0: E Sabrina Carpenter con Bring Your Love. 16:33 su Radio Kiss Kiss. Continuiamo a rassegnarci per una questione, questa volta un po' più internazionale, in realtà europea. Ce ne andiamo a Bruxelles.
3: Bruxelles, dove una deputata è diventata virale. Allora, e qua subito si vede il dualismo dei corrieri di Kiss Kiss.
0: Esatto.
3: Dove io la penso in un modo e Alfio la pensa in un altro modo.
0: Spieghiamo la faccenda. C'è questa vicepresidente del Parlamento che si chiama Lotte Stop.
3: È un po' come quella funzione della macchina, lo start and stop.
0: Esatto, no, però con
3: start
0: due
3: and go,
0: o,
3: Lotte
0: con
3: stop.
0: Due
3: o.
0: Allora, che cosa ha fatto lei? Per avere una reazione, no, e per avere anche un po' di attenzione su una faccenda per loro importante, e cioè che mancano le piscine all'aperto per affrontare ondate di calore nella città di Bruxelles, ha finto di nuotare in una pozzanghera al centro della città
3: con maschera. Tu che poi io poi vorrei dire a questa signora,
0: sì,
3: cara signora, va bene la provocazione per dire ok, non ci stanno le piscine, ma perché tu in piscina vai con la maschera e il boccaglio?
0: Vabbè, ognuno ci va come vuole, ma soprattutto
3: per me ha fatto bene, perché
0: no,
3: comunque
0: fatto...
3: fai notare una mancanza.
0: Dai.
3: Tu invece che dici?
0: No, io non sono d'accordo, perché ormai è diventata tutta una grande caciara, tutta una grande bagarre. Ma dove sono le personalità eminenti della politica come un tempo? Noi abbiamo avuto Alcide De Gasperi, abbiamo avuto Berlinguer, Nil De Iotti, abbiamo avuto Aldo Moro. Perché ogni volta che bisogna attirare l'attenzione non lo si fa più con dei discorsi, ma con delle azioni che diventano comiche?
3: Ma i tempi
0: comiche
3: sono cambiate. Per arrivare alle persone adesso devi fare queste minchiate qua.
0: Ma no, perché poi
3: pensa,
0: fanno le proposte di matrimonio in Parlamento, vanno a suonare con la chitarra tra i sei. No, ragazzi.
3: Comunque, vedi, a proposito di Bruxelles.

0: alla fine dei pezzi. George Ezra, Noemi.
1: Sì.
0: Con una canzone dal titolo che mi inquieta sempre.
1: Qual è?
0: E quando uno ti dice: senti, ma che fai stasera? Oddio.
1: Stasera vado a portare la macchina a mio padre.
0: No, ma non lo voglio sapere, non voglio neanche rispondere. Tu cosa?

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Yes, yes.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Yes, yes.
7: Ciao patatina. Ciao patatino. Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
8: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss Kiss.
14: Love you.

0: Harry Styles con American Girls nel pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Ancora benvenuti o bentornati se c'eravate già.
1: E benvenuti
0: no,
1: Corrieri.
0: Ah, ok. No, anche perché se cominci con Co puoi continuare anche in un'altra maniera nel nostro caso.
1: Allora, si va avanti, ci trasferiamo adesso da Bruxelles
0: In Turchia
1: dove il nostro buon tempone il capitano Francesco Totti ha fatto un piccolo scherzetto. Ma lui è
0: scherzetto che manco a farla apposta, mi diventa viralissimo perché c'è stata il suo amore Noemi Bocchi che l'ha ripreso mentre lui, passeggiando per la città dove si trova per il Padel Tour,
1: ha dato
0: uno schiaffetto dietro il collo di un'ignara turista.
1: Uno schiaffetto.
0: La turista si è girata e lui ha indicato altre persone. Ha detto: guarda, non sono stato io, è stato. Allora, di base.
1: Che poi non è che ha dato.
0: Di base. Ma come ti viene?
1: No, ma perché lui è fatto così, cioè, okay, ma non ha dato lo scoppettino, ha toccato leggermente la testa, no? La signora si è girata e lui invece indicava un altro po' per dire: guarda, io non sono stato.
0: È simpatico.
1: Ma questo ci apre un mondo di scherzettini.
0: Ma certo che sì, ma più che altro sai a cosa mi riporta questa scenetta? A quando eravamo alle scuole medie e superiori, sì? Quando si era in fila per uscire, tu te lo ricordi? Ma ci si mette ancora in fila alle scuole per uscire?
1: Alle scuole superiori no. No, dai, che te mettimi in fila per due alle superiori.
0: Mi ricordo che quando si usciva era all'ordine del giorno.
1: Cosa?
0: Lo scoppolone dietro, e poi ti giravi e non capivi chi fosse stato. Oppure quando ti incrociavano lo zaino.
1: Adesso non lo puoi incrociare più.
0: Perché?
1: Perché i ragazzi c'hanno i troll.
0: È vero, sono sempre in partenza

0: scritta,
1: sì,
0: durante un'intossicazione alimentare.
1: Infatti io ero con lui, si mangiò una cofana di cozze così. Tra l'altro, importantissimo, perché se siete attenti potete sentire anche lo sciacquone del bagno.
0: Ma non è vero!
1: Ascolta.

0: album degli Oasis del 1997, all'interno del quale c'era anche Stand By Me.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Salve signori, buon pomeriggio, siamo i Corriere di Kiss Kiss, benvenuti nel nostro salottino pomeridiano. Accomodatevi lì.
4: Va, grazie.
3: Accomodatevi lì, prego signori, prego.
4: Che siamo stretti.
3: Che vi faccio fare, un caffettino?
4: Nessun
3: signori.
4: Caffè, comunque.
3: Mettete,
4: signori.
3: Vi porto le ciabatte.
4: Ma smettila. Allora, fai il professionista, 17.01, è lunedì 8 giugno, siamo i Corriere di Kiss Kiss al Fiaccino, non abbiamo salutato e non lo faremo neanche stavolta il nostro fonico. Ciao Lucilla, ciao anche a Luigi Fischetti.
5: Ciao.
4: Guarda, se fai il bravo te in regia ti salutiamo poi dopo quando ci sarà la terza ora, ricordiamolo, momento in cui ci sarà.
5: Voglio dirti una cosa.
4: Che c'è?
5: Per il fatto del cancello, io non ho pranzato.
4: Non hai pranzato?
5: C'ho un languorino.
4: Posso dirti che è meglio se per un po' di giorni non pranzi?
5: Sia al limone?
4: No,

0: Ma devi smettere di utilizzare la radio per i tuoi scopi personali.
1: Ma perché? Che cosa?
0: Perché ha scritto Marco, dice: dite a Ciro che gli aggiusto io il cancello. Ma scusa,
1: Marco, te lo faccio sapere domani. Ma se l'elettricista non viene, ti
0: chiamo.
1: Ma
0: non puoi essere così privilegiato rispetto alla media cittadina di persone che non trovano un tecnico.
1: Attenzione, apriamo un dibattito.
0: Attenzione.
1: Il dibattito è partito già qui negli studi. Che è successo? Ci trasferiamo in una scuola di Modena, dove due ragazzi, che cosa fanno? Si danno appuntamento in palestra, diciamo così, della scuola. E uno dei due porta i guantoni da box.
0: Bene, la premessa non mi piace.
1: No, ascolta. Poi porta anche gli altri guantoni e li dà al suo compagno, che poi diventa il suo avversario.
0: Benissimo.
1: Un altro amico, quindi un terzo, fa da arbitro.
0: Ok.
1: E comincia una sfida di box.
0: Sì,
1: giusto,
0: sì, un incontro vero e proprio, un contatto di arbitro.
1: E cosa succede? Che viene immortalato questo, sempre il fatto dei social,
0: certo,
1: eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: I ragazzi vengono non solo sospesi per 15 giorni.
0: Quanto?
1: 15 giorni, ma anche, cioè, perdono anche l'anno scolastico.
0: Beh, bocciature,
1: per
0: certo,
1: questa bravata. Ora io dico, ragazzi, fermi tutti. Qua non è che i due hanno avuto una scazzottata per un litigio, ma hanno portato dei guantoni con un arbitro pure,
0: hanno fatto, cioè, uno sport,
1: hanno,
0: dici,
1: fatto uno sport.
0: Quindi, cioè, tu mi stai dicendo,
1: io mi chiedo, se gli stessi due ragazzi avessero portato il pallone e se avessero giocato lì nell'androne, ovunque, ok, oltre una ramanzina, avrebbero avuto qualche altra cosa?
0: Beh, questo
1: mi chiedo,
0: è un interrogativo che per adesso resta in evaso. Nella mia risposta logica ci dovrebbe essere sì anche in quel caso, perché tu stai attuando comunque uno sport, adesso è uno sport per carità, ma non autorizzato, in dei locali dove non puoi farlo. Per giunta, se succede qualcosa e qualcuno si fa male, e con un pugno e con un calcio nello stinco nel caso della partita di pallone, comunque sono problemi,
1: sì,
0: per
1: capito,
0: la scuola.
1: Però tu sei il solito pesantone.
0: Ma
1: sono stati espulsi, come si dice?
0: No, sono stati sospesi
1: per 15 giorni, ragazzi, ma è per una cosa di box, dai, ma stiamo scherzando.

0: Hai capito? Dall'ossessione alla paranoia il passo è molto breve, ma per Samurai J questa volta è un flamenco paranoia su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, stavamo dicendo prima che per me i ragazzi che sono stati sospesi lì al liceo a Modena
0: perché hanno organizzato un incontro di box
1: all'interno dei locali scolastici.
0: Per te è un po' too much, perché dici, se avessero organizzato una partitella di calcio...
1: Sì, ma perché
0: sarebbe...
1: secondo me l'hanno vissuta come una cosa violenta. D'accordo. In realtà è stata una cosa sportiva.
0: Intanto...
1: c'era un arbitro, c'erano i due che entrambi con i guantoni si sono sfidati.
0: Ma
1: non
0: a prescindere da quale sport... Non è tanto la questione di quale sport abbiano praticato non autorizzato. La questione è che niente era autorizzato. E sai che la scuola comunque ha delle regole di sicurezza previste che non vengono rispettate né l'una né l'altro caso.
1: Sì, ma tu hai ragione, Alfio.
0: Faccio notare una cosa,
1: fammi sentire.
0: Che la box rispetto alla partitella di calcio, cioè la box è uno sport di contatto.
1: E che c'entra, scusa?
0: E l'obiettivo è quello di colpire l'altro, quindi percepito
1: delle regole.
0: Ma è percepito comunemente come più rischioso rispetto a una partita di calcio. Cioè io penso che sia più rischioso rispetto a una normale partita di calcio, quindi non la valuto alla stessa maniera se devo tirare delle somme.
1: Il fatto che è più rischioso sicuramente, però secondo me non meritavano di essere sospesi. Chi è al telefono?
0: No, arriva un messaggio, Mattia, arriva un messaggio, sentiamo.
2: Ultimamente andava di moda, tra virgolette, prendere a pugni i professori. Che si sono presi a pugni i ragazzi, forse i professori si sono un po' risentiti.
0: Guarda, ci mancherebbe anche...
1: Ci mancava il tocco d'ironia.
0: No, però ci sta effettivamente una disamina interessante. Comunque, se proprio la vogliamo iscrivere in una cosa un po' più leggera, è stata una bravata.
1: È stata una bravata. Ma chi ha fatto bravata?
0: Signor Ciro Rimatola.
1: Ma io sono figura
0: di... Si presenti al banco degli imputati.
1: Non ho problemi, signor giudice.

0: Chissà te, che dici esco per una camminata veloce e torni con 6 borse e un mutuo. Chissà te, che canti sotto la doccia stonando, ma liberi la voce e anche il cuore.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Kiss Kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Kiss Kiss.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Kiss Kiss.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 €, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Kiss Kiss.
10: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 €. E solo a giugno, se fidi di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 €. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del micro.

0: Esatto, i Pinguini Tattici Nucleari con il loro ultimo singolo su Radio Kiss Kiss. Allora,
1: si parlava di scuola e di marachelle.
0: E quindi si parlava anche di Ciro Limatola in maniera neanche troppo indiretta.
1: Ma io non facevo le marachelle, a me vabbè, mi buttavano fuori solo perché io dovevo fare le battutine, creavo...
0: Io non ti chiedo se ti hanno mai sospeso.
1: No, non mi hanno mai sospeso.
0: Anche perché se ti volevano punire ti obbligavano a frequentare a te.
1: Esatto.
0: Era tutto il contrario. No, però raccontami un po', perché tu mi dicevi che effettivamente
1: avevi un problema. Io avevo questa esigenza, questo bisogno di far ridere sempre. Quindi cercavo sempre di trovare una battuta nelle cose. Ma soprattutto se ridevano i professori, io godevo proprio.
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Facevo ridere l'adulto.
0: Certo.
1: Solo che venivo visto sempre come disturbatore. Poi da adulto, quando... magari ho fatto cose più belle, insomma, teatrali, eccetera, eccetera. Ma hanno chiamato, tu avevi la stoffa, vaffanculo, tu mi cacciavi sempre.
0: Sì, sì, il tuo problema, il tuo difetto è diventato il tuo punto di forza, in definitiva. Però se affrontiamo questo argomento, no, di quelle cose fatte a scuola per cui siamo stati richiamati, io sono stato richiamato una volta perché io, e guarda, sembra strano dirlo, ho organizzato una gara, una race di sedie da ufficio in corridoio.
1: Sedie da, oh, che bello.
0: Le sedie quelle con le rotelline, quelle piccole, e poi c'erano le squadre e abbiamo organizzato una roba del genere durante l'intervallo. È stato uno scatafascio, anche perché una delle ragazze che era una delle principali si è sfragnata male al suolo e si è fatta anche abbastanza male. Comunque
1: chiediamo a chi ci sta ascoltando,
0: tocca a voi.
1: Qual è la marachella che avete fatto quando andavate a scuola?
0: Per che cosa siete stati richiamati? L'episodio proprio specifico, se ve lo ricordate ci piacerebbe sentirlo al 347 490 0042.
1: Ma che ne so, l'accompagnamento.

0: Io quando sento questo pezzo mi sento vestito di paillette, non so come spiegarlo, mi sento un po'...
1: Già ti vedo, con sta magliettina e il paillettato addosso.
0: Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait nei Corrieri di Kiss Kiss, e neanche io posso aspettare per ascoltare i messaggi che ci avete mandato sui richiami che avete subito a scuola.
1: Si parlava di Marachelle, sentiamo che cosa è arrivato.
2: La mia professoressa di scienze era daltonica, al che disse praticamente che io avevo la maglia verde. Io dissi: professoressa, ma la mia maglia non è verde, è azzurra. Questo mi è costato praticamente essere rimandata in scienze.
1: Perché vedi, poi queste cose io impazzisco proprio.
0: Una volta abbiamo nascosto un nostro compagno di classe sotto i banchi per 2 ore di italiano. Inutile dire che abbiamo preso una nota e siamo stati rimproverati direttamente dal preside. Beh, nascondere per 2 ore una persona è un sequestro.
1: Ma quel cristiano là a terra, 2 ore.
0: Ma guarda che veramente è un'associazione.
3: Esagerà. Una bella Marachella che ci è costata cara. Sì. Alle scuole superiori, la nostra scuola era fatta con le pareti di compensate e cartongesso.
0: Ma dove sei andato?
3: Bucando una di queste pareti trovammo un condotto di plastica dove passavano i fili del telefono.
0: Ma perché avete bucato una
3: senza parete? Pensarci due volte accendemmo un router di Capodanno e lo lanciammo giù per il tubo. Esplose in presidenza, creando una voragine di circa un metro nel muro. Ma tutta la classe sospesa perché naturalmente il colpevole non uscì.
0: Ma figurati,
1: mamma mia, che omertà.
0: Ma a parte lanciare il router che non si fa, perché avete bucato una parete?
1: No, ma
0: non
1: poi
0: si
1: voglio
0: spiega.
1: Sapere, cioè, guarda che ci vuole anche un senso di responsabilità.
0: Certo.
1: Cioè tu fai una cosa, poi cioè se la prendono con tutta la classe. Io se l'ho fatto alzo la mano e dico: scusate, l'ho fatto
0: stare.
1: Io non
0: è
1: giù, come lascia
0: ma
1: stare?
0: Era meraviglioso essere omertosi prima. La bellezza di prima è che si era omertosi e non veniva fuori il colpevole. Adesso posso dire con grande ingenuità riprendono la scena perché devono ridere, la devono postare, cretini si fanno beccare un po' tutti.
1: Certo.
0: È così che funziona. Dai, tra poco ancora i vostri messaggi su Radio Kiss Kiss, ma intanto la novità.
1: Bello, dito nella piaga, bello questo titolo, già mi piace.
0: Sì, perché non lo sai pronunciare.
1: No, businessman.
0: Businessman,
1: dai. Animale. Ma si è dato ma questo è scemo proprio. Mi metto le mani addosso.
0: Si è dato un tono nel dire
1: businessman.
0: Là.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss, kiss, wait. Kiss, kiss, way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss
5: Kiss. Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Kiss, kiss.
8: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
9: Kiss, kiss.
10: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
11: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
12: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Kiss, kiss.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Yes, yes.
20: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
21: E a chi ama vivere in equilibrio.
20: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: off mi disse uno
1: adesso ma questo è un aneddoto tuo personale?
0: Sì, un elemento della tavola periodica, io duro, mi scappò da ridere e dissi io duro, lei non lo so, mi cacciò fuori.
1: Ma vero?
0: Però è una bella battuta, però
1: molto bella, molto bella.
0: Battaglia, io duro, gli dissi io duro, lei non lo so. Comunque vabbè,
1: quante
0: niente.
1: Cose che potrei raccontare,
0: ricordare e raccontare, hai fatto tutto insieme. Sentiamo cosa ci dicono a proposito di note
2: bella
0: e richiami.
2: La facemmo nel 1985,
0: una bella marachella,
2: esami di stato,
0: sì.
2: Il presidente veniva con la motocicletta, noi incendiamo la motocicletta al presidente.
1: Ma come?
2: In pratica fumo bocciati tutta la classe.
0: Una
1: ma ragazzi,
0: bella
1: ma questa
0: marachella.
1: Non è una marachella, ma voi state scherzando?
0: Una
1: cioè,
0: bella
1: avete incendiato la moto di un cristiano.
0: Ma ha cominciato dicendo una bella marachella. Ma
1: attenzione, mi dicono, però questa era una marachella, non era neanche una marachella.
0: Cos'era?
1: Era un sacrificio al dio degli esami.
0: Degli esami, ma io in galera le avrei mandati, altro che bocciare.
1: Questi sono pazzi.
0: Vabbè, bello però cominciare questa cosa dicendo una bella marachella. Dai, sentiamo ancora.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Una delle bravate che ricordo che abbiamo fatto a scuola è stato quando prendemmo 3-4 piccioni a
0: sì.
3: mani nude e li mettemmo dentro i cassetti che c'erano sulla destra della cattedra dell'insegnante.
0: Ok.
3: Al che quando l'insegnante andò ad aprire, l'insegnante di inglese mi ricordo,
0: sì.
3: Andò ad aprire questi cassetti, fece un urlo, si mise a piangere.
0: Ma povera!
1: No.
3: Naturalmente classe tutta sospesa, ci saltammo la gita di quarta superiore,
0: minimo.
3: Se non ricordo male.
0: Cavolo.
3: Però... fu bellissimo.
0: Ma che fu bellissimo? Ma scusa.
1: Ma se, a proposito di
0: ma
1: questa cosa,
0: povia?
1: Animali e non animali. Ma tu sai che c'era una professoressa di inglese al
0: sì.
1: liceo? Lei era un amante degli animali, ma di livelli incredibili, cani e gatti. E ogni volta che veniva, ti giuro, ogni volta che veniva in
0: camera, portava un cane.
1: No, diceva: ragazzi, dobbiamo fare una colletta perché serve
0: sì.
1: la cuccia per questo cane.
0: Mille,
1: dobbiamo
0: cioè.
1: Perché dobbiamo fare. Ogni giorno chiedeva soldi. E la mia rabbia
0: era
1: che quelle lì che stavano in prima fila davano sempre i soldi, ma non avevano una lira. E davano sempre questi soldi. Un
0: ragazzi.
1: Giorno io poi non è che navigassi nell'oro.
0: Certo.
1: Cioè, se tu a me toglievi 1000 lire, era 1000 lire che toglievo alla benzina del motorino.
0: Ok.
1: Cioè, veramente non ce l'avevo. Un giorno arrivò e disse: dobbiamo fare una colletta per la cuccia del cane. Io, sempre perché volevo fare le battute,
0: è brillante.
1: Professoressa, possiamo fare una colletta perché mia madre sta facendo la controsoffittatura in cucina. E mi cacciò. E dice: scusami, ma lei. Professoressa, ma lei mi chiede soldi tutti i giorni.
0: Ti avrebbe risposto.
1: Un pizzo.
0: Ti avrebbe risposto come solitamente rispondono i gattari. E cioè. Gli animali sono migliori degli uomini.
1: Ho capito.
0: È così poi. Leo.

0: Sì. Per l'imprenditoria familiare sul lungomare di Vasto, sì, aprimmo, sì, una petteria.
1: No, aspetta, se intendi pet shop, in questo senso di cuccioli, di,
0: no,
1: animali.
0: No, ma si pazza. Cos'è? Petteria.
1: Cos'è?
0: Un negozio, un salone di bellezza per la cura del petto.
1: Ma che vuol
0: depilazione
1: dire?
0: Depilazione del petto, titillamento dei capezzoli.
1: Cosa? Allora sarei stato un ottimo cliente, guarda, credimi. Nello

0: bella anche nel titolo. Christina Aguilera, Beautiful, dall'anno 2002. Tra poco anche Cristina Manco in redazione.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Una buona serata e bentrovati. In primo piano le elezioni amministrative, chiusi i seggi nei 42 comuni con più di 15.000 abitanti che eleggono i sindaci al ballottaggio, incluso sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chiedile, Como, Macerata e Trani. L'affluenza si è fermata al 52,07%, 8 punti percentuali in meno rispetto al primo turno quando si era attestata al 60,4%. Secondo i primi risultati si va verso un 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra verso la vittoria, ad Arezzo, Macerata e Lecco. Al centro-sinistra andrebbero Agrigento, Chieti e Trani. In Sardegna, dove si è votato per il primo turno, affluenza al 61,5%. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata dalle opposizioni. È grave che abbia scelto di non presentarsi proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dei partiti. Il senatore di Forza Italia e presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali Francesco Silvestro, denunciato per violenza sessuale da un agente di commercio nel settore vinicolo, è indagato. Sotto inchiesta anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Silvestro nega qualsiasi approccio o comportamento inappropriato. Il fascicolo di indagine è stato trasmesso alla procura di Roma. Delibera della Commissione Europea un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal, aiuti sotto forma di contratti per 20 anni. Medio Oriente, dopo raid incrociati che hanno rotto la tregua tra Israele e Iran, arriva l'appello dei mediatori pakistani a dare una possibilità al negoziato ora che l'obiettivo finale appare a portata di mano. Un tentativo di frenare l'escalation arriva anche da Donald Trump, che ha avuto una nuova conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu, che ha convocato per stasera il gabinetto di sicurezza. Teheran intanto ha annunciato la sospensione dei suoi attacchi su Israele, minacciando però di riprenderli ancora più duramente se dovessero riprendere i raid sul Libano. Il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna, oltre 5 minuti di applausi dopo il suo discorso in Parlamento davanti alla Cortes. Il Papa, sottolineando la centralità della famiglia, ha detto: se la vita cessa di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società? La difesa della vita umana, ha sottolineato, non è una questione di interesse particolare né confessionale, è una meta di civiltà. Ogni vita umana, ha concluso, deve essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto in ogni circostanza della sua esistenza. Lo sport, tennis, Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per degli accertamenti clinici di rito in vista della stagione sull'erba. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss Kiss a tutti.
7: Su Radio Kiss Kiss, amici che state tornando a casa, siamo sempre noi i Corrieri di Kiss Kiss.
0: Eccoci qua anche, allora, se l'è meritato, va detto, non lo abbiamo citato fino ad ora, facciamolo, il nostro regista Pasquale Eclettico Viola, è lì seduto.
8: Ciao.
0: Di fronte
8: ma
0: a noi.
8: Ma quindi stai dicendo che anche i fonici hanno un soprannome?
0: Ma lui non è un fonico, lui è un regista.
8: Un regista.
0: E c'ha un soprannome. Lui
8: quindi
0: è
8: lui è l'eclettico.
0: Eh sì, così viene.
8: Giovanni invece cos'è?
0: Giovanni è l'atavico. No, l'atavico è pica.
8: L'atavico è pica.
0: Non lo so, magari semplicemente Giovanni imperatore.
8: Aspetta, aspetta, mi è arrivato il messaggio.
0: Qual è?
8: Giovanni è il coglione.
0: No, ma non, l'ho pensato, non volevo dirlo.

0: Dream con Alex Warren su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro,
1: sì, dica.
0: Dobbiamo parlare di uno dei miei artisti preferiti in assoluto e credo di mezzo mondo.
1: Ma è proprio necessario?
0: Sì, assolutamente.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Chi è?
0: Non sei tu, ti spoilerò questo, però sei subito al secondo posto dopo Sean Penn. Perché che cosa?
1: Grande Sean Penn,
0: è
1: ragazzi.
0: Venuta fuori una dichiarazione interessante che lui ha fatto ultimamente. Sai che alla 98esima edizione della Notte degli Oscar lui ha vinto il suo terzo Oscar e non si è presentato.
1: Vabbè, ma stiamo parlando di un artista veramente immenso.
0: Poi tra l'altro, se avete visto l'interpretazione di del sergente, se non sbaglio Teneno, comunque Lockjaw nella una battaglia dopo l'altra, capite lì veramente c'è la quintessenza del suo essere un attore
1: comunque
0: meraviglioso.
1: Comunque, perché mi stai parlando di Sean Penn? Che cosa ha fatto?
0: Perché
1: cosa ha dichiarato?
0: Finalmente ha rotto il silenzio sulla sua assenza alla notte degli Oscar e ha detto testuali parole: detesto i selfie e non partecipo in nessuna circostanza a eventi pubblici con più di 8 persone.
1: Allora lui dice: io non voglio andare dove sta tanta gente, ma soprattutto se si avvicina una persona che possa essere una nonnina che ha superato l'olocausto,
0: certo.
1: Ecco, oppure un bambino in carrozzella addirittura, ho letto queste cose. Dice: io il selfie non lo faccio, contrario, non lo faccio.
0: Gliel'hai scritto tu il discorso?
1: No, chiedevo dell'ironia, eccetera.
0: No, però
1: lui è così. Beh, ma io ho letto addirittura tantissime cose sul contro di lui, per dire: ma
0: certo,
1: chi è, ma perché t'atteggi, ma perché, ragazzi, ma vi rendete conto questo che cosa sta facendo? Cioè, questo ha messo da parte la carriera da attore
0: al momento del suo culmine totale
1: per fare il giornalista freelance, ma in zone di guerra, per documentare cose che
0: ricordiamo,
1: i veri giornalisti non vogliono documentare.
0: Lui ha intervistato il Ciappo, tra l'altro, proprio in un momento in cui era
1: l'unico al mondo
0: proprio, quindi figurati, tutto gli puoi scrivere sotto i suoi post, tranne: ma chi è questo?
1: Esatto,
0: dai,
1: direi
0: ragazzi, un po' di buon

0: No, è qui che mi girano i coglioni.
1: Perché?
0: Io sono il più bello di Brad Pitt.
1: Ok. Sì.
0: Mi sto facendo la barba, mi sto facendo la doccia. Per essere bello pimpante stasera, per una notte di poco con mia moglie. E voi mi parlate Brad Pitt. Ma vaffanculo, va.
2: Scusa, allora, ma come ti permetti?
3: No, no, no, non si permetta di mandarci a quel paese.
2: Scusami, intanto non stavamo parlando di Brad Pitt,
3: no,
2: ma
3: era
2: stavamo
3: Sean Penn.
2: Parlando di Sean Penn. Ma poi se proprio la vogliamo dire tutta, se c'è uno bello qui, è proprio Ciro Limato, la senti?
3: Perché dici questo?
2: Aspetta, chi è?
4: Caro Ciro, da un bel po' che non vedevo il canale 158, ma devo dire che ti sei fatto proprio carino.
2: Eccola là.
3: Grazie.
2: E attenzione, perché
3: grazie, gioia di vita.
2: Perché magari ci sono anche gli abituei dei Corrieri di Kiss Kiss e staranno pensando che questa è Elvira. Te la ricordi, Elvira?
3: Cioè, non è Elvira, non è Elvira. Ha una voce simile, ma non è Elvira. E ci manca tantissimo.
2: Elvira ci manca tanto, quindi se sta ascoltando, rifatti viva, batti un colpo, siamo molto preoccupati. Però
5: infatti.
2: No, in questo caso era Carmela e mi sento anche di aggiungere, perdonami, che ha mandato questo messaggio con un contatto di WhatsApp in cui figura nella foto profilo con suo marito. Chiudo l'argomento.
3: Signora mia, ma perché dopo si è fatta mia? Ho avuto un complimento, fammelo prendere.
2: No, ma te lo prendi, però sei uno sfasciafamiglie se te lo godi troppo, capisci?
3: Vabbè, che hai detto tu?
2: Ok. Brad Pitt, che fa? Che

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Kiss. L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
8: Kiss, kiss.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Kiss, kiss.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Yes, yes.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Kiss Kiss.

0: chi è?
1: Ofelia!
0: Oddio, Ofelia. Chi è che urla Ofelia? Perché Ofelia scomodano l'Amleto? Chi è?
1: Stavo limpiando sotto la doccia. Ancora? Va, fanculo, cazzo. Dai, e dopo ne parliamo.
0: Ma
1: va
0: cosa?
1: Bene?
0: Ma parliamone adesso,
2: allora,
0: scusa.
2: Questo è quello di prima che ha detto, io sono più bello di Brad Pitt, stasera ho un incontro con mia moglie mi sto preparando. E dice, io sono più bello di Brad Pitt, mi avete smontato. Allora, ma noi non stavamo parlando di Brad Pitt, ma di Sean Penn.
0: Aldo, facci capire che cosa vuoi, dici.
1: No, così non va bene, cazzo. Faccio una doccia veloce, capisci? Io mi sto preparando per stasera per un rendezvous. E voi, insomma, buttate a terra.
0: Ma no!
1: Io sono meglio di Brad Pitt.
0: Ma allora, scusa.
1: Chi era l'altro? Non mi ricordo.
0: Sean Penn.
2: Anche noi viamo. Però prima ci fai una chiave che poi viamo.
0: No, ma scusami, il nostro intento non era affatto buttarti a parte che se ti paragoni a Brad Pitt un po' te la cerchi.
2: Ha detto un rendezvous alto livello.
0: Cioè, prima ha detto mi stavo limpiando.
1: Pardon, madame Messier, ho 61 anni, quindi perdonate la mia pazienza e l'attesa. Rendezvous.
0: Allora scusami Aldo,
2: ma poi perché sta parlando con Ofelia?
1: No, Ofelia!
0: Non mi interessa più di niente. Aldo,
2: non si capisce.
0: L'unica cosa che adesso mi interessa è domani sapere come è andato il rendezvous.
2: Cioè, è arrivato un altro messaggio, lo sentiamo e lo rimettiamo.
1: Ofelia!
0: Anche no.

0: Potential con Summer nei quartieri di Kiss. Allora scusate, perché io insisto ancora sull'argomento Aldo, e siccome Aldo prima ci ha mandato una serie di messaggi
1: perché la radio è proprio questa, sai perché è bella?
0: Perché
1: a un certo punto entra in diretta un ascoltatore e tu dici: ma chi siamo noi per non continuare una conversazione?
0: Ma perché nei corrieri di Kiss Kiss succede quello che vogliamo succeda, cioè che voi siete i veri protagonisti. Allora Aldo ci ha detto che aveva un rendezvous con la moglie stanotte, ha detto che lui è meglio di Brad Pitt
1: e si sta preparando. Perché sta sotto la doccia, si sta depilando,
0: si sta limpiando.
1: Attenzione. Quindi Aldo, vogliamo capire in cosa consiste la limpiatura.
0: No, che poi sarà a lavarsi, rendersi.
1: Non lo so, però è meglio che se ce lo facciamo dire
0: io
1: da lui.
0: Io ho solo chiesto una cosa ad Aldo, ho detto: adesso ci teniamo veramente tanto a sapere domani come sarà andato il rendezvous con tua moglie. E lui ha risposto con la sua estrema eleganza:
2: ma fatevi tre cazzi dei cazzi vostri.
0: Ma scusa Aldo,
1: grazie,
0: ma non puoi rispondere.
1: No, ma noi vogliamo sapere domani, magari domani ci scrivi
0: se ti viene. Comunque dai, dal profano al sacro, parliamo di Papa Leone.
1: Attenzione, okay, attenzione, Papa Leone, che cosa ha fatto Papa Leone?
0: Cambiamo decisamente argomento. No, ma in realtà lui non ha fatto niente. Sai che negli Stati Uniti esistono dei programmi pubblici che si occupano di rintracciare delle persone che hanno dei saldi dimenticati. A questo punto che cosa è successo?
1: Dei saldi?
0: Il saldo che ti è rimasto.
1: Pensavi i saldi nel negozio sconto?
0: No, nel senso che se tu c'hai dei soldi.
1: Dei soldi sulle varie carte di credito.
0: Un conto, okay. Un saldo.
1: Ah, ok,
0: si chiama
1: adesso
0: anche il saldo.
1: Ho capito.
0: Ma mi sta apparendo la Madonna.
1: Mamma mia. Allora, troppo didascali questo
0: il
1: ragazzo.
0: Il tesoriere dell'Illinois cosa ha fatto? È andato in udienza dal Papa, si è fatto ricevere e solo per dirgi:
1: Papà,
0: guardi che lei ha $8 di conto dimenticati nello stato dell'Illinois.
1: E lui, sapete che cosa ha detto?
0: Che cosa ha detto?
1: E dammeli.
0: No, pensavo avesse risposto come Aldo, ma fatemi. No, non me lo aspettavo dal Papa. Comunque, giusto
1: altri
0: dire.
1: Altri messaggi di Aldo stanno arrivando, quindi state con noi.
2: Ofelia!
0: No, cos'è Ofelia? Dai.

0: sul fatto che loro siano americani, abbiano un nome francese che è Bastiglia, ma poi cantino una città italiana che è Pompei.
1: Pompei,
0: non si capisce più niente. Italianissimo invece il protagonista della novità.
1: Grandissimo il nostro J-Ax, che grande. Abbiamo avuto lì a Torino, eh?
0: Esatto, nella tappa del Kiss Kiss Way. Poi ci rivediamo a Baia Domizia settimana prossima. Hippie IO, la nuova!

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Yes, yes. Ah, e dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
9: Yes, yes.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Yes, yes.
14: Hai fame?
13: Sì.
14: Molta?
13: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
13: Sì.
14: Fritto?
13: No.
14: Croccante?
13: Sì.
14: Dici sempre sì e no?
13: E sì.
14: Sì e no Fiorentini?
13: Sì.
15: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Yes, yes. Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
9: Yes, yes.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Yes, yes.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
22: Cibu, cibu, cibu.
9: Kiss Kiss.
23: So

0: Vedi come devono essere le sigle? Lo vedi come devono essere le sigle dei momenti nei Corrieri di
1: Kiss Kiss? Che arriva Rita, aspetta,
0: Rita Manzo.
1: Guarda.
0: Cos'è? Perché un bacio?
1: C'è il tirabaci, perché praticamente ho un come si chiama questo, Rita?
0: No, scusate, ma io sono veramente onorato di avere Rita Manzo.
1: Ah, no, dove?
0: Meravigliosa Rita Manzo nei Corrieri di Kiss Kiss. Tanto
1: ragazzi,
0: tra poco
1: che cosa faccio alle donne?
0: Appunto, dai, meglio se non lo diciamo in radio perché non si può dire. Intanto cosa facciamo a quest'ora nei Corrieri di Kiss Kiss? Il messaggio cantato completamente senza senso ci arriva da una delle vostre chat privatissime e noi ne facciamo una canzone, storia di carica batterie.
1: Sentite quello che dice questa ragazza sul volume.
2: Ciao Martina, ti scrivo perché lo so benissimo che detesti patria.

0: Grazie.
1: A proposito, vedi, di scherzettini? Ci stava tutto questo
2: messaggio.
1: Ci stava
2: tutto cosa? Ma intanto la protagonista, io gliela posso dire alla maniera di Aldo?
1: Dillo.
2: Come l'ha detta Aldo,
1: sì,
2: a noi?
1: Sì.
2: Prego regia, per favore, grazie. No, giusto dire.
3: Ma fate vincere cazzi dei cazzi vostri.
2: Ma tu hai visto lei che prende il caricabatteria di una collega, lo butta nella spazzatura, ma non glielo dire, ma fatti i fatti tuoi.
1: Ma no, ma tu sei veramente vergognoso, anzi l'ha avvisata
2: pure. Si creano le beghe.
1: Vergognati, vai avanti.

0: Anche qui un po' di psichedelia infraquintale con Aranciata. Dobbiamo salutarci, Ciro.
1: Sì, è stata una bella puntata, mi sono divertito molto.
0: Mi sono divertito anch'io.
1: Grazie anche ad Aldo.
0: E grazie ai nostri ascoltatori che hanno partecipato anche alla... posso fare quello professionale?
1: Certo.
0: Alla call to action.
1: Alla call to action.
0: Signori, i Corrieri di Kiss Kiss ritornano domani, sempre a partire dalle 16, sempre fino alle 19.
1: Io non garantisco,
0: No, certo.
1: Dipende dal cancello
0: elettronico. Non ti preoccupare, ti vengo a prendere a casa, te lo faccio saltare il cancello.
1: Grazie, grazie.
0: Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss, grazie Pasquale. E da Alfio e Ciro
2: va fanculo.
0: No!

0: Fashion 1999, grande History Kiss firmato Cranberries, e subito la redazione, anzi tra poco la redazione con le ultime notizie di oggi.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
4: Grazie, amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente proseguono anche oggi raid incrociati tra Israele e Iran, diplomazia al lavoro per cercare di fermare l'escalation. Israele ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciteremo ogni qualvolta sarà necessario, ve lo dico con la stessa stima e rispetto che nutro per il mio amico il presidente Trump, ha affermato il premier israeliano Netanyahu, sottolineando che il fronte con l'Iran è sotto controllo. Teheran intanto ha annunciato la sospensione dei suoi attacchi su Israele, minacciando però di riprenderli ancora più duramente se dovessero riprendere i raid sul Libano. Giorgia Meloni, durante la riunione in videoconferenza del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea, ha ribadito che c'è la necessità di uno sforzo straordinario sia a livello nazionale che europeo per contrastare gli effetti a breve e medio termine della crisi energetica. Meloni inoltre ha ringraziato von der Leyen per aver fornito una prima risposta concreta alla lettera inviata dall'Italia con la possibilità di allocare sino allo 0,6% del PIL in 3 anni investimenti in misure straordinarie in ambito energetico nel quadro della già prevista clausola nazionale di salvaguardia. Elezioni amministrative, nei ballottaggi il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto, in questa tornata di amministrative il centrosinistra passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Quanto all'affluenza, si è fermata al 52%, più di 8 punti percentuali in meno rispetto al primo turno, quando si era attestata al 60,4%. La cronaca, la procura di Tempio Pausani ha chiuso le indagini preliminari nell'inchiesta per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, uccisa con 3 colpi di pistola in faccia il 12 settembre 2025 da Emanuele Regnedda in Angallura, nella tenuta dell'imprenditore vitivinicolo. La PM ha escluso l'ipotesi di legittima difesa e accusa l'indagato di omicidio volontario con le aggravanti dei motivi abietti e futili, sevizie e crudeltà. Regnedda è accusato anche di occultamento di cadavere e porto abusivo di pistola. Il senatore di Fratelli d'Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un agente di commercio nel settore vinicolo che l'ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Sotto inchiesta anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Il fascicolo di indagine è stato trasmesso alla procura di Roma. Lo sport, tennis, Jannik Sinner ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era giunto in mattinata per alcuni esami programmati da tempo con l'obiettivo di approfondire le ragioni del malore che lo hanno colto al Roland Garros. Il tennista azzurro, lasciando la struttura, non ha risposto alle domande dei cronisti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Mancono, buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie, era con la nostra redazione per oggi, questo l'ultimo appuntamento, perché l'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina. Ore 19 in punto, lunedì 8 giugno. Ciao a tutti da Rita, buona settimana anche da parte mia, da parte di Max Pennino che mi segue in regia. Siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss, qualunque sia la vostra destinazione, comunque in ogni caso noi vi ci accompagniamo e con amore, con premura. Abbiamo la musica più bella, notizie e curiosità dal mondo e tutta la voglia di condividere tutto ciò con voi, soprattutto 2 ore di total relax. E allora partiamo con la musica, naturalmente la più bella scelta per voi da Kiss Kiss, lei è Annalisa.

Oh yeah! Annalisa, canzone estiva, poi Emily Sandé con Heaven, Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg, Bad Decisions, per darvi il benvenuto a Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Buon lunedì a tutti. Partenza clamorosa, direi, dal punto di vista della musica, sicuramente, però adesso facciamo un bel respiro, molliamo la frizione. Molla quella frizione. Buon lunedì sera. Noi abbiamo esattamente 2 ore per firmare un armistizio con il resto del mondo. Anche stasera in Portami a casa Kiss Kiss solamente belle storie, buone notizie, zero ansie. Oggi ho letto, per esempio, di uno studio che spiega perché guardare il soffitto per almeno 5 minuti al giorno salverà la nostra salute mentale. No, io lo faccio, non so voi, ma mi capita spesso di ritrovarmi a fissare il lampadario. Comunque gli psicologi lo chiamano effetto soffitto. Guarda un po', praticamente quando fissi il vuoto sopra la tua testa, il cervello stacca la spina dal sovraccarico di notifiche e attiva l'area della creatività e soprattutto l'area del relax, è automatico. Quindi non stiamo, quando facciamo questa cosa di guardare il soffitto, non stiamo procrastinando come tutti vogliono farci credere, stiamo facendo un reset neurologico di altissimo livello, questo sia chiaro. Era dedicato a tutti i pigroni questo talk, e andiamo avanti.

Se pensavate che il matrimonio dell'estate fosse quello di Dua Lipa, del quale tanto si parla in queste ore, ecco, vi sbagliavate, perché oramai è ufficiale. Il 3 luglio a New York si celebra il vero Royal Wedding mondiale, quello tra Taylor Swift e il suo campione di football. Roba sobria, si parla addirittura del Madison Square Garden affittato per 1200 persone e la polizia di Manhattan già in modalità allerta, ma già da mo', già sono pronti. Quindi un pensiero solidale da parte di noi tutti agli ospiti che dovranno fare la busta per il regalo per due che insieme fatturano come una piccola nazione. Ascoltiamo Taylor Swift ora su Kiss Kiss.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Red, così si chiama la nuova di Olivia Rodrigo che abbiamo appena ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. Ora ditemi se anche voi avete il vizio di non buttare via niente, tipo accumulare roba in garage per una vita intera. Ecco, sappiate che Bruce Springsteen fa esattamente la stessa cosa, solo che lui per svuotare un attimo la cantina ha dovuto aprire un museo, un museo da 50 milioni di dollari in New Jersey, ovviamente. Ha appena inaugurato infatti il suo centro per la musica americana, così l'ha chiamato il museo, e ha confessato che la vera svolta, diciamo, è stata un po' liberare casa da 50 anni di cose, di chitarre, di testi scritti sui tovaglioli, di scatoloni accumulati appunto in 50 anni di carriera. Diciamo che il suo museo è un po' uno svuota cantine ma in versione Rock and Roll Hall of Fame, no? Comunque, se vi avanza, che ne so, una vecchia Fender magari e non sapete dove metterla, ecco, adesso sapete a chi citofonare. Ciao Bruce, ciao boss, puoi anche esporre questa nel tuo museone. In Negramaro in arrivo per voi ora.

0: salutata quest'altra meraviglia che si chiama Sienna Spyro con Material Lover qui su Kiss Kiss. Il tema è ancora è collezionismo, ma anche mondiali e collezionismo. Allora, se siete tra quelli che conservano ancora la maglietta della finale del 2006 tutta macchiata di birra e anche di nostalgia canaglia, sappiate che a New York hanno preso la cosa, diciamo, un filo più sul serio. Per i mondiali del 2026 l'Empire State Building, quindi uno degli edifici più alti di New York, ha svuotato l'archivio di Classic Football Shirts e ha piazzato una mostra pazzesca su 4 piani, cioè roba proprio da intenditori e super appassionati. Ci sono più di 100 maglie storiche, comprese quelle sudate, molto sudate, quelle indossate da gente come Messi, come Ronaldo, come Beckham, dunque 4 piani di puro culto del calcio, dove un singolo pezzo di tessuto immagino valga più del mio appartamento, cioè sicuramente anche di più. Se avete in programma un viaggetto a New York e volete rifarvi gli occhi prima del fischio d'inizio, l'ascensore dell'Empire State Building vi porta proprio lì, dritti dritti in paradiso.
1: It's

Sguardo rivolto al futuro, Francesca Michelin è tornata in radio con il suo nuovo singolo, brano che anticipa l'album Magia Bianca, in arrivo il 12 giugno, e quindi se, come me, siete pronti ad entrare nel suo nuovo viaggio musicale, ascoltate.

0: È New Kiss, la nuova di Francesca Michelin. E sentiamo che tempo farà domani. Ci colleghiamo con Federico Brescia de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La coda di un fronte interesserà il nord Italia. Condizioni anticicloniche invece altrove. Domani mattina cielo parzialmente nuvoloso al nord. Maggiore copertura con fenomeni associati sulle Alpi, specie tra Alto Adige e Veneto. Col passare delle ore ancora instabilità sui rilievi dell'estremo nord, con rovesci e anche temporali. Più asciutto su pianure e al centro-sud. Temperature massime comprese tra 23 e 33 gradi al nord e tra 28 e 31 al centro, tra 27 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way! Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss,
9: kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: talk about?
1: Rita Manzo. Si infila così tra Madonna e Sabrina Carpenter per dirvi buonasera, buon lunedì sera, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss. Parlavamo delle maglie storiche dei mondiali poco fa in esposizione in un museo newyorkese, ma la notizia in merito ai mondiali di oggi è questa: Svizzera, ritiro da paura, l'area intorno al training center è infestata da serpenti a sonagli. Parliamone. Ora mettetevi nei panni dei giocatori della Svizzera appena sbarcati in California per i mondiali. Ora immagino, io non ho mai fatto il calciatore, però immagino che uno si prepara psicologicamente alla pressione, ai difensori avversari, ai tifosi, e invece il vero nemico pubblico numero uno sono quattro specie diverse di serpenti a sonagli che circondano il campo d'allenamento. Quindi la federazione addirittura ha dovuto isolare una snake area, così l'hanno chiamata, sulla mappa del resort. Quindi ai giocatori è stato vietato di muoversi a piedi fuori dalle strutture, si devono muovere solamente blindati in pullman. Mamma mia, comunque io fossi nell'allenatore, diciamo, userei questa cosa dei serpenti a scopo motivazionale. Chi sbaglia un calcio di rigore stasera va a recuperare i palloni oltre la recinzione e senza torcia elettrica.

Your Eyes di The Weeknd su Radio Kiss Kiss, e tra poco un grande History Kiss che, come sempre, vi suggerisco di non perdere, che ascoltiamo dopo questa di Cioffi e Noemi.

0: senza di te.
1: History Kiss in arrivo, c'è storia, c'è della storia su Radio Kiss Kiss. Anno 1972, Lou Reed prende il microfono, decide di portarci a fare una passeggiata, ma non una qualunque, ci porta nel lato selvaggio di New York. Walk on the Wild Side, diciamo, non è proprio esattamente solo una canzone, è un film in musica, prodotta da un giovanissimo David Bowie, mette insieme quel giro di basso pazzesco, i racconti della Factory di Andy Warhol, quindi è un viaggio tra personaggi incredibili e trasgressivi che hanno cambiato il rock per sempre. Big Lou per voi con

0: strade del Village, New York, piene di artisti, di poeti, di anime perse. Questo racconta Walk on the Wild Side, History Kiss, datato 1972, Lou Reed.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Ore 20 in punto, lunedì 8 giugno, inizia la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, inizia con una precisione spaventosamente svizzera. Max Pennino è tutto merito suo, in regia grazie e grazie a voi per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss e con me, felice come sempre di essere la vostra autista di fiducia. Se finora la musica vi è piaciuta, quella che vi abbiamo proposto, allora non avete sentito niente, quindi restate con me perché la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss e solo per voi. Paul Russell in arrivo, prima di lui Vanessa Carlton e subito Gaia.

prima Annalisa, poi Vanessa Carlton nel suo meraviglioso pianoforte, quello di A Thousand Miles del 2002, Paul Russell infine nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Cari miei, intanto grazie per i messaggi e i vocali al 347 490 0042. Tutte queste ondate di affetto proprio vi vengono restituite moltiplicato mille. Dicevo forza e coraggio, perché sì, è vero, la settimana è appena iniziata, ma fra qualche ora sarà già martedì, il peggio è passato, dai.

Prendete appunti, amici miei, perché la lezione di sopravvivenza di stasera arriva direttamente dalle foreste della Cina, perché i ricercatori hanno scoperto una nuova specie di serpente in Cina che per difendersi dai predatori fa una roba pazzesca: arrotola il corpo a forma di otto e solleva la coda facendola sembrare una seconda testa perfettamente identica alla prima. Non è velenoso, però i predatori si cagano sotto letteralmente e non attaccano. In pratica è un genio del bluff questo serpente, che poi a pensarci bene, di gente che si gira dall'altra parte e ti mostra una faccia completamente diversa a seconda di come tira il vento e pieno il mondo. Solo che questo serpente lo fa per sopravvivenza e non per convenienza, quindi massimo rispetto per la natura sempre. Grazie per viaggiare con Radio Kiss Kiss, e ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia, e il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo, il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni. Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto, scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla seconda tappa di Baia Domizia. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Chi scherza a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Chi scherza a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Kiss Kiss.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Kiss, kiss.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
0: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Kiss, kiss.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Kiss, kiss.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Green Kiss.
1: Oggi 8 giugno, la giornata mondiale degli oceani, e per il Green Kiss vi portiamo dritti in fondo al mar, ma con una tecnologia che parla italiano, perché i ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia hanno presentato un robot veramente incredibile. È un polpo artificiale interamente bio-ispirato. Significa che non ha metalli rigidi o eliche che tagliano l'acqua, ma ha un corpo morbido che si muove esattamente come quello di un vero mollusco. A che cosa serve questo polpo? Serve a esplorare i fondali più fragili, a infilarsi tra i coralli senza romperli e a monitorare la salute dei mari, raccogliendo dati senza che la fauna marina avverta una minaccia o un pericolo. E la bellezza di questa scoperta sta proprio in questo, cioè per secoli abbiamo studiato la natura per capire come dominarla, come sfruttarla. Oggi finalmente la scienza migliore fa il percorso inverso, cioè studia la natura per imparare da lei il rispetto. E questo robot non invade l'oceano, ma si confonde con l'oceano per proteggerlo. È l'idea che la tecnologia più avanzata sia quella che sa farsi invisibile per custodire la vita.
0: Green Kiss. Green Kiss.

Loco Loco di Gordo su Radio Kiss Kiss, e stasera viaggiamo nel tempo, amici miei. Andiamo nel deserto del Sahara, dove hanno trovato innanzitutto, poi hanno analizzato un meteorite e hanno incredibilmente scoperto che è il pezzo di un pianeta perduto, un pianeta nato addirittura 2 milioni di anni prima della Terra e poi andato distrutto. Praticamente hanno trovato un relitto dell'anno zero dell'universo. Pensa te che cosa affascinante, la prova definitiva che lo spazio è il più grande archivio di storia incredibili mai esistito, solo che per leggerle dobbiamo aspettare che ci cadano letteralmente in testa e direttamente dal cielo.

nuovo per voi. Dalle strade di Napoli a quelle di Vienna, il ritmo è uno solo. Il nuovo singolo di Sal Da Vinci ha fatto già impazzire il web, scatenando un flash mob virale che sta facendo ballare tutta l'Europa. È la magia dell'ultimo successo firmato Sal Da Vinci che ascoltiamo.

0: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Kiss Kiss.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Kiss Kiss.
4: Parti e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Kiss Kiss.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
10: Tenderly.
9: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: 8,93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Harry Styles qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. La moda stasera ha finalmente deciso di fare un regalo alla nostra pigrizia, alla mia sicuramente. Ora, se fate un giro sui social, c'è un trend che sta spopolando ovunque, si chiama Sleep Couture ed è l'arte di vestirsi per uscire ma come se non si fosse mai usciti dal letto. In pratica pantaloni e della tuta oversize, camicia di seta che sembra pigiama, completi morbidi, capito? I trend di oggi però devo dire mi fanno abbastanza sorridere perché vendono come novità una roba che Carrie Bradshaw in Sex and the City aveva già sdoganato 20 anni fa, quando correva a Capodanno in pigiama di seta e tacchi a spillo. Praticamente TikTok ha scoperto l'acqua calda. Noi comunque nel dubbio ci prendiamo il meglio di questo mondo, la comodità del pigiama, ok? Bisogna però fare attenzione alle sfumature, ma di questo parleremo magari un'altra volta, perché ora arrivano gli R.E.M.

Mace, cattive abitudini con Salmo e Colapesce su Radio Kiss Kiss. Ottima abitudine invece chiudere i nostri appuntamenti con un grande History Kiss. Il prossimo sta per arrivare, ora Sophie and the Giants.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

Mia casa Kiss Kiss torna domani ore 19 in punto, io sarò puntuale, mi raccomando, ci vediamo al solito appuntamento, ci vediamo al solito posto, non mancate, io poi vi accompagno verso sera scortati della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Grazie a Max Pennino in regia, grazie a Stefano Piccirillo che arriva con U2 e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, e Whitney Houston, grande history Kiss in arrivo 1998.

1998 i produttori dissero a Whitney Houston: torniamo a fare l'R&B originale. Una vera lezione questa, It's Not Right But It's Okay. Ma quanto ci manca! Ma che brava era! Buonasera, lasciatevi alle spalle la fretta di oggi, sedetevi, respirate e vi preparate, perché il bello della settimana inizia esattamente il lunedì sera con Io, Tu e Kiss Kiss. Bentrovati da parte di Stefano Piccirillo, facciamo mezzanotte insieme, avremo la musica più bella da ascoltare il lunedì, prepariamo sempre gli artisti top per cominciare poi un anno una canzone. 50 anni è la nostra roulette, per cominciare però c'è subito una hit nuova, è quella firmata dai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa,

ciao comitiva, comincia la nuova settimana di Io, Tu e Kiss Kiss, quattro parole, tre lingue, sorry, scusa, lo sento, io dico grazie, dico gracias, dico thank you, dico anche, che ne so, merci, si può dire in tutte le lingue del mondo, perché la comitiva aumenta di sera in sera, siamo sempre di più e vi devo dire semplicemente grazie davvero. Intanto lunedì, per quelli più affezionati, mettiamo gli artisti top che hanno scritto la musica degli ultimi 50 anni di Radio Kiss Kiss e di grandissimi successi. Ad esempio, se io vi dicessi in questo momento Peter Gene Hernandez, boh, chi è questo? Stefano, è Bruno Mars, cioè il nome di carta d'identità di Bruno Mars, la sua musica che si ispira a Michael Jackson e si sente in tantissimi pezzi, ha un patrimonio di $68.839.681. Qualcuno dice che li ha spreperati al gioco perché ha questo vizio, non tutti i campioni sono perfetti nella vita, però insomma, tra dai e vai, non mi sembra che non metta il piatto a tavola. Nel 2010 poi l'esplosione definitiva con una canzone dedicata all'intero universo femminile, nata con l'intento di omaggiare l'autenticità di voi donne all'ascolto, celebrando la bellezza naturale e incoraggiando le ragazze a non cambiare mai. Hai il naso un po' aquilino, va benissimo. Hai quegli occhietti che sbattono spesso le palpebre e sei bellissima. Hai i capelli spesso arruffati, non fai la coda, non li pettini, sei bellissima, ti amo lo stesso. Questo è il senso meraviglioso di Just the Way.

Amazing Just the Way You Are. Se avete un ragazzo che dice però potresti mettere quel vestito, oppure potresti dimagrire un po', mandatelo a quel paese perché siete bellissime come siete. Se uno ama davvero, ama la persona, il lato esteriore e quello interiore insieme. Poi quando ami quella donna che magari nessuno può guardare con i tuoi stessi occhi, tu la vedi come la più bella del mondo, non c'è niente da fare. Il testo è estremamente attuale ma anche estremamente passato, visto che è una hit del 2010, 16 anni fa, con Bruno Mars. Just the Way You Are ha venduto più di 120 milioni di dischi, in particolare con questo esordio con il botto e in particolare anche con un'altra canzone intitolata Marry You, e lì si sprecavano i flash mob, le dichiarazioni d'amore, le storie insomma da condividere con chi volessi sposare insomma in quel periodo della tua vita. Sanremo 1985, categoria Big, si esibisce Eros Ramazzotti. Wow.

Quanta gelatina anche per Eros Ramazzotti, era il trend del 1985, capello corto, il giubbotto alla Top Gun e poi soprattutto una storia importante che, pensate, arrivò soltanto sesta al Festival di Sanremo del 1985, ma sbancò il mercato non solo italiano, ma fu tradotta in spagnolo e in tante altre lingue del mondo per celebrare l'inizio di una carriera insieme a Terra Promessa di qualche anno prima dello stesso Eros Ramazzotti. Pensate che i top artist si mettono insieme, fanno comitiva il lunedì nella prima parte di O Tu e Kiss Kiss. È un vero e proprio capolavoro. Tra l'altro, in qualche parte d'Italia ancora a quest'ora 21:13 c'è il cielo un po' viola, è la parte figlia del tramonto ormai andato in quasi parte della penisola intera, ma magari al nord-ovest ancora un po' di luce c'è, e questo cielo viola è un cielo meraviglioso. Inizialmente scritta per i Fleetwood Mac, poi se la riprese lui e fece bene. Prince and the Revolution. I never meant to call.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Yes, yes. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Yes, yes.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Yes, yes.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Yes, yes.
4: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Yes, yes.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Yes, yes.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Un tenero bacio postato per qualche istante tra Giulia e Madame ha fatto impazzire i fan. La storia della foto tra loro due è rimossa da Instagram dopo pochi istanti, ma già catturata dai fan più attenti. È un po' quando trovi su WhatsApp messaggio eliminato. Io non sopporto molto queste cose. Cioè, vuoi inviarmi quella cosa anche distinto? Vuoi dirmi le cose più brutte del mondo? Scrivile o incidi un vocale, ma quando trovo su WhatsApp, sulla mia rubrica, sulla mia chat, messaggio eliminato, non so voi ragazzi, ma perché? Ma poi persone anche adulte, persone di una certa, diciamo la verità, ma eliminato, non so voi ragazzi, ma perché? Ma poi persone anche adulte, persone di una certa, diciamo la verità, ma che brutta figura, no?

sai che oggi Dracula compirebbe 595 anni, è a lui che gli hanno succhiato il sangue alla fine dopo tutti questi secoli. Invece un mito della musica pop, Nick Rhodes, festeggia il compleanno, produttore, tastierista dei mitici Duran Duran.

Flex, Nick Rhodes alle tastiere, la chioma bionda inconfondibile insieme a John Taylor e Simon Le Bon, davvero tre personaggi iconici che sono tuttora in giro in tour. Anche in questo 2026 nasce infatti l'8 di giugno a Birmingham nel 1962, è ancora on fire e decisamente sul pezzo. Questa è Radio Kiss Kiss e questa è la comitiva che si riunisce tutte le sere dalle 21 alle 24. Tra poco vi metto anche un disco nuovo da cantare, credo, perché vi piace il personaggio. Scuola genovese, basta, silenzio. Prima Panic at the Disco e il Kuma I'm.

Per la prima volta gli acuti, le parole di Bresh, allora in compagnia di Ernia e Fabri Fibra, ricorderete il terzetto di una canzone estiva molto divertente intitolata Parafulmini, poi grande attività solistica, questa è la sua nuova che è intitolata Da Dio.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss,

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Monday to Sunday, quando lavori in una rivista del genere con colleghi e capi del genere non puoi permetterti una storia d'amore, questa è la verità, tutto all'impronta, tutto da fare, da rifare nel giro di un tot, il tutto commentato da Lady Gaga e Ducci con Runway. Chi ha messo la monetina nel jukebox? Fai parte di quella generazione, ascoltare una canzone al jukebox all'interno di uno stabilimento balneare, oggi praticamente è impossibile, c'è la radio sul telefono, ci sono i telefoni che suonano, ma sono solo per le chiamate che sono sempre più rare, si chatta, ma soprattutto che suona la musica all'interno del tuo device. Pensate, negli anni 60 mettevi la monetina da 50 lire, digitavi la combinazione alfanumerica per far partire il vinile, spesso un 45 giri che era sempre più graffiato a seconda dell'importanza del successo della canzone. Anni 70, 50 lire per un brano, 100 lire per tre brani nel jukebox. Negli anni 80, 100 lire a canzone, prima dell'introduzione dei jukebox digitali negli anni 90 e dell'avvento del CD formato jukebox. Chissà se c'è ancora qualche stabilimento balneare che li conserva da qualche parte. Qui nel 1998.

0: indietro, piede sinistro laterale, piede destro avanti, ora con il piede sinistro, apertura incrocio, arriva.
1: Se no sei fuori dalla comitiva, dai giochi, anche da qualcuno che ti piace particolarmente, cioè se non sei Latin Pop quest'estate 2026 cosa fai? E se non vieni al Kiss Kiss Way? Peccato, anche perché si apre la nuova settimana e questo weekend in arrivo tappa Baia Domizia. Ragazzi, dovete venire al Play Village, perché al Play Village ci si diverte venerdì 12 giugno dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte, il 13 giugno sabato per tutta la giornata e poi super concerto. Avete la possibilità di prendere i biglietti per l'esclusiva area pit dello show del 13 giugno. Quindi arriva il venerdì, gioca con noi, animazione, DJ set, i personaggi di Radio Kiss Kiss, fai un giretto, l'arena dei pini è bellissima, la musica più bella, conquisti i biglietti dell'esclusiva area pit, quindi devi arrivare prima nella giornata, nel day one del Play Village, arena dei pini, Baia Domizia, già dal pomeriggio di venerdì. Sei invitato ufficialmente, davvero, chiedi di Stefano Piccirillo, chiedi di Stefano Piccirillo, secondo me conquisti anche il biglietto. Shawn Mendes, e tra poco c'è l'History Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: La storia, ragazzi, 1979. Non c'eri nel 79. Allora ti porto a sentire questa canzone quando il rock divenne molto melodico grazie all'ingresso delle tastiere. Tra una chitarra, un colpo di batteria, un giro di basso, una delle band iconiche con una copertina incredibile, la Statua della Libertà immortalata proprio sulla facciata del disco in vinile dei Supertramp. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Magari l'avete risentita in chiave rap. Questa è Breakfast in America.

79 arrivavano le voci in falsetto, come quella del leader dei Supertramp, Roger Hodgson, cantava Breakfast in America. Dicevo qualche minuto fa, probabilmente avete sentito, cari millennials, all'ascolto una versione rap di Take a Look at My Girlfriend, She's the Only One I Got, con gli Stereo MCs, in particolare definiti quell'anno Gym Class Heroes, cioè gli eroi della classe di ginnastica che ripresero parte di questa canzone dei Supertramp. Sono le 10 della sera, come state? Facciamo festa e tra poco c'è anche un anno, una canzone all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Si riparte con Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa. Buon vento.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Incontenibile, Lorenzo non si ferma mai, ma l'hai visto con Cesare Cremonini duettare sul palco? Qui invece duetta in studio con Alfa e lo chiama: oh Alfa, quando è contento? Lui dice il nome dell'amico, del collega ad alta voce: oh Alfa, oh ascoltatore. Siamo arrivati qui pronti anche questa sera per Un anno, una canzone, ovvero Quando la musica incontra i ricordi. Come si fa, Stefano, mi chiedete spesso in giro, a partecipare? Ho sentito quella telefonata, quella persona raccontava quella storia, poi hai messo la canzone del suo anno di nascita. Semplicissimo, basta mandare un messaggio WhatsApp 347 490 0042 con il tuo anno di nascita, esattamente, esclusivamente quello, parte tutto da lì, noi ti chiamiamo, facciamo due chiacchiere in diretta e sei libero di raccontare la tua storia, un pezzettino della tua storia a condividere con la comitiva della sera di Radio Kiss Kiss, un evento di vita importante, un'emozione, un carpe diem, un attimo fuggente, una persona cara, una vacanza meravigliosa, un bell'obiettivo raggiunto di lavoro o comunque nella vita, l'amicizia, che è una roba, ragazzi, l'amicizia con la maiuscola è una cosa importante, gli amici te li ritrovi sempre, non c'è niente da fare, dovunque tu viva, con chiunque tu stia. Quindi insomma, tanti temi che abbiamo già toccato in queste settimane di Io, Tu e Kiss Kiss, quando arriva Un anno, una canzone. Via WhatsApp con il tuo anno di nascita, intanto anno 2010, sei nato quell'anno, davvero? Yes.

0: Amore, niente foto, la fotocamera sono i miei occhi per te. Che canzone spettacolare davvero da parte di Ed Sheeran. Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi e in Io, Tu e Kiss Kiss abbiamo Rosanna al telefono. Ciao Rosanna, come stai? Buonasera.
1: Ciao Stefano, tutto bene, grazie.
0: Hai fatto Palermo-Milano solo andata in sostanza?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Quanto ti manca Palermo?
1: Tantissimo.
0: Ma scendi tanto, giù tanto. Ogni tanto?
1: Certo,
0: okay.
1: Non dico tutti i mesi o tutti i weekend, però quando riesco a fare una scappata cerco di farla il prima possibile.
0: Una bella striscia, sei tu la protagonista di Un anno, una canzone. Di che anno sei, Rosanna?
1: Io sono del 1993.
0: E allora non puoi ricordare una canzone che citava Rosanna, Io vivo come te, e la cantava Nino Buonocore. C'era anche Rosanna dei Toto, sei stata nominata più volte nella storia della musica, quindi dai.
1: Sinceramente non sapevo di essere stata nominata nelle canzoni.
0: E c'è Stefano che ti dice queste cose la sera, quindi tu tranquilla, ascoltaci. Cosa vuoi condividere con gli ascoltatori della tua vita?
1: Guarda, vorrei condividere tanto, essendo che io sono nata in Sicilia, vorrei condividere tanto, essendo che mi mancano pure tanto, un ricordo che riguarda la mia famiglia.
0: Ok.
1: Soprattutto quando eravamo piccoli.
0: Io
1: e mio fratello. Succedeva che più che è un ricordo, ma io mi auguro che molte persone dal mio ricordo prendono anche spunto. Eravamo piccoli io e mio fratello, mio papà e mia mamma, per insegnarci una stupidezza, dico, la targa della macchina.
0: Ok.
1: Perché magari ci perdevamo, perché poteva succedere qualsiasi cosa, con una canzone di Edoardo Vianello del 1963 ci ha insegnato, modificando le parole, la targa della macchina.
0: Ma che figata! Cioè, tipo,
1: noi
0: la cantavate?
1: Certo, noi, per noi era un gioco,
0: quindi
1: la cantavamo con molto entusiasmo, con tanto entusiasmo, però allo stesso tempo abbiamo imparato una targa che essere utile.
0: Ma sai che è un gioco bellissimo, cioè tipo FS 188, poi ok.
1: Esatto, quindi, esattissimo.
0: Ho messo
1: questo è un ricordo che mi porterò sempre e che utilizzerò anche io
0: in
1: futuro avendo figli.
0: Ma certo, è una bellissima cosa da tramandare. Dicevo qualche istante fa, ho messo via, ma non ho messo via te, è una canzone che mi ricorda tutto ciò che hai detto, è la canzone di Ligabue che appartiene al tuo anno di nascita. 1993, grazie davvero Rosanna. Kiss kiss a te.
1: Grazie a te per avermi fatto questo ricordo.
0: Ciao, ciao.
1: Un abbraccio.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Chi scrisse a te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore, sei un campione. Chi scrisse a te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss
3: Kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss, kiss.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.

Davvero non fingi dietro ad una console digitale, sai che dietro questa puoi mettere le quale disc jockey? Davvero non fingi dietro ad una console digitale, sai che dietro questa puoi mettere Lady Hear Me Tonight dei Mo.

0: 42, scrivimi, non dico naturalmente la targa per questione di privacy, però scrivimi, guardo io il WhatsApp, se a memoria conosci i caratteri alfanumerici della tua targa.
1: Grazie Stefano, salire in macchina con questa canzone, e grazie a Rosanna per la bellissima cosa che ha condiviso.
0: Ma certo, certo. Stiamo copiando e incollando Rosanna in questo momento, che abbiamo citato per un anno una canzone, è stata protagonista qualche minuto fa. Cesare Cremonini e la sua Maggese.

0: Elizabeth Taylor, che tra l'altro si è sposata 8 volte con 7 uomini diversi. Complimenti, chi offre di più all'ascolto in questo momento? Prima con il gioco delle targhe automobilistiche da ricordare attraverso le parole di una canzone sostituite con i caratteri alfanumerici, addirittura ne conoscete a memoria un paio, chi 3, chi esagera come questo ascoltatore che prima mi manda un vocale che chiaramente non posso far sentire per privacy, e la targa, e dice: non solo conosco la mia targa, ma anche le iniziali delle targhe dei miei amici, davvero?
1: E in più tutte le lettere iniziali delle targhe dei miei amici.
0: Ma davvero, sei uno stalker? No, scherzo, ovviamente. Complimenti. C'è chi ritorna sulle targhe anche ricordando tutte quelle delle automobili che ha avuto negli ultimi 12 anni a memoria, e citate e scritte. Posso confermare, il notaio Stefano Piccirillo conferma. Siete dei miti anche in questo comitivo, non c'è niente da fare. Tra poco c'è un disco nuovo, torniamo al 2024 però con gli Imagine Dragons, quelli di Eyes Closed. I'm back.

Quale sarà il tormentone di quest'estate? Beh, forse Jovanotti con Alfa, forse la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Attenzione, perché ci sono Merck and Cremont al traguardo dei tormentoni. Partenope con il feat di Serena Brancale e The Colors.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: l'estate.
1: Kiss Kiss. E dove andate quest'estate?
0: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
0: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
3: Kiss, kiss.
4: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Alex Warren, Fever Dream, questo è il titolo per la musica più bella di Radio Kiss Kiss nella sera, sintonizzatore, autoradio in macchina, mi raccomando con l'autoradio, più sicura, affidabile, senza smanettare, trovate Kiss Kiss e via. Ci siamo fissati con le targhe a memoria imparate dai nostri ascoltatori, chi si occupa anche di numerologia, evidentemente il vaso comunicante arriva subito.
1: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss, sono Sara da Como e a proposito delle targhe, io in realtà ho una memoria numerica su tutto, quindi l'unica cosa che mi ricordo sono sempre i numeri, le lettere, ma neanche, guarda, è una cosa particolare che mi viene spontaneo fare invece guardare i numeri maestri, i cosiddetti numeri maestri sulle targhe, che in pratica sono lo stesso numero che si ripete, per esempio 333 111 000,
0: un segnale.
1: Ogni numero ha un messaggio particolare da dare. Sì, e quando li leggo so che l'universo mi sta dando un messaggio e mi sento anche un po' più felice.
0: Ma dai, poi sei esperta evidentemente. Io spesso, adesso mi fai pensare, ho incrociato il 888 888, che dice porta bene, forse, non lo so, anzi illuminaci ancora, cara Sara, e complimenti davvero per il tuo sapere. Katie Tunstall ora.

0: Questo è l'ufficio Ricordi di Radio Kiss Kiss, che è aperto tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, perché ricordiamo, parliamo, ascoltiamo. Prima abbiamo messo i puntini sulle i, sulle targhe, sui numeri, sul significato del triplo numero consecutivo che qualche volta vediamo. Io ho fatto riferimento all'8 e Sara risponde coscientemente. Senti qua.
1: Allora, tutti i numeri hanno un messaggio positivo, però l'888 è un numero che amo moltissimo, anche perché l'8 già di per sé è l'infinito, quindi moltiplicalo, e significa in pratica che ciò che ti aspetta, ciò che in realtà è il tesoro che ti aspetta, è lì per te, stai tranquillo che arriva.
0: Ma
1: nessuno
0: davvero
1: te lo porta via.
0: Grazie. No, incrocio spesso il triplo 8, cioè a proposito di tripli numeri in sequenza, e poi numeri che torneranno utili prossima ora per 50 anni di Radio Kiss Kiss da non perdere. Tra poco l'history e subito invece c'è Naughty Boy.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pierre, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Pronti per la storia, vi porto nel 1993. Innanzitutto in questo pezzo c'è un coro polifonico che apre e scandisce il pezzo che parla di ritorno all'innocenza, un ritorno alla purezza. Questo coro polifonico di Taiwan, molto suggestivo, al servizio di Michael Cretu, artista di origine rumena ma poi visse in Germania e sposò anche la cantante Sandra di Maria Maddalena degli anni 80, e poi compose il progetto Enigma. Senti quanto è New Age, 93, Return to Innocence.

Senti com'è bella, come respiri meglio con gli History Kiss. 1993, Enigma, Return to Innocence. Radio Kiss Kiss. Ci voleva questa boccata d'aria, è come staccare l'aria condizionata, uscire dall'automobile, non trovare il caldo e lì sul cucuzzolo della montagna ti abbiamo portato per respirare. Respira com'è. Via, e facciamo mezzanotte insieme. Stefano Piccirillo ti sta parlando, io, tu e Kiss Kiss incontreremo 50 anni della radio con la musica più bella, poi metterò alla prova anche la vostra conoscenza musicale tra qualche minuto, giusto per dire ma quante ne sai, ma quanto sei brava, bravo ascoltatrice e ascoltatore. Subito il duetto di Madonna con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.

gli Smash Mouth, il surfing di molti anni fa, 1998, Can't Get Enough of You Baby. Sei in Io, Tu e Kiss Kiss, e anche con l'app aggiornata della nostra meravigliosa radio ovunque nel mondo. Sono cominciati i mondiali in anticipo qui Liverpool con Danny Tony dalla Germania al 347 490 0042. Bene, quanto ne sai di musica? Band da indovinare. Tutto è iniziato con 14 euro per questa band italiana che sforna tormentoni pom pom pom pom pom ogni volta. Prima del successo agli esordi nei locali, la band aveva letteralmente solo 14 euro sul conto corrente. L'origine del nome molti pensano a significati particolari, ma il nome di questa band deriva semplicemente da un'espressione gergale che la mamma del batterista usava per indicare il troppo colore. Lo pseudonimo dell'artista cantante della band, del frontman, era il nome del protagonista del film Il giustiziere della notte, che piaceva molto a suo papà. Ok, di chi sto parlando? Di quale band sto parlando? Dai che sai tutto di musica se ascolti la sera di Radio Kiss Kiss. A partire da questo momento avevano 14 euro sul loro conto in banca, hanno cominciato a suonare nei locali, sono diventati una band di riferimento per quanto riguarda il pop italiano. A proposito di pop italiano, qui da solo ma va bene così con Irama, la nuova si chiama Cavana.

0: stabilimento balneare, cabina, e lì può succedere qualsiasi cosa quando c'è grande passione a tutte le ore del giorno e soprattutto della notte, raccontate da Irama. Non vi si può chiedere nulla, sapete tutto.
1: Ciao Kiss Kiss, sono i The Colors.
0: The Colors avevano 14 euro in tre sul loro conto in banca e via Stash, che tra l'altro abbiamo sentito prima insieme al feat di Serena Brancale per la nuova produzione di Merck & Cremont, e sono on fire anche in particolare con Rolling Stones. Ancora io vi do un piccolo suggerimento per la prossima tappa del Kiss Kiss Way che si tiene a Baia Domizia questa settimana, venerdì e sabato. C'è un Play Village all'Arena dei Pini fantastico, da vivere, con giochi, animazione, con tutta la nostra squadra, con i DJ set, incontrare i personaggi di Radio Kiss Kiss, sbirciare il palco, le prove, chi più ne ha più ne metta. Sapete che potete salire sul palco durante le prove prima del grande super concerto del sabato sera, però arrivando a Baia Domizia alle 4 del pomeriggio e fino a mezzanotte di venerdì, dalle 10 del mattino fino alle 6 del pomeriggio di sabato, potete conquistare gli esclusivi ingressi, tutto gratuito naturalmente, pit proprio lì sotto al palco. Quindi state con noi e fate festa con noi per la nuova tappa del Kiss Kiss Way già dalla giornata di venerdì a partire dalle 4 del pomeriggio. American Authors, che bella che è, si chiama Best Day of My Life.

0: parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
1: Figurati, me ne trovano un altro.
0: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
2: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
4: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Cantante pop degli ultimi 10 anni in Italia, ogni disco un grande successo, firma Annalisa, canzone estiva. Auguri in ritardo a tutti quelli che sono nati oggi 23 e 20, però siamo ancora in tempo per fare gli auguri anche al rosso dei Simply Red.

Così iniziò l'avventura dei Simply Red con Money's Too Tight to Mention. Siamo nella bella metà degli anni Ottanta e cose che non sapete di Mick Hucknall: ha ammesso di aver avuto circa 1000 donne, complimenti, e un vignaiolo in Sicilia, in Italia, tra Milano e la Sicilia vive, che è un piacere. E prima di fondare i Simply Red è stato un cantante punk, faceva tutt'altro genere musicale, grande appassionato del soul, dell'R&B, e grazie alla sua band i Simply Red ha messo su un po' di cover, rifece It's Only Love e la prese direttamente dalla voce di Barry White, e coltivò molto la passione per il sound di Philadelphia di Harold Melvin e The Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities.

0: Se compie mezzo secolo, 1976-2026, dai, lancia la pallina con me, la roulette è pronta e subito ti porto negli anni 80, perché grazie al posizionamento della pallina scatterà la canzone di quell'anno. Quell'anno lì c'era l'approccio faccia a faccia, niente telefoni, niente contatti virtuali, niente app di dating. Per farsi notare bisognava avvicinarsi e conversare, fare il famoso primo passo dimostrando sicurezza, dato che non c'era modo di studiare la persona in anticipo tramite internet. La richiesta del numero del telefono fisso, senza prefisso ancora a quell'epoca, alla fine di una conversazione piacevole, e la dichiarazione tramite musicassetta, cioè c'era questo gesto romantico molto diffuso, consisteva nel registrare una compilation personalizzata, il mix sul nastro, inserendo le canzoni del momento o brani che esprimevano i propri sentimenti. E quell'anno lì il duo torinese, i fratelli Righeira, Stefano e Stefano, Righi, Rota, e diventati fratelli musicali. Il brano in realtà è molto satirico, è una satira post-atomica. Il testo in spagnolo dipinge uno scenario di mare inquinato dalla radioattività e di divertimento nonostante la minaccia nucleare. Quindi arrangiamento pazzesco, testo importante. Che anno è?
1: 1983.

0: atomica della bomba sganciata. Prese ad esempio il duo Righeira, un successo di qualche anno prima. Degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, qualcuno ricorderà Enola Gay. Anche lì si parlava di bombe atomiche, però su un arrangiamento molto molto felice. Diciamo, questo effetto paradosso della musica che, beh, grande riscontro musicale. Vi porto ancora in giro nei 50 anni di Radio Kiss Kiss e negli anni 2000, quando ancora uscivi dall'albergo o dall'internet point e non avevi rete, cioè non c'era la connessione, non esisteva il roaming dati per tutti, né WhatsApp, Instagram o i social media in mobilità. Quindi per comunicare da lontano si usavano gli internet point. Chi non è stato in un internet point a pagamento rispetto al tempo che trascorrevi all'interno dello stesso nei centri delle città, oppure le cabine telefoniche ancora in atto per la semplice telefonata. Nello stesso anno 21 Guns dei Green Day, e il titolo fa riferimento al saluto militare con 21 colpi di cannone, ma metaforicamente indica la resa e la perdita di ideali, raccontando la storia di chi vede le proprie certezze crollare con i famosi 21 colpi. Di che anno si tratta?
1: 2009.

0: 83, poi 2009 e poi 50 che torna tra qualche minuto, perché aspettiamo con impazienza di ascoltare anche il nuovo singolo di Ultimo. L'album sarà pubblicato il prossimo 19 giugno, il giorno che aspettavo, il titolo dell'intero lavoro. La nuova è Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Next Stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Kiss Kiss.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
0: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quale decennio tratteremo nella prossima puntata Lancio della Pallina? 70, 80, 90, anni 10 o addirittura passato recente? Anni 20 lo scopriremo tra qualche istante. Anzi, spoilerò la decade. Anni 90. Qual era l'attore on fire assolutamente quell'anno? Era Tom Hanks, grazie all'interpretazione iconica di Forrest Gump. Gli valse il premio Oscar come migliore attore, lo consacrò come la star più popolare esattamente quell'anno e naturalmente anche negli anni a venire. Ma attenzione a Brad Pitt, che lo stava per raggiungere quell'anno, già aveva fatto un paio di capolavori come Seven, come L'esercito delle 12 scimmie. Poi c'era Bruce Willis con Die Hard, Duri a morire. Ricordo quando doppiai una parte di Die Hard e facevo la radio, cioè Bruce Willis in Italia entrava nella radio, entrava in macchina, ascoltava la radio e io c'ero come un cretino che dicevo buongiorno Washington eccetera, se mi becca Bruce Willis, al quale do un grandissimo abbraccio per le sue condizioni davvero delicatissime, è vero. E quello stesso anno invece la nostra Irene Grandi era letteralmente ossessionata da una canzone internazionale che faceva boom boom boom boom. Allora andò in studio di registrazione e disse: ma perché non facciamo boom boom anche noi? E divenne una hit estiva. Lanciamo la pallina, forza forza forza, indoviniamo l'anno, dai.
0: 1995.

Parte del 1995 Irene Grandi che disse: io voglio il boom, voglio sentire boom boom anche come effetto all'interno della canzone. Così fu per lei e le portò decisamente bene. 50 anni di Radio Kiss Kiss che stiamo festeggiando anche in questo lunedì sera. Vi porto negli anni 10. In quell'anno l'età del primo rapporto sessuale, circa il 21.8% dei quindicenni italiani dichiarava di aver già avuto rapporti sessuali con completi, con una prevalenza del 26% nei maschi e 17% nelle femmine. La prevenzione mostrava che il profilattico era il metodo contraccettivo, meno male, di gran lunga più diffuso, oltre il 70%, io vorrei tanto un 100-100 anche oggi. E poi per la musica, i producer, i disc jockey, uscivano dalla loro casa, dalla loro bolla underground house con canzoni più ricercate, diventando delle star autentiche. Anche il caso di David Guetta, che coinvolse, e non fu la prima volta nelle sue produzioni, la cantante australiana Sia. Un inno alla resilienza. Il brano racconta la storia di chi non si arrende di fronte alle avversità, continuando a lottare. Voi continuate a lottare, un respiro alla volta, per superare i momenti bui. Davvero un capolavoro pop rispetto al boom boom che faceva David Guetta con la voce di Sia. Ma lanciando la pallina scopriamo anche che anno è.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Se sei stato bene anche questa sera, torna domani dalle 21 alle 24 ad ascoltare Io, Tu e Kiss Kiss, grazie a Max Pennino in regia, che viaggio anche con i 50 anni della nostra meravigliosa radio. E chiudiamo con l'anno 1987 con Terence Trent D'Arby. Divenne idolo tra un Michael Jackson di Bad e un Prince di Kiss, tanto per intenderci, facendo podio almeno quell'anno con una canzone meravigliosa e un intero album. Canzone in questione, If You Let Me Stay, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Bam bam, bambina.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
1: So